Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Eccoci anche oggi con Ora Musica, le novità indipendenti in onda in radio con la musica indipendente di ogni genere. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana ricca di belle novità, oramai proiettate verso l'estate che è iniziata, siamo nel pieno. Tutto è pronto per partire.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Tony Togni con Luna, oggi nello spazio dedicato ai grandi classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Round.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma ecco proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un
1: nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: Ecco. Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di
1: insomma.
0: Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

0: ATS oggi nello spazio interviste di Ora Musica, e questo era il suo singolo L'incontro.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

Per l'amore bisogna essere in due, immorali, se serve illegali, un po' santi, un po' clandestini, un po' teneri criminali. Va bene una moto rubata, un'auto presa a noleggio, o quella del padre di lei, parcheggiata sempre peggio. Senza progetto, per favore, senza mappe sul cruscotto, non parlare del futuro e il passato, tienilo rotto.

0: Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

Che bello iniziare il lunedì mattina così, direttamente dal Re Leone, The Circle of Life. Bene, quest'oggi si celebra proprio la giornata del leone, una delle scoperte più clamorose che ho avuto modo di fare nel mio percorso di crescita riguarda proprio questo animale. Quando ero piccolo ero convinto che fosse il re della savana, il re della giungla, il re della foresta, il re di tutto, che era forte, coraggioso, che tutti gli animali in qualche modo lo temevano, che lui poteva attaccare chiunque. Crescendo in realtà ho scoperto che passa la vita mangiando fondamentalmente delle carcasse, nutrendosi di animali già morti. Bella vita, sono bravi tutti così a fare il re della foresta. In ogni caso pare che le cose per questo animale non stiano andando benissimo, pare che il numero in qualche modo sia in calo. Da qui nasce la necessità di istituire anche la giornata del leone per sensibilizzare sulle condizioni di questo felino, che rimane sicuramente splendido, uno dei più presenti nell'immaginario collettivo, direi a livello mondiale. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo lunedì 10 agosto del 2026, giornata di San Lorenzo. Noi parleremo ovviamente di questo tema, parleremo di poesia, parleremo delle stelle cadenti, parleremo dei desideri, parleremo degli obiettivi, parleremo ovviamente anche di musica, parleremo di una serie di tematiche collegate alla stagione estiva, parleremo anche di sport, parleremo anche di tanto altro nelle prossime 2 ore e mezza. Come al solito però iniziamo il lunedì con la lerciata del giorno. Cambiamenti climatici, entro il 2030 Londra potrebbe avere addirittura più di 6 giorni di sole all'anno. E allora, a proposito, rimaniamo in tema anche col prossimo brano di questa puntata, Londra brucia, loro sono ovviamente i Negramaro.

E piccolo e fragile, probabilmente il modo migliore per augurare buon compleanno a Drupi. C'è un altro nome in realtà che lega il proprio nome alla storia della musica, ma anche alla data odierna, che è quello di Leo Fender, nato proprio il 10 agosto 1909 nello stato della California, negli Stati Uniti, da genitori agricoltori. Bene, si potrebbe dire che Fender sta agli strumenti musicali come Ford sta alle automobili. In effetti aveva capito il potenziale del mercato di questo segmento. Da autodidatta arrivò prima a costruire una piccola radio, di seguito apre un negozio di elettronica per vendere e riparare vari dispositivi collegati in qualche modo alla musica e alla produzione musicale, per esempio la radio, gli amplificatori e via discorrendo. Di seguito si specializza nelle chitarre elettriche grazie anche al contatto personale diretto con vari artisti importanti. Complice la sua creatività e la congiuntura economica, l'azienda che fonda in qualche modo cresce, viene acquisita dalla CBS. Egli continuerà comunque a rimanere nel settore, scomparirà nel 1991. Nomi come Telecaster o Stratocaster ovviamente dicono qualcosa a proposito delle chitarre elettriche, non solo a quel segmento di popolazione appassionato di musica, ma ad un pubblico molto molto più ampio. Sono tantissimi ovviamente i musicisti, anche leggendari, che hanno suonato le chitarre, gli strumenti creati in qualche modo da Leo Fender. Tra tutti quanti ho scelto Mark Knopfler dei Dire Straits.

Il 10 agosto si fa festa anche in Ecuador, si ricorda l'indipendenza. Stiamo parlando di un paese che se ne sta sulla costa orientale dell'America Latina, confina con la Colombia a nord e con il Perù a sud, prende il nome dall'equatore che lo attraversa. Ci sono anche quindi delle zone nelle quali si può stare, si può fare una fotografia con un piede a nord e un piede a sud del mondo, quindi a cavallo dei due emisferi. La capitale Quito, che è ubicata oltre 2800 metri di quota, il paese è caratterizzato da quattro zone tra loro molto diverse: la costa sull'Oceano Pacifico, la catena montuosa delle Ande, la foresta amazzonica e l'arcipelago delle Galapagos, un luogo unico al mondo anche dal punto di vista della biodiversità che in Ecuador è particolarmente ricca. A vederlo sulla cartina sembra piccolo, in realtà ha una superficie paragonabile all'Italia, con una popolazione che è circa un terzo. Produce cacao, produce anche del caffè. Il personaggio più noto nel mondo del calcio è probabilmente Valencia, capitano tra l'altro della nazionale. Personaggio più noto a livello sportivo, personaggio forse più noto guardando a 360 gradi, direi che è il ciclista Carapaz, reduce tra l'altro da un buon Tour de France dove ha vinto due tappe, la maglia Poix, premio per il miglior scalatore, ma ha anche vinto il premio per la combattività. Ha concluso in ottava posizione. La vittoria è andata ovviamente a Tadej Pogacar, sloveno, che ha vinto per la quinta volta questa importante manifestazione sportiva. Tra le persone che legano il proprio nome alla data odierna c'è anche un personaggio televisivo italiano, Lorella Cuccarini, che ci accompagna all'appuntamento con le notizie flash delle 8:30.

0: Sanremo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

San Lorenzo. Io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là nella casa romita lo aspettano, aspettano invano. Egli, immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi, sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male.

E nella casa Romita ad attendere il padre c'era anche Giovanni Pascoli, che è l'autore di questa poesia, 10 agosto, una delle principali riminiscenze scolastiche, mi viene da dire, per un'ampia gamma di italiani. Bene, Giovanni Pascoli è uno dei principali poeti italiani, nato a San Mauro di Romagna nel 1855 per scomparire a Bologna nel 1912. Tra l'altro ha anche insegnato proprio nell'Ateneo della città felsinea, succedendo ad un altro grande nome nella storia della poesia italiana come quello di Giosuè Carducci. La poesia ricorda l'omicidio del padre del poeta avvenuto quando egli aveva 12 anni. Bene, Giovanni Pascoli è uno degli autori che mi è maggiormente rimasto impresso, perché molto spesso in qualche modo lo ergo in un certo senso a mio punto di riferimento. Questo perché ha concettualizzato, tra le varie cose, il fanciullino, che è il bambino che vive in ciascuno di noi e che va sempre in qualche modo ascoltato, perché guardare il mondo con gli occhi dei bambini, lasciarsi sorprendere dalla meraviglia delle cose, rimane, per quanto mi riguarda, un ottimo antidoto verso la depressione, rimane un'ottima regola verso una vita tendenzialmente felice. Siamo nel 10 agosto, il calendario cristiano cattolico ricorda ovviamente San Lorenzo, in realtà è anche la notte delle stelle cadenti. All'insegna delle stelle proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

Figli delle stelle, Alan Sorrenti, grande classico nella storia della musica italiana. Di seguito Bob, Ellie Williams ed Eminem per Airplane Part 2, un brano particolarmente interessante perché in qualche modo sembra chiedere il permesso di poter considerare gli aeroplani di notte come delle stelle cadenti per esprimere dei desideri, simbolo che talvolta la vita può essere dura e ci si sente privi di energia. Chiaramente la notte di San Lorenzo con le sue stelle cadenti si ricollega anche all'esprimere dei desideri, e noi davvero abbiamo tutti quanti tanti tanti sogni, in qualche modo cose che ci gratificano, sensazioni, stati d'animo, obiettivi più o meno materiali, più o meno realisticamente realizzabili, che diventano desideri, in qualche modo diventano dei sogni che in qualche modo vorremmo che si realizzassero. Il passaggio successivo sul quale magari si può lavorare a partire da domani è di trasformare questi desideri in obiettivi, quindi in qualche modo abbinarci una data di riferimento entro cui cercare di trasformare questo sogno in realtà ed elaborare quindi anche un piano d'azione, una strategia. Però magari ci possiamo pensare a partire da domani. Mi piace interpretare così il giorno di San Lorenzo, ma soprattutto la notte di San Lorenzo per questo 2026, visto che viviamo in un periodo particolarmente contraddittorio. Dall'altra parte colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue invece nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle ore 9, quindi al consueto appuntamento con gli aggiornamenti sulle autostrade del nord-est, aggiornamento sul traffico, ci stiamo per avvicinare quindi al Viaggiando. Di seguito parleremo di un personaggio importante collegato alla storia della musica italiana, collegato anche alla società italiana, che è venuto a mancare nella seconda parte della scorsa settimana. Era espressione di una regione particolarmente ricca sotto tanti punti di vista, come l'Emilia Romagna. Basti pensare all'enogastronomia, con i tortellini, con la mortadella, col prosciutto, col parmigiano reggiano, al cinema, mi viene in mente per esempio Federico Fellini, ma anche ovviamente all'industria dei motori, con la Motor Valley, con le Ferrari, con la Maserati, con le Lamborghini, con la Ducati, con i circuiti di Misano Adriatico, il circuito anche di Imola, una terra particolarmente ricca anche dal punto di vista culturale e musicale. Per ritornare alle stelle e per andare anche in Emilia Romagna, il brano che mi è venuto in mente, Piccola stella senza cielo, la voce ovviamente di Ligabue.

E ovviamente il personaggio a cui facevo riferimento poc'anzi è il grande Francesco Guccini, che ricordiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

0: grazie.
1: Alberto Bertoli, ben ritrovato su Radio Capodistria.
2: Ciao, ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
1: È sempre un piacere riascoltarti, anche se forse la circostanza non è delle più allegre. Sei una delle prime persone che mi è venuta in mente quando ho letto della scomparsa di uno dei più grandi interpreti della storia della musica italiana, cioè Francesco Guccini. Se ti chiedessi un ricordo, una considerazione sul piano musicale e un ricordo, una considerazione sul piano personale, che cosa mi diresti?
2: Ma allora intanto ti correggerei, perché non è scomparso ma è solo morto, per fortuna, nel senso che le sue canzoni e tutto quello che ha fatto, compreso le partecipazioni nei film, soprattutto quello che diceva tra una canzone e l'altra nei concerti, è rimasto a noi tramite i dischi e le testimonianze YouTube, i social, quelle cose che molti demonizzano, e invece in questo momento a me fanno tanto tanto piacere, perché è stato il capostipite dei cantautori che si è portato dietro la gente, quello che ha creato un movimento, ha fatto veramente un'orda di persone che seguivano una certa canzone di rottura e di protesta. È stato il primo, è stato Francesco Guccini. E mi ricordo anche una cosa a cui veramente sono molto grato, che il primo disco di mio padre era accompagnato da una lettera di Francesco Guccini al venditore del negozio di dischi e al lettore, in realtà all'ascoltatore in questo caso, quindi chi comprava il disco, che suggeriva di ascoltare questo Pierangelo Bertoli perché prometteva molto bene e secondo lui avrebbe avuto una bella carriera. Quindi, oltre a essere una persona con i controcoglioni, come si dice in francese, era una persona lungimirante, insomma, e quindi sento molti che dicono che abbiamo perso qualcosa. No, abbiamo avuto la fortuna di averla, cioè dovremmo cambiare un attimo l'atteggiamento, perché sennò siamo sempre lì a piangere, e invece no, dovremmo essere contenti di aver avuto una persona straordinaria come Francesco Guccini.
1: Per quanto mi riguarda, la prima associazione che faccio con questo personaggio riguarda, secondo me, una delle canzoni più belle della storia della musica italiana e non solo, ma anche una delle forme di creatività massima che il genere umano può in qualche modo concepire. Sto parlando di un brano che ha una melodia sostanzialmente allegra, che quando gli stranieri l'ascoltano in qualche modo ballano, immaginano delle sensazioni positive, quando poi in realtà vai a vedere il testo, in realtà parla di uno dei drammi più struggenti che da poco più di 100 anni affligge in qualche modo la nostra società, che sono gli incidenti stradali. Il brano ovviamente è Canzone per un'amica, e secondo me dentro quel brano, dentro questo concetto, c'è in parte di quello che tra virgolette tendo a chiamare io il bello di essere italiani, cioè in qualche modo il tentativo, la capacità di provare a sorridere anche nelle situazioni peggiori, e in qualche modo l'idea di far riflettere le persone su tematiche anche molto complesse, in qualche modo con un legame, con il sorriso, con l'allegria, con l'energia. Si può dire così secondo te, oppure è una forzatura?
2: No, no, si può dire così, si può dire che gli emiliani tendono a essere, diciamo, ironici nella tragicità. La biografia di mio padre, l'ultima, si chiama Un emiliano tragico non è un vero emiliano. In realtà penso che le cose negative fanno parte della vita, le cose tristi fanno parte della vita, e dobbiamo cercare di accettarle e metterle all'interno di un bilancio dove sostanzialmente però la vita è positiva. Cioè, se tu guardi dall'esterno la vita, è una cosa positiva. Poi c'è la morte è solo un punto fermo, però non può essere determinante della tristezza di tutta la tua vita, no? E in realtà tu magari perdi delle persone a cui sei legato, e poi cosa succede? Che nella tua vita di tutti i giorni hai tanti bei momenti, quindi è giusto anche sorridere di quel momento lì, nel senso che se arriva per tutti non è una cosa negativa, non può essere negativa. Se sentiamo un attimo moriamo anche, no? Non può essere né positiva né negativa, succede così, accettiamolo e basta. È sicuramente una canzone che la prende in mano questa cosa qua e la rende, perché il ritmo è molto allegro e dritto, e tra l'altro la canzone è lunghissima, però la storia viene dipanata molto velocemente all'interno della canzone e tu alla fine non hai la mare in bocca, ma hai una bella sensazione. E dovrebbe essere così anche per la morte di Guccini, come la morte di mio padre, la morte di tutti, insomma.
1: Dall'altra parte, poco fa, prima di questa intervista, mi giravi un progetto che mi è parso molto curioso e interessante sotto tanti punti di vista. Si tratta di un brano intitolato, io l'avevo letto in qualche modo, L'amore in AR, l'avevo in qualche modo interpretato come pronto soccorso pensando alla lingua inglese, in realtà è L'amore in ER, che sta per Emilia Romagna. Ora, ci sono tante cose pericolose che un essere umano può fare, ma dire a un romagnolo che è emiliano, un emiliano che è un romagnolo, può essere una cosa che può avere, diciamo, delle conseguenze non esattamente piacevoli. E notavo soprattutto che da una parte ci sei tu, dall'altra c'è Mirko Casadei, espressione in qualche modo l'uno dell'Emilia, l'altro della Romagna, riconducibili a due grandi nomi all'interno del firmamento della musica italiana, Pierangelo Bertoli e Raul Casadei. Ho visto il video che in realtà si sviluppa attraverso tutte le province di questa splendida regione. Che progetto è, come vi è venuta l'idea e qual è il messaggio, diciamo, profondo di questo brano?
2: L'idea ci è venuta mentre eravamo appunto a un post concerto, bevevamo qualcosa insieme, lui mi diceva no, perché te sei emiliano, allora sei più così, e tu sei romagnolo, allora sei più così. A un certo punto ci è venuta in mente l'idea di dire, ma perché non togliamo questo trattino che c'è tra Emilia e Romagna, no? Cioè, cerchiamo di essere una cosa unica, facciamolo in musica che è il nostro linguaggio, facciamolo capire, perché il tema in realtà è un tema profondo, però a me non mi andava di fare lo spiegone. E allora abbiamo cercato, io ho cercato, perché ho scritto io la canzone insieme a Emanuele Dabbono, ho cercato di trovare un riferimento molto allegro, solare, perché se non passa il concetto che volevo farlo passare io, almeno uno si diverte, no? Il concetto è che abbiamo molte differenze, siamo tutti diversi, ma non solo nella regione, nella provincia, ma anche nello stesso pianerottolo di casa o in casa. Io sono un uomo e mia moglie è una donna, sono diversi. È una ricchezza la diversità. Confrontarsi con qualcuno che è in modo diverso ti arricchisce, perché ti fa intanto tenere a bada un attimo il tuo ego, perché sennò pensi di aver sempre ragione, ed è una cosa pericolosissima, soprattutto nel momento di adesso che hanno tutti ragione. E poi l'altra cosa è che senti gli altri, e anzi non vedi l'ora di stare con gli altri, e questa è un'altra cosa bella. E invece di mandarli via e non vedere l'ora, no, di dire questa è casa mia, Italia, italiani e altre cagate simili che io odio, io preferirei essere cittadino del mondo.
1: Anche perché talvolta quando si osserva l'Italia dall'esterno si vede una splendida foresta, quando magari ci si entra ci si imbatte, talvolta si sbatte contro gli alberi, per cui sicuramente quello che dici tu è valido a livello del pianerottolo del condominio, è valido per l'Emilia Romagna, ma è valido anche volendo per l'Italia, ma volendo è valido anche poi per l'Europa, è un discorso molto multilivello. Il tempo scorre, se ricordo bene voi nella seconda parte dell'anno organizzate anche una manifestazione interessante che è il premio Bertoli, c'è già qualche indicazione per l'edizione di questo 2026?
2: Esatto, il Pierangelo Bertoli sarà il 7 e l'8 di novembre, e il 7 di novembre un mio caro amico Fabio Concato mi pregerà di fare un concerto all'interno del premio, avrò l'onore di cantare con lui almeno 3-4 brani, e quindi sono molto felice perché mi è successo solo un paio di volte. E io stimo tantissimo Fabio Concato, secondo me è uno dei cantautori più forti e più incredibili, perché è stranissimo, fuori dal seminato, no? C'è questa voce che è attaccata agli angeli, e anche le tematiche sue sono veramente bellissime, delicatissime e molto pungenti a volte, quindi sarà bellissimo. La giornata dopo abbiamo già un nome, che però spoilerò, dai, che è Omar Pedrini, che è un altro mio caro amico, e non vedo l'ora che sia con noi, quindi saranno due giornate sicuramente belle.
1: Alberto Bertoli, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi e speriamo di vederci presto.
0: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato, siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

Restare da soli fa male anche ai duri, loro non lo dicono ma piangono contro i muri. Parola di Vasco Rossi all'interno di Lunedì, uno dei brani che tendo a preferire nel repertorio dell'artista di Zocca, forse non uno di quelli che ha avuto maggiore successo, ma che sicuramente si presta bene ad affrontare questa giornata sempre peculiare come il lunedì, che arriva subito dopo il weekend, in qualche modo riportandoci alla realtà, riportandoci talvolta al lavoro, specialmente in questo periodo estivo nel quale magari tanti dei nostri conoscenti in questo momento si stanno godendo le meritate vacanze. Dunque Vasco Rossi è stato citato all'interno dell'intervista che abbiamo ascoltato poco fa con Alberto Bertoli, che pure abbiamo ascoltato in L'amore in Emilia Romagna assieme a Mirko Casadei, altro brano che in qualche modo è stato citato nell'intervista nella quale abbiamo ricordato uno dei personaggi più illustri all'interno della storia della musica italiana come Francesco Guccini. Nel frattempo ci stiamo avvicinando alle ore 9:30, quindi al consueto appuntamento con le notizie flash. Lo facciamo con altri due artisti che pure sono stati citati nella intervista in relazione al premio Bertoli che si svolgerà a novembre. Il primo è Fabio Concato, che ha avuto modo anche in realtà di essere parte di un progetto chiamato Actarus, che ha confezionato le sigle dei cartoni animati, alcuni delle quali rimasti nella storia come UFO Robot, che ascolteremo tra poco. L'altro è Omar Pedrini, che ascolteremo nella sua epoca riconducibile ai Timoria col brano forse di maggior successo della band, che era Senza Vento. Entrambi quindi saranno protagonisti di questa manifestazione. Allora mi taccio per lasciare spazio alla musica.

E questi erano i Litfiba, attesi domani a Palmanova. In precedenza abbiamo ascoltato anche Gogol Bordello, nome bellissimo tra l'altro, che suonano sempre domani invece a Trieste. Per quanto riguarda il nostro territorio, venerdì scorso a Giusterna si è svolto l'evento Godiamoci il mare, dove vari club sportivi del territorio si sono presentati al pubblico, meglio hanno presentato le loro attività soprattutto collegate al mare, ma non solo. Così come avremo modo di ascoltare nel reportage, con una serie di interviste che sono state confezionate appunto durante l'edizione del 2026 dell'evento Godiamoci il mare. 2026 dell'evento Godiamoci il mare.

0: attenzione per questioni che riguardano le nostre vite, ma anche il contesto più ampio. Non è una buona idea quella di concentrarsi su un'attività come la pesca, che magari ti consente di stare in mezzo al mare, di goderti la natura e magari di rilassarti per qualche ora?
1: Sì, è un invito a tutti quanti che vogliono rilassarsi, che vogliono godere nel mare, di raggiungerci e vediamo come andrà a finire.
0: Ma non è che magari ti innervosisci quando i pesci non abboccano?
1: E questo è un discorso molto molto interessante. La prima cosa che per ogni pescatore è la calma. Allora dico sempre, quando vai in mare devi andare con la certezza di avere una giornata bella, rilassata. Se prendi qualche pesce, tanto meglio.
0: Viviamo anche in un periodo particolare dal punto di vista meteorologico. Abbiamo attraversato giornate e settimane particolarmente calde. Capisco che anche la temperatura dell'acqua del mare si è alzata, ma i pesci quando li pescate sono già bolliti?
1: No, il mare ha un'alta temperatura, però nel fondale non è così riscaldato, allora i pesci riescono a sopravvivere, come dire, agevolmente, più di noi.
0: Quindi cosa vuol dire? Che per voi è più facile, per voi pescatori, pescare o meno facile? Cioè c'è qualche correlazione tra le condizioni climatiche e l'attività della pesca sportiva?
1: No, purtroppo il caldo è sempre caldo, no? È inutile. Però in mare abbiamo questa fortuna che sempre c'è un po' di venticello e allora puoi respirare. Quando sei in città, quando sei in spiaggia, non c'è vento, allora è un'affa che ti travolge. In mare c'è sempre quella brezza che ti, come dire, ti fa vivere.
0: Al di là dell'essere pronti ai pesci che non abboccano, c'è qualche caratteristica che deve avere una persona per avvicinarsi alla pesca sportiva?
1: No, basta una buona volontà e avere molta pazienza.
0: Arturo Steffè del club di pesca sportiva Porporella, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.
0: Spela Ponomarenko Janic del Kayak Canoa Club di Giusterna, ben ritrovata su Radio Capodistria.
2: Buongiorno.
0: Come va l'evento? Godiamoci il mare per questa edizione del 2026.
2: L'evento è molto bello, ci sono tante persone, fa molto caldo, ci sono tanti sport di mare dove le persone che vengono si possono un po' rifrescare.
0: Come vanno le cose invece per il vostro club?
2: Il nostro club ha sempre più bambini che fanno canoa. Io aiuto con le scuole di kayak, le ho tutta l'estate e sono molto felice di farlo. Voglio promuovere il sport che amo già da così tanto tempo, ma anche aiuto con la promozione e con le cose che le posso fare io adesso quando ho un po' più tempo di prima.
0: Qual è l'obiettivo del vostro club? Quello di aiutare magari dei ragazzi a crescere o quello di forgiare possibilmente dei talenti, dei campioni?
2: Penso tutte e due. Per avere i campioni devi avere anche un grande gruppo di bambini che aiutano uno all'altro di migliorare, di essere più veloci, una compagnia che vengono felici, che fanno lo sport con felicità e entusiasmo e poi anche da quello crescono i campioni.
0: Hai un suggerimento per i genitori, nel senso che talvolta credo sia difficile in qualche modo supportare i propri figli nella pratica sportiva senza magari accedere nel mettergli pressione a seconda del risultato e della prospettiva della carriera?
2: Sì, penso che non devono mettere pressione ai bambini troppo presto. I bambini devono fare lo sport con entusiasmo e venire con piacere, non che qualcuno gli dice di venire. Devono essere loro quelli che vogliono fare. Quando da una passione poi è anche più facile fare allenamenti duri e poi da quello vengono anche i risultati e crescono i campioni.
0: Spela Ponomarenko Janic del Kayak e Canoa Club di Giusterna, grazie per essere tornata da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a te.
0: Mai Berlek del club di nuoto di Capodistria, benvenuto su Radio Capodistria.
3: Ciao, buongiorno.
0: Come va l'evento? Godiamoci il mare qui sulla spiaggia di Giusterna.
3: Ma l'evento è perfetto, abbiamo visto tanti diversi club qui a Capodistria. Credo che è tutto perfetto oggi, sì.
0: Parlami del vostro club, che attività organizzate?
3: Allora, durante l'estate abbiamo la scuola di nuotare per tutta la gente, per i bambini che non sono capaci di nuotare. Da 4 anni e più si comincia questa scuola, da settembre a maggio. Sono gli allenamenti normali per la gente che si può nuotare anche 25-50 metri. Durante questo periodo abbiamo gli allenamenti che sono 2 ore, ci sono anche gli atleti che si va alle gare, campionati nazionali, e anche i più bravi sono anche europei.
0: Qual è l'obiettivo del vostro club? Voglio dire, io credo che da una parte i club sportivi abbiano l'incarico di promuovere il benessere delle persone, quindi promuovere l'attività fisica e sportiva.

0: dall'altra parte il nuoto è uno sport, ma è anche una capacità umana fondamentale, quindi spostarsi in sicurezza in acqua. Quali sono i vostri obiettivi come club?
1: Allora, il nostro primo obiettivo è che tutti si divertano, perché è più importante per i bambini che si fa divertare qui alle nostri allenamenti, perché se non c'è divertenza non si ritorna mai agli nostri allenamenti. Allora questo è il primo. Ma dopo questo abbiamo anche per il nostro fisico, sì, e quelli che sono allenati per più anni si anche va alle gare, no? Alle nazionali o anche europei. Abbiamo due nuotatori che sono molto molto vicini alla classe di europei, ma la cosa più importante è il divertimento, no?
0: Si può dire dall'altra parte che il nuoto è un'attività fisica completa e in realtà, poiché si svolge soprattutto in acqua, non ci sono traumi.
1: Certo, io credo che il sport più bello, perché non c'è questi contatti più forti come sono quando noi si corre o gioca alla pallacanestro o calcio. È un sport di impatto basso, è perfetto per la gente che si voglia solo a fare una riabilitazione oppure la ricreazione.
0: Dall'altra parte però siamo in una stagione dove spesso si va in vacanza, spesso si va al mare, a volte si va sui laghi, sui fiumi, talvolta anche nelle piscine. Hai un suggerimento per chi magari non nuota durante tutto l'arco dell'anno e magari si ritrova a voler nuotare durante la stagione estiva?
1: Sì, questa è un'idea perfetta, perché credo che è molto importante che tutta la gente sa come si nuota in sicurezza. Quando si va al fiume è molto diverso qui, perché quando sei a piscina tutto tranquillo, no? Ma al fiume o anche a qualche laghi o corrente del mare è una bella idea che si nuota ancora, o si va a uno o due allenamenti, che si ricordarsi come si nuota, no? Così.
0: C'è qualche evento che avrete durante le prossime settimane, durante i prossimi mesi?
1: Sì, abbiamo un mini maratona di nuotare al 12 di settembre. Cominciamo alla spiaggia di Mokra Mačka e si conclude qui a Giusterna. È circa 1000 metri. È un evento proprio speciale, no? Abbiamo anche il cibo qui quando si finisce. È bello, è un ambiente bello.
0: Mai Berlek del club di nuoto di Capodistria, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.
0: La prossima intervista riguarda un'attività forse più da spiaggia che non da mare. Saluto Christian Prodan del club di tiro con l'arco di Ancarano.
2: Ciao a tutti.
0: Come mai avete deciso di partecipare a questo evento e come sta andando questa giornata?
2: Sta andando molto bene. Siamo qui che le persone possono vedere come è tirare con l'arco.
0: Parlami del vostro club.
2: Allora, esistiamo per circa 40 anni. Adesso siamo a Decani, nell'estate, nel inverno, scuola elementare Dusciano Bordona a Semedera. Abbiamo circa 80 atleti, tutte categorie, sì, sì, così.
0: Qual è il vostro obiettivo? Quello di promuovere lo sport o quello di trovare, cercare e valorizzare dei potenziali talenti, dei potenziali campioni?
2: Tutto. Il primo obiettivo è promuovere lo sport, ma certamente vogliamo anche le nuove persone, sì, aiutare le persone per trovare questo sport.
0: Che sport è il tiro con l'arco? Quanto conta il piano fisico-atletico? Quanto conta la tecnica e quanto conta la calma, la concentrazione?
2: La concentrazione è molto importante, anche la tecnica. Queste due cose sono di più importanti, l'aspetto fisico anche certamente, ma questo è una cosa che tutti possano lavorare su questo aspetto, così non è così importante per cominciare.
0: Perché i ragazzi dovrebbero cominciare? Perché i genitori dovrebbero portare i propri figli? Perché il pubblico dovrebbe venire a vedere le gare di tiro con l'arco?
2: Beh, per buona compagnia, perché è buono per tutti per fare un sport, e se vi piace un sport più individuale, penso che questa è una molto buona opzione.
0: Tu come hai cominciato? Qual è la cosa che ti piace del tiro con l'arco?
2: Io ho cominciato perché mia mamma ha detto che devo scegliere un sport e questo è stato vicino a dove vivo. Ho cominciato per questo e poi mi è piaciuto. Ho pensato che, non lo so, un po' speciale per avere un arco a casa, è per questo ho poi cominciato e poi mi è andato bene, così ho continuato, sì. Sì, adesso sono un coach, non tiro più perché non ho tempo, ma mi piace aiutare a bambini.
0: Si può dire che questo è uno sport per tutti, se capisco bene anche nel vostro club avete avuto anche dei ragazzi, delle ragazze che avevano una qualche forma di disabilità.
2: Sì, sì, sì, è per tutti, forse è un po' più complicato per quelle persone con disabilità, ma si può fare tutto e anche nel sport forse è un po' più facile per si adattare, sì, anche al nostro club adesso abbiamo una persona che non vede e nel passato abbiamo avuto anche altre persone.
0: Cristian Prodan del club di tiro con l'arco di Ancarano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a lei, arrivederci.

0: Radio Capodistria, relaxing music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

0: Rinfresca la tua estate con la musica di Radio Capodistria.
1: Quando sei qui con me,

E correva l'anno 1960 quando Gino Paoli cantava Il cielo in una stanza. Nello stesso anno Roma ospitava i giochi olimpici estivi. Furono i giochi dell'Etiope Abebe Bikila, probabilmente l'immagine più leggendaria di quei giochi, che vinse la maratona correndo a piedi nudi. Furono anche i giochi olimpici di Muhammad Ali, ai tempi ancora Cassius Clay, che aveva appena 18 anni e vinse la medaglia d'oro nei medio massimi, ovviamente, di pugilato. Bene, furono anche i giochi olimpici di Livio Berruti, che vinse la medaglia d'oro nei 200 metri, eguagliando anche il record del mondo, primo europeo a imporsi in questa distanza ai giochi olimpici. Soprattutto questa impresa ha portato Berruti tra i personaggi più importanti nella storia dello sport italiano e non solo. Bene, Livio Berruti si è spento nelle scorse ore, era nato nel 1939, aveva anche partecipato tra l'altro alla cerimonia di chiusura dei giochi olimpici invernali di Torino 2006. Nel frattempo, oggi a Birmingham nel Regno Unito iniziano gli europei di atletica, mentre il Regno Unito ha ospitato anche un gran premio del motomondiale nella categoria MotoGP. Sorride l'Aprilia, che monopolizza il podio con gli spagnoli Fernandez primo e leader della classifica piloti, Martin secondo, terza piazza per l'azzurro Bezzecchi. Il prossimo appuntamento sarà il 30 di agosto con il Gran Premio di Aragona. Tra l'altro a Parigi proseguono gli europei degli sport acquatici con l'Italia che rimane in testa al medagliere con 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi. Tra l'altro la Slovenia sorride nella pallamano maschile con la nazionale under 18 che vince l'argento europeo perdendo la finale contro la Germania. Noi tra poco parliamo di calcio, allora recuperiamo l'inno dei mondiali che si sono svolti quest'anno a cavallo tra Stati Uniti, Canada e Messico, che stanno facendo molto discutere, soprattutto a proposito della rielezione di Infantino. Insomma, il ruolo del presidente della FIFA è stato molto discusso nelle ultime ore, addirittura Trump lo aveva candidato per farlo segretario generale dell'ONU. Insomma, staremo a vedere come andranno le elezioni. Nel frattempo ci ascoltiamo Shakira con Dai Dai.

E con la Samba de Janeiro andiamo evidentemente in Brasile, perché è successo un episodio curioso, in particolare a Curitiba. Siamo nella parte meridionale del paese, nella regione del Guaraná. Dunque, il Curitiba giocava contro la Chapecoense, ha vinto 2-1, ma nel corso della partita c'è stato un episodio peculiare. Il capitano della squadra di casa, il difensore centrale Jesse Maranhão, segna di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mi pare, esulta saltando i cartelloni pubblicitari, finendo però dritto nella scalinata che conduce negli spogliatoi. L'episodio curioso è che si giocava in casa, quindi immagino che lo stadio il capitano lo conosceva. In ogni caso esce dalla scalinata sulle sue gambe, il gol viene annullato e lui è costretto alla sostituzione per infortunio. Tra l'altro stavo guardando la classifica, in testa c'è il Palmeiras, secondo è il Flamengo. Per quanto riguarda invece le coppe europee, cominciamo a dare un'occhiata dalla Champions League, siamo ancora nei turni di qualificazione. Bene, per quanto riguarda la Slovenia, lo Zele ha perso 2-1 contro Arat Armenia in trasferta, mentre la Dinamo Zagabria ha battuto lo Žalgiris Kaunas per 5-0, formazione lituana, insomma qualificazione blindata, mi viene da dire, per i campioni di Croazia, decisamente non compromessa per gli sloveni, che se la giocheranno in qualche modo nella gara di ritorno. Per quanto riguarda la Conference League invece, il Rijeka batte l'Ives 1-0, formazione della Finlandia di Tampere, vedremo come andrà nella gara di ritorno appunto fuori casa per i fiumani. Per quanto riguarda l'altra croata, a Vilnius l'Hajduk ha battuto lo Žalgiris per 5-2. Diamo un'occhiata anche ai risultati dei campionati nazionali. In Slovenia siamo al quarto turno, due le partite interessanti che si sono disputate: Maribor Koper 2-0, Celje Olimpija 1-0, parità in entrambi i casi per Bravo Grosupli, Alumini Nafta, parità insomma per 1-1. Quest'oggi si gioca Mura Radomlje. Tra le partite giocate invece in Croazia segnalo Hajduk Spalato Istrapola 2-2, non è stata disputata invece Rijeka Dinamo Zagabria. Torniamo alla musica però in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con l'ultimo singolo di Saif, Parlar d'Amore.

E siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Cale degli Orti Grandi in questo lunedì 10 agosto del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia anche per quest'oggi. Grazie ai tecnici Maxim Vergan e Davorin Lovrecic. Cale degli Orti Grandi torna domani alle 8. Alle 10.30 vi ricordo invece il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon inizio di settimana, buon estate, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
0: su Radio Capodistria.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 6.15. A partire dalla scorsa mezzanotte, i prezzi regolamentati dei prodotti petroliferi hanno subito un calo significativo. Un litro di benzina è sceso di 6,4 centesimi, fissandosi a 1,51 euro. Un litro di diesel si è abbassato di 12,9 centesimi a 1,75 euro e un litro di olio combustibile per riscaldamento è sceso di 13,8 centesimi a 1,35 euro. I prezzi rimarranno validi fino al 17 agosto prossimo, come reso noto dal Ministero delle Finanze. In seguito all'annuncio del partito Resnica riguardante i primi contatti dopo 4 anni tra il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic e il Parlamento russo, si è scatenato un acceso dibattito politico. Stevanovic ha difeso la propria iniziativa sostenendo che la pace richiede il dialogo con entrambe le parti e confermando la volontà di recarsi in Russia su invito. Sebbene da Mosca il diplomatico Yuri Pilipson abbia accolto favorevolmente il contatto, lo stesso ha frenato su una reale svolta diplomatica a causa della linea atlantista del governo sloveno. L'iniziativa ha suscitato reazioni interne, i socialdemocratici hanno criticato il silenzio del premier Janez Janša e hanno preteso chiarimenti ufficiali dal governo, mentre il gruppo sinistra ha ipotizzato che Stevanovic non stia agendo nell'interesse nazionale. Il Vaticano ha annunciato che durante il viaggio in Francia a settembre Papa Leone XIV incontrerà in privato alcune vittime di abusi compiuti dal clero. Un tema che sarà centrale anche nella tappa al santuario di Lourdes. Per l'occasione verranno coperti del tutto i mosaici realizzati da Marco Rupnik, l'ex gesuita sloveno al centro di un processo canonico per abusi sessuali, psicologici e spirituali verso diverse religiose. Le sue opere non verranno mostrate per rispetto dei traumi subiti dalle vittime in attesa di una decisione definitiva sulla loro eventuale rimozione. Nel frattempo sono emerse nuove prove relative a lettere scritte nel 2000 in cui 22 suore sarebbero state costrette dalla propria superiora a descrivere e perdonare per iscritto le violenze e le manipolazioni subite da Rupnik. Il Pentagono ha chiesto all'industria della difesa statunitense di accelerare rapidamente la produzione e la consegna di armamenti. Lo ha riferito una comunicazione interna del Dipartimento giunta nelle mani della stampa locale. Il vice segretario alla difesa Feinberg ha dichiarato che i cicli di produzione che durano anni non sono accettabili e che è necessario accelerare drasticamente le tempistiche ed espandere subito la capacità produttiva. Radio Capodistria, sono le 6.18, si chiude il nostro primo appuntamento di oggi con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora, alle 7.15 troverete il giornale del mattino. A più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Tuttavia segnaliamo materiali dispersi sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Martellago Scorzè e Preganziol. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli del giornale del mattino. Il GR di Radio Capodistria è in onda alle 7:15. Vediamoli. Il presidente della Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola rigetta le accuse di voler cacciare alcuni soci ostili al suo operato. Polemiche sul presidente della Camera Stevanovic. A Trieste ricordato Nazario Sauro. Da oggi chiusa la rotatoria di Olmo. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante il giornale del mattino. Il GR di Radio Capodistria è in onda come sempre alle 7:15. A più

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.
2: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Capodistria, che è anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
3: Il meteo e la viabilità.
4: La situazione. Sull'Europa centrale staziona un campo ad alte pressioni con nucleo sul mare del nord, che lambisce anche le nostre regioni. Un fronte freddo si estende dal nord della Finlandia tramite la parte orientale del continente fino all'Europa centrale e in serata raggiungerà le Alpi orientali. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce sul paese aria alquanto calda e un po' più umida. Le previsioni. Oggi dapprima soleggiato, nel pomeriggio e in serata locali rovesci e temporali più frequenti in quota. Soffierà vento dai quadranti orientali, verso sera nel litorale debole bora. Le temperature massime andranno da 30 a 38 gradi. Domani, mercoledì, generalmente sereno, addensamenti in mattinata, ancora vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Temperature minime da 14 a 25 gradi, le massime oscilleranno tra 28 e 36. Giovedì e venerdì, ancora bel tempo con vento dai quadranti orientali e debole bora nel litorale, fresco di primo mattino. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Code sull'autostrada A1 Capodistria-Lubriana tra Dragomer e Brezovica. Sempre sulla A1 in ambo le direzioni e rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia. Per un mezzo in avaria sulla Capodistria Lubiana, circolazione ostacolata tra Vrhnika e Dragomer. Radio Capodistria, sono le 7:15.
3: Il giornale del mattino.
4: Benvenuti al giornale del mattino, vediamo i titoli. Il presidente della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola rigetta le accuse di voler cacciare alcuni soci ostili al suo operato. Polemiche sul presidente della Camera Stevanovic. A Trieste ricordato Nazario Sauro. Da oggi chiusa la rotatoria di Olmo. Una buona giornata a voi. Iniziamo dalla comunità degli italiani Dante Alighieri che continua a registrare tensioni. Dopo le 141 firme per un'assemblea straordinaria respinta dal direttivo, ora i soci muovono dubbi sulla commissione incaricata di verificare l'elenco degli iscritti. Il presidente della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, Michele Fatigato, respinge le accuse e spiega origine, mandato e obiettivi della verifica in corso. Barbara Costamagna.
5: Torna all'attualità la vicenda della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola. È finita sotto i riflettori la commissione incaricata di verificare le modalità di iscrizione e la regolarità dell'elenco dei soci. Una verifica che alcuni iscritti hanno letto come un tentativo di colpire i membri critici verso l'attuale dirigenza. Il presidente Michele Fatigato.
6: Non abbiamo cancellato nessuno, anche perché la commissione non ha potere di cancellare nessuno. La commissione è una commissione di verifica sulle iscrizioni. Ci sono stati alcuni elementi di criticità che sono stati messi in luce ed è stata scelta una commissione che poi appunto è autorevole. Sono 3 membri della commissione elettorale, 2 soci fondatori, io ci sono solo come segretario, cioè è una commissione assolutamente inattaccabile.
5: La commissione ha già svolto una prima riunione e il mandato è stato prorogato. Al termine formulerà una proposta al direttivo.
6: In realtà la criticità vera non è tanto sui richiedenti e sul processo che è stato usato per l'iscrizione, perché si è usato un modello che non è conforme allo statuto, perché lo statuto prevede in primo luogo la dichiarazione di adesione allo statuto, poi un modello che è antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale della Slovenia relativamente alla dichiarazione di appartenenza alla nazionalità.
5: Fatigato chiarisce che il mancato riscontro alla lettera inviata da alcuni soci non comporta l'automatica cancellazione, a decidere caso per caso sarà comunque il direttivo.
6: Se facessimo tutti quanti un po' uno sforzo a riportare tutte le cose alla normalità assoluta, cioè più dal rispetto delle regole, della trasparenza, tutto sto ambaradan, scusatemi il termine, e non ci sarebbe.
4: Rimaniamo nel nostro paese. Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha riallacciato i rapporti con il presidente del Parlamento russo ed è in attesa di un invito ufficiale per recarsi a Mosca. Come reso noto dal partito Resnica Verità, si tratta della prima apertura diplomatica tra i vertici dei due parlamenti negli ultimi 4 anni. Immediate le reazioni da parte dell'opposizione, che chiede chiarimenti al governo. Nessun commento per ora è arrivato dal premier Janez Janš. Alessia Mitar.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a far sentire il suo peso sulla politica interna ed estera della Slovenia, specialmente a seguito delle recenti esternazioni del partito del presidente del Parlamento Zoran Stevanovic. Il gruppo ha ribadito che la strada verso la pace non passa attraverso lo scontro bellico, bensì attraverso il dialogo volto al raggiungimento di un accordo duraturo. Sebbene l'invito non sia stato ancora formalizzato né sia stata definita la data della trasferta a Mosca, la notizia dei contatti istituzionali ha subito avuto risonanza internazionale. L'agenzia TASS, citando il diplomatico russo Yuri Pilipson, ha confermato che i vertici dei due parlamenti sono tornati a confrontarsi dopo 4 anni. Mosca accoglie con favore il tentativo di Lubiana di riaprire i canali diplomatici, pur non prevedendo svolti imminenti, dato il solido sostegno del governo Janša alle sanzioni e alla linea politica dell'Unione Europea e della NATO. Poiché il presidente del Parlamento ricopre un ruolo di primo piano che rappresenta lo Stato all'estero, secondo l'opposizione l'iniziativa non può essere considerata una scelta personale. I socialdemocratici pretendono massima chiarezza dall'esecutivo per verificare se il viaggio sia concordato con il Ministero degli Esteri e quali messaggi trasmetta ai partner europei, alla NATO e alla stessa Ucraina. Sollecitato sul tema, il dicastero ha chiarito che qualsiasi tentativo di pace va sostenuto purché promosso in piena sintonia con gli alleati chiave. Ha inoltre confermato che la linea dell'esecutivo resta invariata. L'Ucraina è vittima di un'aggressione e va garantito il totale rispetto del diritto internazionale e della sovranità territoriale. Nel frattempo il partito Levizia Sinistra interroga apertamente Stevanovic su quali impegni abbia preso con la Russia e se stia agendo nell'interesse della Slovenia o di soggetti terzi.
4: In seguito all'incidente stradale cui è rimasta coinvolta la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar nella galleria di Kastelec lo scorso 31 luglio, l'ufficio della Presidente sta negoziando con il Ministero degli Interni possibili modifiche alle misure di sicurezza. Lo ha fatto sapere il capo di Castero, Franzi Matos, al programma 24 ore di Pop TV. Le modifiche dovranno essere proposte dalla stessa Presidente e approvate dal Governo, ha aggiunto. Il Vaticano ha annunciato che durante il viaggio in Francia a settembre, Papa Leone XIV incontrerà in privato alcune vittime di abusi compiuti dal clero. Un tema che sarà centrale anche nella tappa al santuario di Lourdes. Per l'occasione verranno coperti del tutto i mosaici realizzati da Marco Rupnik, l'ex gesuita sloveno al centro di un processo canonico per abusi sessuali, psicologici e spirituali verso diverse religiose. Le sue opere non verranno mostrate per rispetto ai traumi subiti dalle vittime in attesa di una decisione definitiva sulla loro eventuale rimozione. Nel frattempo sono emerse nuove prove relative alle lettere scritte nel 2000 in cui 22 suore sarebbero state costrette dalla propria superiora a descrivere e perdonare per iscritto le violenze e le manipolazioni subite da Rupnik.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: A 110 anni dalla morte, Trieste ha ricordato Nazario Sauro, l'irredentista istriano, medaglia d'oro al valor militare, impiccato dagli austro-ungarici il 10 agosto del 1916. Ieri sera le cerimonie al Parco della Rimembranza e davanti alla stazione marittima, alla presenza delle principali autorità civili e militari. Davide Fifaco ha parlato di questo importante anniversario con il presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, Renzo Codarin. Sentiamo le sue parole.
7: È una data tonda molto bella perché dopo 110 anni ci si ricorda di una figura del genere, un uomo di questo nostro mare, di queste nostre terre, che voleva la libertà delle sue genti. E quest'anno tra l'altro sarà pronto con la Rai documentari un docufilm che parlerà proprio della sua storia, lui da mazziniano, poi chiaramente il fascismo lo stravolse nella sua figura, ma lui era una persona veramente che era per la libertà del suo popolo ed era contro l'impero asburgico come tanti in quel periodo. È un personaggio che merita ricordare anche per il suo eroismo e per i valori che ha consegnato alla sua famiglia.
8: Lo scorso anno Fabio Scocimarro lanciò l'idea, insomma, di trasferire la statua di Nazario Sauro da Trieste a Capodistria. Ha fatto molto dibattere questa sua ipotesi, insomma, lei cosa ne pensa?
7: Ma io penso che la statua sta bene dov'è e a Capodistria porteremo, in accordo col sindaco di Capodistria, una targa sulla casa dove è nato Nazario Sauro, che ricordi questo grande marinaio, e probabilmente al museo doneremo il modellino del monumento che era a Capodistria. Queste sono cose, ecco, ma il monumento qui davanti ci sta.
8: Insomma, una bella notizia, perché spesso si dice appunto che è poco ricordata anche la casa di Nazario Sauro, no? A Capodistria, così sarà più facile anche individuarla.
7: Assolutamente, la casa veneta fra l'altro è bellissima, l'hanno tenuta molto bene ed è sarà una meta turistica in più per ricordare questo posto, questi mari.
4: Ancora Italia, svolta nell'inchiesta per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attacco contro il giornalista di Report. L'arresto arriva dopo quello dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia. Beatrice Sisa.
9: Walter Lavitola, imprenditore ed ex editore, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo e condotto in carcere. Per la Procura di Roma sarebbe lui il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, nei pressi dell'abitazione del giornalista e conduttore di Report. Il GIP di Roma ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, contestando anche l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento arriva al termine di un'articolata attività investigativa che aveva portato gli inquirenti a concentrarsi sulla posizione di Lavitola. All'inizio di luglio l'imprenditore era stato perquisito e successivamente interrogato dai magistrati. In quell'occasione si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma nell'inchiesta c'è anche un altro indagato. Il GIP ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense, accusato dai PM di Roma di aver partecipato al progetto dell'attentato. L'uomo è attualmente latitante e secondo si troverebbe in Africa. Tavares avrebbe avuto il ruolo di intermediario tra Lavitola e il gruppo di 4 persone che avrebbe materialmente compiuto l'attacco. I 4 sono stati arrestati alla fine di giugno e sono ritenuti i presunti esecutori materiali dell'attentato. L'esplosione è avvenuta nella notte del 16 ottobre scorso a Pomezia. Un ordigno è stato fatto esplodere davanti alla casa di Ranucci, provocando danni all'abitazione e all'auto della moglie del giornalista. Ora, con l'arresto di Lavitola, l'indagine punta a chiarire anche il livello superiore dell'organizzazione dell'attentato e le eventuali motivazioni. Per l'imprenditore si tratta al momento di un'accusa nell'ambito di un procedimento ancora in corso che dovrà essere sottoposta alle successive verifiche della magistratura.
4: Gli esteri: è salito a 132 il numero delle vittime del forte terremoto di magnitudo 7.4 Richter in Colombia, quasi 500 i feriti. Lo ha fatto sapere il presidente Abelardo dell'Espriella. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nel paese. Il governo ha mobilitato tutte le sue risorse per proteggere le vite umane, assistere le comunità colpite e fornire aiuti a ovunque sia necessario, ha dichiarato in un discorso alla nazione il nuovo capo dello Stato, insediatosi la scorsa settimana. La priorità assoluta è salvare le persone intrappolate sotto alle macerie, ha aggiunto. Diversi paesi della regione che si sono offerti di fornire aiuto alla Colombia, anche l'Unione Europea è pronta a dare il suo contributo, ha annunciato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Al via i lavori di risanamento della rotatoria nel rione capodistriano di Olmo. La strada rimarrà chiusa da oggi al 14 agosto prossimo. Predisposte alcune deviazioni del traffico, la viabile offre una valida alternativa alla popolazione locale che vuole raggiungere Capodistria, evitando la strada principale particolarmente trafficata nel periodo estivo. Lara Dercic.
10: Uno snodo particolarmente trafficato per chi vive nei rioni di Olmo, Prissoia e Semedella, ma anche nelle zone circostanti, che cerca un'alternativa per raggiungere Monte San Marco e l'ospedale generale di Isola, oppure per chi vuole evitarsi parte della coda sulla Capodistria Dragogna e viceversa, ma anche per raggiungere la nuova residenza per anziani che si trova in zona. Il comune città di Capodistria ha deciso di avviare in queste giornate prefestive di gran caldo i lavori di risanamento della carreggiata usurata nella rotatoria Olmo all'incrocio tra via Tone Tonsic e via del distaccamento istriano. Questi allacciamenti resteranno chiusi. Il traffico per strada di Monte San Marco si svolgerà a senso unico alternato. La deviazione, fanno sapere dal comune, sarà possibile per le vie secondarie tra le palazzine di Olmo, Prissoia e Semedella. Durante i lavori le linee di trasporto pubblico urbano in autobus subiranno alcune modifiche. Gli autobus delle linee 1, 2, 3 e 4 circoleranno per percorsi modificati. Alcune fermate delle linee interessate non saranno operative. Appello del comune alla comprensione e alla pazienza durante lo svolgimento dei lavori. Consigliano di mettersi in strada in anticipo per evitare di rimanere imbottigliati nelle ore di punta.
4: A partire dalla scorsa mezzanotte i prezzi regolamentati dei prodotti petroliferi hanno subito un calo significativo. Un litro di benzina è sceso di 6,4 centesimi fissandosi a 1,51 euro al litro. Un litro di diesel si è abbassato di 12,9 centesimi a 1,75 euro e un litro di olio combustibile per riscaldamento è sceso di 13,8 centesimi a 1,35 euro. I prezzi rimarranno validi fino al 17 agosto prossimo, come è reso noto dal Ministero delle Finanze. Continua l'ondata di caldo in Slovenia. Le temperature saranno particolarmente alte nel litorale, ma anche nelle vallate dell'interno. Nel Goriziano la colonnina di mercurio potrebbe toccare i 38 gradi centigradi. Localmente acquazzoni e temporali hanno concesso una piccola tregua, secondo l'Agenzia per l'Ambiente, ARSO. Però un lieve calo delle temperature dovrebbe arrivare nella seconda metà della settimana. A causa della siccità, il rischio di incendi in natura rimane elevato, in alcune zone del litorale molto elevato. L'ARSO intanto presenterà oggi l'attuale situazione meteo e idrologica nel paese e le misure adottate nelle aree esposte a ondate di caldo e siccità. Radio Capodistria, sono le 7:29 minuti. Si chiude qui il giornale del mattino, in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La realizzazione tecnica è stata curata da Davorin Lovrecic. Per quanto riguarda l'informazione, questa ritorna tra un'ora esatta, vale a dire alle 8:30, ritroveremo le notizie flash. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.

so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di

sera sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

basta, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. È una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova sono presenti dei lavori tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia. Fate quindi molta attenzione alla guida. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 11 agosto. Cosa avete fatto ieri sera? Avete alzato lo sguardo al cielo per vedere cadere le stelle ed esprimere i desideri? Se non l'avete fatto, meglio, perché la maggior parte della concentrazione per 16 ce l'avremo domani e dopodomani, per cui va ben lo stesso e ci saranno molte, molte altre cose da osservare in cielo questi giorni e ne parleremo anche nel corso di questa mattinata. Buongiorno da Rosanna Vubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 in compagnia di Davorin Lovrecic. Buongiorno Davorin, qui a Strucar Botoni nello studio 1 di Radio Capodistria, pronti e pimpanti per la diretta. Pimpanti una parola, pronti, ci accontentiamo di essere pronti, un po' svegli stamattina. Davorin, posso aprire con il traffico? Ma se proprio vuoi, vai, vai, mi ha detto vai, bravo, grazie, tanto tempo che non lo faccio. Allora, questi giorni ho guardato in quanto tempo si percorrono 25 chilometri a piedi. Allora, dovete sapere che io arrivo dall'estero, no? 25 chilometri. E anche stamattina all'alba rullotto a 50 all'ora. Per quello ho guardato in quanto tempo si percorrono 25 chilometri a piedi. Vabbè, quello è un po' esagerato, si sta circa dalle 4 alle 6 ore, dipende dal passo della persona ovviamente. In macchina mettiamo una media bassina, no? Tipo 60 chilometri all'ora, che più che tranquillo. Insomma, 25 chilometri si percorrono in 25 minuti. Adesso mi spiegate perché al mattino, se va bene, mi ci vogliono 50 minuti? E se succede che mi metto anche a ballare il flamenco perché mi sento fortunata, mentre per tornare a casa mi spiegate perché per gli stessi 25 chilometri mi ci vuole anche un'ora e mezza? E non è che faccio deviazioni passando per l'Himalaya per prendere il fresco, oppure faccio chilometri in più. No, sto incolonnata sotto il sole rovente come altre migliaia di persone di transfrontalieri che come me vogliono solo tornare a casa, fatemi tornare a casa. E a stare incolonnati in agosto ogni giorno il cervello diventa diabolico, giusto? Non mi ascolti? Non mi ascolta. Allora, voglio vedere voi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ogni mattina e ogni sera, altro che diabolico, inizi a parlare anche con i tergicristalli e dopo un po' ti rispondono anche i tergicristalli. Insomma, sapete quanto sto fermo e immobile come un sasso in fila in macchina? Ho fatto due calcoli, li ho fatti anche essendo generosa col tempo, ok? Seguite il mio ragionamento. Io perdo in media, in macchina, inutilmente, ogni santo giorno tra andata e ritorno, minimo 1 ora e 30, non necessario, ok? 1 ora e 30, ossia 90 minuti moltiplicati per 64 giorni lavorativi di media in estate, da giugno a agosto compreso, fanno circa 5.760 minuti, che diviso 60 sono esattamente 96 ore, che sarebbero 4 giorni circa. Mi seguite? Sto dando i numeri mattina, lo so, vabbè. Però è importante, perché la domanda che mi sono fatta è: chi mi restituisce i 4 giorni di vita che io perdo ferma d'estate? La risposta è nessuno. E badate, non sto parlando di soldi, sto parlando di tempo, del mio tempo, del vostro tempo, del tempo di tutti. 4 giorni del mio tempo che potrei impiegare a fare mille altre cose non me li restituisce nessuno, nessuno mi risarcisce il tempo. E com'è sta cosa? In 30 anni si poteva pensare magari ad evitare di rubare tempo alle persone riprogettando la viabilità? Sì. Il mio tempo e quello di ognuno di voi non vale più di una strada. Avete capito? Oggi comincio Calle così e non sono per niente polemica, credetemi, io sono riflessiva ed è una cosa su cui vorrei riflettessimo tutti insieme. E insieme è una parola magica. Musica.

You too, Street of Dreams, la strada dei sogni, degli incubi, mi fate finire gli incubi con le strade, non i sogni. E poi mi dite anche che sono nervosa al mattino, ma minimo sono nervosa, dai. Allora non sarò più nervosa. Per fortuna le strade di Calle degli Orti Grandi non sono mai trafficate, faranno arrivare in tempo anche stamattina i nostri ospiti, anche perché li chiameremo al telefono, se non stecca il telefono, perché non si sa mai, ci sono anche bombardamenti magnetici di sole questi giorni, ma ne parleremo anche dopo. Il primo ospite ci aspetta a Trieste per parlarci di una mostra inaugurata lo scorso giovedì alla Sala Veruda di Palazzo Costanzi, una mostra personale dell'artista triestina Adriana Rigonat, che nasce da un progetto molto interessante perché ha preso il via da una domanda: cosa resta di un terremoto quando le macerie sono state rimosse e il territorio è stato ricostruito? Il terremoto di cui stiamo parlando è quello che ha colpito il Friuli nel 1976, che si è sentito in tutto il Friuli Venezia Giulia, in Istria e non solo, e questa mostra nasce dal dialogo dell'artista con persone che l'hanno vissuto davvero da bambini. Sarà una chiacchierata interessante, quella che faremo nella terza parte di Calle assieme a Enea Kersicola, curatore della mostra e direttore di Tivarnella Art Consulting, che organizza l'esposizione. Purtroppo un terremoto si è verificato anche stanotte in Colombia, una scossa fortissima che ha fatto molte vittime, e sulla situazione ci aggiorneranno più tardi i colleghi dell'informativa, naturalmente durante le notizie flash. Noi cercheremo di essere leggeri stamattina, e allora nella quarta parte di Calle resteremo nell'arte. Noi parleremo di sculture, di quadri, di tantissimi quadri che verranno esposti a cielo aperto, perché l'anno scorso, se vi ricordate, dopo alcuni anni di fermo è ripartita la Grisia, la mostra all'aperto più suggestiva della Croazia, che accoglie centinaia di tele lungo la magnifica via che si inerpica fino al sagrato del Duomo di Santa Eufemia e dalla quale prende il nome la manifestazione. Naturalmente siamo a Rovigno. La Grisia si svolgerà domenica 23 agosto, ma noi ne parleremo oggi assieme a Dubravka Svetličić, direttrice dell'Università Popolare Aperta di Rovigno, perché le iscrizioni sono aperte fino al 16 agosto, e magari, che ne so, c'è un artista in ascolto che vorrebbe partecipare, non sa come fare, allora noi ve lo spiegheremo più tardi. E vi ricordo che è una manifestazione aperta a tutti, cioè non serve essere professionisti, pittori accademici, Picasso, Kandinsky per partecipare, perché è vero, c'è una giuria e ci sono dei premi, ma la Grisia è soprattutto la festa dell'arte, si svolge in nome della democrazia artistica. E infine, siccome le 10 nella quinta parte, io so che mi verrà fame, lo so, io stamattina ho deciso di farmi del male e parlerò assieme alla nostra ospite di una prelibatezza che pochi conoscono e pochi sanno che fa parte della tradizione culinaria dell'Istria: le lumache. Lo sapevi, Davorin? No, dai, perché? Allora, non solo i francesi mangiano lumache. Le lumache in Istria sono state per secoli e secoli una fonte alternativa alla carne, un alimento che si trovava nei prati ed era servito soprattutto sulle tavole dei contadini. A me le lumache non fanno biacco, a me le lumache fanno tenerezza, non andrei mai a raccogliere, però pensate ai momenti di carestia, di difficoltà, quante famiglie hanno sfamato le lumache, tante, tantissime. E la tradizione delle ciocche, lumache in istrioto, è tenuta viva dalla comunità degli italiani Armando Capolicchio di Gallesano, che dal 1979 organizza appunto la festa delle ciocche, che si tiene tradizionalmente a Ferragosto, e noi ne parleremo verso le 10 e qualche minuto assieme a Diriana Del Caro Creglia, presidente del sodalizio gallesanese. Questi gli ospiti di stamattina, ma naturalmente parleremo di curiosità, di cielo, perché questi giorni i pianeti ci regalano davvero delle combinazioni interessanti, e non solo, le Perseidi e le nostre stelle cadenti. E adesso musica.

Words, brano triste e nostalgico dell'82, 1982, ho chiesto ad Avorin: ma tu eri nato? E lui mi fa: 92. E io: no, 82. No, è nato nel 92. Sei nato nel 92, 10 anni dopo questa canzone. Vabbè, words, per parlare naturalmente di parole, non di parole dette, in questo caso di parole scritte. La prima curiosità della mattinata ci porta in biblioteca. Sei felice come una Pasqua che andiamo in biblioteca? Salti di gioia. L'estate è uno dei periodi dell'anno in cui si legge di tutto. Tante persone che magari non amano i Kindle, gli ebook, come me, che non li amo semplicemente perché ho un debole per il libro in sé, per l'oggetto fisico. Insomma, tante persone che magari non vogliono o non possono comprare i libri, cosa fanno per leggere? Li prendono in prestito nelle biblioteche. Si sa come funziona, no? Prendi il libro, lo leggi e lo restituisci, in teoria. Però può succedere anche che i libri si perdano. Oppure, notizia della scorsa settimana, che i libri si murino. Avete capito? Si murino. A Chiama, in Australia, un libro del 1858 è tornato in mano agli archivisti dopo un secolo e mezzo ed è stato ritrovato durante una ristrutturazione. Di storie di volumi riconsegnati con forte ritardo sono piene le cronache, ma quella registrata nei giorni scorsi nel Nuovo Galles del Sud stabilisce un primato molto difficile da eguagliare, sia per le tempistiche sia per le imprevedibili modalità del ritrovamento. Insomma, che cosa è successo? Che un tomo dato alle stampe nel 1858, intitolato The Antiquities of the Athens. Ah, l'ho detto, hai visto? Ok, vabbè, le antichità di Atene, in italiano, semplice, è tornato ufficialmente tra le mani dei bibliotecari dopo circa 150 anni di assenza, e non l'ha riportato ovviamente chi l'ha presa in prestito, perché Matusalemme non leggeva tomi sull'antica Grecia. La cosa assurda è che il volume era nascosto in un punto decisamente insolito, un piccolo tavolino da tè che decenni fa è stato murato all'interno del vano di un vecchio camino. Io non ho capito perché hanno murato un tavolino, soprattutto. Vabbè, bastava spostarlo, avranno avuto i loro motivi. Insomma, con la demolizione della parete del camino murato, durante i lavori di restyling dell'immobile, la nicchia è riemersa dall'oscurità e ha rivelato al suo interno questo prezioso compendio storico sulla Grecia antica. Ricostruire la cronologia esatta del prestito è stato un lavoro d'archivisti non facile, perché i registri dell'epoca sono andati perduti, ma le indicazioni ancora presenti sul frontespizio collocano l'uscita del testo tra il 1872 e il 1890, il periodo in cui la biblioteca pubblica di Chiama muoveva i suoi primi passi all'interno dello storico edificio della Chiama School of Arts. Da quel momento del libro si sono perse le tracce per oltre un secolo, ed era un libro nuovo, per così dire. E la cosa bella è che è ancora quasi nuovo, nel senso che nonostante l'umidità e decenni trascorsi dietro la parete del camino, la biblioteca ha confermato che quest'opera si trova in condizioni straordinariamente buone, con le pagine ben conservate e la rilegatura ancora solida, e li facevano bene i libri in un tempo. Il libro è già diventato un caso bibliotecario, non può naturalmente essere consultato, preso in prestito, ma troverà posto fra poco in una teca permanente all'interno della sezione dedicata ai pezzi di maggior rilievo storico della collezione civica. E così, insomma, dopo aver giocato a nascondino per 150 anni, si troverà sotto gli occhi di tutti. Forse preferiva starsene nella sua nicchia a ripassare la storia della Grecia antica. Chissà. E chissà anche cosa è fatta la copertina. Di solito la facevano con delle filature pregiate. Chissà se è fatta di seta. Non lo so. Seta.

Seta. Seta, Elisa, anche a casa mia sapete un tempo si allevavano i bacchi da seta, succedeva in Istria ma anche molto di più in Friuli, in Veneto, e i bambini venivano mandati a raccogliere le foglie di gelso per nutrire i bacchi. Anche per quello ci sono, anzi c'erano molti gelsi da noi, ce ne sono sempre meno perché c'è sta mania orribile di tagliare gli alberi anche quando sono sani, che io non capisco. Con Davorin stavamo parlando appunto dei gelsi, sporcano, ho capito che sporcano però... Mamma mia, ci metteremo del cemento al posto dei gelsi, gelsi che in dialetto si dice moreri, no? Perché faceva le more bianche, rosse, ricordi di neanche tanto tempo fa, io me li ricordo da bambina, gelsi talmente alti che aspettavamo che cadessero le more a terra, poi eravamo lì come le galline a spiluccare da terra le more. È estate, ci vestiamo leggeri, la seta è un materiale meraviglioso, sicuramente ognuno di noi ha nel suo armadio un abito, una camicetta, che ne so, una canottiera, ed è una cosa comune, no, d'estate. Ma quando arrivò la seta in Europa? Tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, però non sapevano gli antichi romani come si producesse la seta, e circa nel 500 dopo Cristo, quindi siamo all'epoca dell'imperatore Giustiniano, si dice che due monaci cristiani inviati dall'imperatore stesso furono i primi a portare a Costantinopoli delle uova di baco da seta, pensate, nascoste nel cavo di alcune canne. E così che fecero con queste uova di baco da seta? Ruppero il monopolio orientale. E la via della seta, vabbè, quella si dice sia nata nel secondo secolo avanti Cristo in Cina e si è rimasta attiva fino al XV secolo, poco tempo fa. Ma se fosse nata prima, cioè se la via della seta fosse più antica, no, di ciò che pensiamo, e beh, un nuovo ritrovamento dimostra che la sericoltura e il commercio della seta iniziarono 2000 anni prima di quanto si pensasse, e un recente rivoluzionario studio pubblicato sulla rivista Science Advances retrodata la cronologia della globalizzazione nell'antichità e ci dice che la produzione della seta arrivò in Asia centrale, pensate, circa 4000 anni fa, ovvero quasi 2000 anni prima che la via della seta esistesse. Finora si riteneva che la seta si fosse diffusa verso occidente attraverso la mitica via della seta, inaugurata ufficialmente durante la dinastia Han nel secondo secolo avanti Cristo, grazie a delle spedizioni, alle spedizioni di esploratori come Zhang Qian. E fino ad ora si credeva questo, perché adesso cambia tutto. Lo scenario in cui stiamo andando adesso è Sapalli Tepe, un antico insediamento dell'età del bronzo situato nel sud dell'Ud Uzbekistan, sulle rive del fiume Surxondario. E questo sito appartiene al complesso archeologico Batriano-Margiano, conosciuto anche come Civiltà dell'Oxus. Ricordatevi, Civiltà dell'Oxus, una cultura poco conosciuta che prosperò in Asia centrale. Ebbene, qui, proprio qui, un'equipe di ricercatori è riuscita a recuperare tre bozzoli di baco da seta, eccezionalmente ben conservati grazie anche al clima arido della regione e al fatto che si trovavano in un deposito ricco di cenere. E attraverso analisi al radiocarbonio, gli scienziati hanno datato direttamente uno dei bozzoli tra il 1940 e il 1765 avanti Cristo, e si tratta dei resti di bozzoli di seta più antichi al mondo, datati con una tale precisione. Naturalmente nemmeno in Cina, la culla indiscussa della sericoltura, sono stati ritrovati bozzoli così antichi in un simile stato di conservazione, e la svolta scientifica arriva dalla specie che Davorin conosce, perché me l'ha detto fuori onda quando gli ho detto: guarda che parleremo di bachi da seta. Le analisi delle proteine, la microscopia, insomma, hanno confermato che i bozzoli appartengono alla specie Bombyx mori, quindi la falena del baco da seta domestico. E a differenza di altre tradizioni sericole dell'Asia meridionale che utilizzavano falene selvatiche, il Bombyx mori è una vera e propria invenzione biologica dell'antica Cina. Bravo Davorin, che lo sapevi. Io non lo sapevo, ad esempio. Il Bombyx mori è una dieta estremamente rigida, poiché si nutre esclusivamente di foglie di gelso. Ecco che torniamo al gelso. E per confermare che questi bachi non fossero arrivati lì per caso in Uzbekistan, gli archeologi hanno trovato l'elemento appunto mancante di questo enigma: resti di carbone vegetale di gelso bianco sparsi a
Passa Palli Tepe e in insediamenti vicini. E la presenza di questi alberi, che non sono originari dell'Asia centrale, dimostra che la comunità della civiltà dell'Oxus, quella di cui si sa poco, che prosperò in Asia centrale, di cui parlavo poco fa, insomma, le comunità della civiltà dell'Oxus non si limitavano a importare il filo di seta, ma coltivavano attivamente i gelsi e allevavano i bachi. Si trattava di una vera e propria industria locale. Insomma, grazie alle ricerche, agli archeologi, alle analisi sempre più sofisticate, continuiamo a spostare indietro l'asse del tempo, a scoprire cose nuove sulle civiltà, il commercio, l'economia, le guerre, le religioni, il cosmo. Fra poco parleremo anche noi di cosmo, di pianeti, perché in questi giorni molti fenomeni interessanti appariranno nel nostro cielo. Ne parliamo dopo le notizie flash, la canzone della settimana scelta da Andrea F. Dove? Ma come dove? Sempre qui, su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30, a seguito dell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Mussar nella galleria di Castellets lo scorso 31 luglio, l'ufficio della Presidente sta negoziando con il Ministero degli Interni possibili modifiche alle misure di sicurezza. Lo ha fatto sapere il capo di Castero Franzi Matos al programma Stirindweise Tour di Pop TV. Le modifiche dovranno essere proposte dalla stessa Presidente e approvate dal governo, ha aggiunto. Oggi il Parlamento ungherese eleggerà il suo nuovo Presidente della Repubblica. Probabile la vittoria di András Baco, ex Presidente della Corte Suprema, candidato del gruppo parlamentare del partito Tisza, guidato dal Premier Péter Magyar, che detiene una maggioranza di 2/3 in Parlamento. Baca, 73 anni, è un candidato che ha sempre difeso lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura nel corso della sua carriera, ferma il partito. Il governo della Colombia ha dichiarato lo stato di disastro di carattere nazionale in seguito al terremoto. Lo hanno riferito i media colombiani. La decisione di dichiarare lo stato di disastro è stata approvata nel corso di una riunione del Comitato Nazionale per la Gestione dei Disastri. Intanto l'ONU si è detta pronta a fornire assistenza alla Colombia attraverso il vice portavoce, il quale ha dichiarato che il pensiero delle Nazioni Unite va a tutte le persone colpite dal sisma e che l'organizzazione è pronta a fornire l'assistenza necessaria. Il Parlamento turco ha approvato un disegno di legge che offre un'amnistia limitata ai militanti curdi del PKK. Si tratta del primo passo legislativo volto a porre fine a decenni di violenze. Il testo prevede il ritorno alla vita civile per alcuni combattenti del PKK che hanno deposto le armi ed è stato approvato con 468 voti a favore, 88 contrari e 6 astensioni, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. Il disegno di legge non fa riferimento al leader del PKK Öcalan, attualmente in carcere, che si è fatto promotore del processo. Le 8:33 minuti, è tutto per le notizie di Radio Capodistria.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo titola: questo è ecocidio. Il presidente Milanovic interviene sul caso dei rifiuti tossici smaltiti illegalmente in Lika. In prima ancora una notte italiana, Albano incanta Pola. Folla alle stazioni di ricerca per veicoli elettrici, di ricarica, scusate, per veicoli elettrici, così in apertura il Delo. Lo Stato dovrà accelerare l'installazione di stazioni di ricarica per le auto elettriche nelle aree urbane. E ancora prima l'eclissi solare, poi le Perseidi, domani doppio spettacolo in cielo. Il Neunic si chiede cosa succede con i regali costosi. Secondo la Commissione Anticorruzione sarebbe opportuno regolamentare in modo migliore e più uniforme la destinazione dei doni protocollari. Sempre in prima pagina, Lubiana, viaggiatori e turisti nel caos della stazione ferroviaria. Problemi sia per i passeggeri abituali che non sanno da quale binario parte il loro treno, sia per i turisti che non riescono a trovare informazioni sufficienti. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, titola in prima: in mare non c'è spazio per l'imprudenza. Istria, la maggior parte delle infrazioni al traffico marittime legate alla navigazione troppo vicina alla costa. Cronaca, vigile del fuoco durante un intervento caduto in un tombino, pompiere ferito nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio. Passiamo alla stampa italiana. Il Primorski Dnevnik, il quotidiano in lingua slovena, titola: l'inizio della vendemmia dettato dalla prolungata siccità e dal caldo sul Collio, dove in alcuni punti le viti sono già in fase di appassimento. La vendemmia di quest'anno è eccezionalmente precoce. Ancora una notizia di cronaca: la lotta contro le fiamme tra San Giovanni del Timavo e Monfalcone a causa dell'incidente chiusa al traffico ancora ieri sera la statale 14. Il piccolo titola: Giulia, morte senza rei. Un anno fa la giovane triestina veniva trovata senza vita in un dirupo a Montegrisa, verso l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo. A centropagina, Largo Santos e dintorni, dramma senza fine, afa e abbandono nell'accampamento urbano. Ranucci in carcere la vitola, il titolo sulla prima del Corriere della Sera. L'imprenditore arrestato come mandante, il legale del conduttore capire il movente, ma lui è la vittima. Clima, scatti d'Europa, senza ghiacci, arida, mai così caldo e il paesaggio è cambiato. Vediamo ancora la Repubblica. Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. E concludiamo segnalando caso Ranucci, arrestato la vitola, ha voluto l'attentato per aprire al giornalista la scalata politica. È tutto anche per la rassegna della stampa, ore 8 e 36 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

Ballo di mezzanotte, middle dancing, atmosfere bohemian, spensieratezza, scene di vita notturna, di svago giovanile per iniziare questa seconda parte di Calle degli Orti Grandi di questo freschissimo, quasi invernale martedì 11 agosto. Oh Caronte che mi sta fiatando sul collo. Allora, col naso all'insù, a mezzanotte, al midnight, oppure lo sguardo verso l'orizzonte, magari domani sera, insomma, siete pronti ad osservare il cielo? Ieri tantissime persone hanno atteso la caduta delle stelle cadenti nella famosa notte di San Lorenzo, appuntamento molto romantico che io non vi voglio smontare, ma domani e dopodomani c'è la concentrazione delle Perseidi, va bene? E quindi chi ieri non ha fatto in tempo ad esprimere un desiderio può giocarsi domani il bonus stellare. Detto ciò, non ci sono solo le stelle ad attirare la nostra attenzione questi giorni, anzi rubare proprio la scena alle stelle e l'eclissi di sole che si verificherà domani sera. Per 2 o 3 giorni ne parlerà tutto il mondo, giustamente, perché è l'evento astronomico dell'anno e anche perché è la prima eclissi totale di sole in Europa dal 1999, che coinciderà, come ho detto un attimo fa, con il picco di visibilità dello sciame meteorico delle Perseidi. Insomma, una fine giornata, una notte da passare con il naso all'insù. Perché si oscura il sole? Lo sappiamo, però ripeterlo non guasta, no? L'eclissi totale di sole si verifica quando il diametro angolare apparente della Luna, cioè quando la Luna sembra grande, grande nel cielo, è pressoché uguale a quello del Sole. Il disco lunare oscura interamente il disco solare. Domani i luoghi migliori da cui osservare l'eclissi saranno l'Islanda occidentale, magari ce la faccio con l'elicottero, la Spagna settentrionale, perché no, ma sarà visibile anche un po' in tutto il continente europeo. E noi la vedremo in modo parziale, ci avverrà al tramonto, con il sole ormai bassissimo sull'orizzonte occidentale. E come spiega il sito Media Enough, le regioni favorite saranno, ad esempio in Italia, quelle settentrionali occidentali come Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, mentre quelle meridionali saranno interessate in modo un po' più marginale. Nel nord-ovest l'oscuramento del disco solare raggiungerà il 90%, da noi è un pochino meno, però vabbè, lo vedremo, a partire dalle 19:30 circa, dai, il sole prossimo al tramonto si oscurerà. Fate i vostri calcoli, trovate un luogo bello, sgombero da monti o colline in cui si possa osservare il sole. Da noi si tuffa nel mare e si tuffa in mare al tramonto, per cui sarà un'eclissi spettacolare sull'acqua, anche se non la vedremo in maniera totale. Allora, tutta questa pappardella sull'eclissi solare per raccomandarvi una cosa: non guardate l'eclissi solare occhio nudo, ok? Perché guardare il sole occhio nudo è pericoloso in ogni fase di un'eclissi, anche parziale, va bene? Anche quando il disco è coperto per il 90%, la porzione visibile resta abbastanza intensa da danneggiare anche in modo permanente la retina, spesso senza dolore né avvisaglie immediate, però poi le conseguenze ci sono. Lo strumento giusto sono gli occhiali per eclissi certificati, non i comuni occhiali da sole, mi raccomando, non i comuni occhiali da sole, nemmeno i più scuri o polarizzati, perché non offrono una protezione sufficiente. E in alternativa agli occhiali certificati, non vi sto a spiegare come si fa perché è lunga, però vi do il nome così magari la potete cercare. È consigliato di costruire una scatola con un foro stenopeico, ossia un piccolo foro che lascia passare la luce e permette di vedere proiettata sulla parete opposta un'immagine. Avete capito? E non guardate mai il sole attraverso binocoli, telescopi, teleobiettivi senza un filtro solare specifico montato davanti alla lente. E ricordatevi anche di proteggere la fotocamera e lo smartphone con un apposito filtro solare per riprendere il fenomeno. Insomma, io ve l'ho detto, avete capito? Poi voi fate come volete. Ma intanto io ve l'ho detto. Nuova luce.

Nuova luce, ma finisce così sta canzone. Nuova luce sarà quella delle eclissi di sole, ma anche quella delle Perseidi, delle stelle cadenti, ma anche quella dell'eclissi parziale di luna. È quella che aspetto io, perché agosto ci regala anche questo, oltre ad averci regalato domenica scorsa la congiunzione luna-marte. L'avete vista? D'avrin l'hai vista, domenica scorsa c'era una sottilissima falce di luna che ha affiancato il bagliore rosso di Marte. Marte è rosso, non... no, tu mi guardi perplesso, guardavi la TV, non dirmi che guardavi la TV, basta, c'è uno spettacolo là fuori in cielo, se non ve lo godete adesso non ve lo godete più, anche perché poi arriva l'inverno, siamo tutti tappati in casa, ma chi lo guarda più il cielo d'inverno? Ma no, allora io ve lo dico in anticipo, così il 27 agosto di sera andate a dormire presto e venerdì 28 agosto al mattino vi svegliate all'alba e poco prima delle 6, se volgete lo sguardo a ovest, vedrete la luna tingersi di rosa. La luna piena si immergerà quasi completamente nell'ombra della Terra, cioè con un grado di copertura del 96,2%. È un'eclissi lunare parziale, però molto molto profonda. Solo una piccola percentuale del diametro lunare sfuggirà all'ombra centrale, sarà uno spettacolo, e a differenza delle eclissi solare questa potete godervela senza occhiali protettivi, senza niente, in tutta sicurezza. In Europa l'eclissi lunare avrà luogo nella seconda metà della notte, come ho già detto, durante l'alba, perché la luna piena e il sole si trovano uno di fronte all'altro, la luna tramonta a ovest proprio nel momento in cui il sole sorge a est. Per questo è importante cercare un punto da cui avere una visuale libera verso l'orizzonte occidentale per osservare questa eclissi lunare meravigliosa. Sarà una corsa contro l'alba, sappiamo già come va a finire, vero? Vince la luce del sole, ma proprio per questo, se siamo pronti, ci muoviamo in tempo, magari possiamo goderci quell'attimo perfetto, no? Per catturare, e non serve sempre catturare con una fotocamera, va bene anche catturare solo con gli occhi e viversi il momento, questa eclissi di luna meravigliosa. Non dobbiamo avere la smania di condividere foto e attimi con tutti, ecco, questo voglio dirlo. Allora, prima cosa, per primo, insomma, perché se siamo intenti a fotografare, l'attimo lo perdiamo, non lo viviamo, ci priviamo da soli della bellezza delle emozioni. Seconda cosa, non tutti si meritano di condividere con voi un attimo così bello, no? Che se lo trovino, si sveglino all'alba. Terza cosa, faremo delle foto del cavolo talmente brutte che non le pubblicheremo neanche, perché ci saranno quelli super mega bravi ad averle postate in tempo reale, che ci vergogneremo di quel puntino sfocato e sbilenco, no? Che vediamo sullo schermo del nostro cellulare. Per cui, piccolo consiglio, godiamoci l'attimo, che non torna indietro, è irripetibile. E i social, ma quelli lasciateli, che vuole mostrare, non vivere. Chi invece deve mostrare le opere, quelli sì, sono gli artisti. E fra poco, dopo le info di Viaggiando, noi parleremo di una mostra che ci farà anche riflettere. Nasce da una ricerca, l'ho detto in apertura, sulla memoria legata al terremoto che scosse il Friuli 50 anni fa, ci pone davanti a relazioni, rapporti che mutano, macerie che sono la base della ricostruzione. La mostra è una personale dell'artista triestina Adriana Rigonat, la troviamo alla Sala Veruda di Palazzo Costanzi a Trieste, e a parlarcene ci sarà fra poco al telefono Enea Kersicola, curatore e direttore di Tivernella Art Consulting. Beh, ma naturalmente dopo le info di Viaggiando, a fra pochissimo.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre, chiusa l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano. Nella stessa direzione si verificano code tra il bivio per la 27 e Terraglio. Sempre sulla tangenziale di Mestre, per traffico intenso si viaggia incolonnati verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: True Colors, i colori veri dell'anima, ci portano in questa terza parte di Calle a riflettere attraverso i colori dell'arte. Una riflessione che parte dal ricordo personale, diventa relazione, rapporto, diventa rapporti e memoria condivisa. Una memoria continuamente riscritta di un evento che ha segnato il Friuli e tutta l'area ampia circostante. La mostra inaugurata alla Sala Veruda di Palazzo Costanzi a Trieste la scorsa settimana non nasce dal desiderio di ricordare il tragico terremoto del 1976, ma da quello di creare una riflessione su di esso. Si intitola La stratificazione del ricordo, è una mostra personale di Adriana Rigonat ed a curarla è stato Enea Kersicola, direttore di Tivernella Art Consulting. Buongiorno Enea.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Enea, non è una semplice mostra, non è una celebrazione, la celebrazione di un anniversario, ma è un progetto strutturato, nato per ricordare, per fissare su tela attraverso la memoria delle persone che il terremoto l'hanno vissuto realmente da bambini. Come nasce questo progetto che io trovo molto interessante?
1: Il progetto nasce dalla visione, dallo sguardo che l'autrice Adriana Rigonat ha sul mondo. È da più di 10 anni che io lavoro con Adriana Rigonat e il tema centrale della sua ricerca è sempre stato il scandagliare la memoria, il ricordo e come lo scarto tra la storia e il ricordo generasse creatività, generasse vuoti, generasse spazi in cui sviluppare l'immaginazione. Il tema del disastro e della catastrofe è sempre stato cruciale in lei, quindi tutti i cicli di cui si è occupata di tematiche legate anche alla guerra, ad esempio per anniversari della Grande Guerra, ma ad un certo punto dello scorso anno mi rendo conto che il 26 sarebbe stato il 50esimo del terremoto. E avendo trattato io tantissimo il tema della catastrofe, della macerie con Rigonat, le propongo questa idea, questo progetto, e se avesse avuto voglia di partecipare ad un processo creativo nuovo. E lei ovviamente l'ha accolto immediatamente perché era assolutamente coerente col suo percorso, tanto che in mostra oggi si possono vedere opere del 2012 che sembrano fatte per questo progetto qui, proprio perché è un tema che lei ha trattato in maniera stretta e dettagliata. Io ho fatto riferimento molto spesso, parlando di lei, all'angelo di Beniamin, a questa maceria che lui crea sotto di sé, che è la storia, il passato, e lei l'ha lavorato molto spesso. E il tema della maceria è presente nel suo lavoro proprio perché è parte essenziale dell'atto creativo. Nella scultura questo è evidente, no? Il risultato di uno scultore è blocco di marmo levigato, definito, scolpito, e a terra pieno di macerie. E quelle macerie sono una condizione essenziale per ciò che si crei l'opera. Questa cosa avviene ovviamente anche in pittura, ma è invisibile. Gilles Deleuze ne parla molto bene, infatti poi è uno degli autori più citati all'interno di questo progetto legato al terremoto, ed è legato all'idea che la tela bianca, quindi ipoteticamente il blocco di marmo, sia pieno di cliché e l'autore li debba togliere tutti prima di poter cominciare a lavorare. Quindi non è un mettere sulla tela qualcosa, ma è togliere dalla tela qualcosa. Rigonat lo fa partendo dalle memorie che ha raccolto sul terremoto e da una raccolta di disegni di bambini, ce ne sono molti, che hanno vissuto l'esperienza del terremoto, non necessariamente solo quello del Friuli, sono esperienze di bambini anche più che hanno vissuto il terremoto più recenti, applicandole all'opera e mettendo in relazione il proprio linguaggio pittorico con quello della memoria del bambino rispetto al terremoto.
0: E nelle opere si trovano degli elementi infantili, sono proprio inseriti nelle opere. Senti, il passato, come ci svela la mostra, è un racconto aperto, ne parla l'autrice stessa, è una materia viva e viene riscritta continuamente, e qui nelle opere della Rigonat diventa quello che dicevi, diventa luogo di macerie, ma diventa anche non luogo. Non lo so, io magari sbaglio, ma guardando quello che ho potuto vedere ho trovato degli elementi onirici, quasi che come se questa memoria andasse verso una soluzione positiva, ecco, la catastrofe che viene presa come un punto di partenza per sviluppare un qualcosa di positivo.
1: Sì, assolutamente sì. Come provocazione con lei si dice che il terremoto riguarda le relazioni, noi e non i paesaggi, cosa che ovviamente è, insomma, secondo pensiero è scontata, nel senso che è evidente che quando crolla una casa crolla un sistema simbolico che interrompe le relazioni o le compromette, comunque costringe a spostamenti, costringe a migrazioni, cambia tutto. E lei, questo è uno degli elementi che sicuramente la interessa di più. Però, riprendendo ancora Gilles Deleuze, che ad un certo punto nel suo, sulla pittura scrive che non c'è pittura senza catastrofe, o meglio possiamo ampliare, non c'è atto creativo senza catastrofe, intende proprio che per ciò che si sviluppi quel elemento creativo, quella novità, quella novità derivante da un pensiero divergente, è necessario che avvenga qualcosa di catastrofico. Ok, in pittura ha una è costruito in maniera simbolica tutto questo, però Adriana Rigonat entra all'interno di questa narrazione come se fosse, come se il terremoto fosse parte della sua azione creativa, e va ad osservare come le relazioni hanno necessità di ricostruirsi dopo il collasso, e trova in questo grande fertilità, soprattutto ovviamente nello sguardo dell'infanzia, che per necessità, come dire, ha di fronte molto di più di quanto ha perso, e quindi vede il futuro come una possibilità di ricostruzione. Quell'abbattimento diventa nel dramma una grande occasione.
0: Questa catastrofe ha segnato l'artista, ma anche questa ricerca, questo dialogo con le persone ha segnato l'artista. Ho letto che è stata in qualche modo appunto segnata da questa ricerca, dall'evento, e questo si riflette nelle opere che possiamo vedere nella mostra.
1: Beh sì, una cosa fondamentale forse è che non abbiamo detto del lavoro di Rigonat, è che in fondo è un lavoro antropologico. Parla sempre di uomini, tutto ciò che viene dipinto ha sempre a che vedere con l'umanità e i rapporti tra gli uomini, e tutta l'esperienza che lei ha raccolto di testimonianza è stata sicuramente forse il motore, ecco, che ha messo in moto il nuovo ciclo pittorico, perché Rigonat espone, vero, perché arrivano dal 2012, e questa è stata una scelta curatoriale, quindi una scelta mia, ma in realtà metà della mostra è quasi site specific, nel senso che lei ha realizzato diverse opere, in esposizione ce ne sono una ventina, dedicate a questo tema qui, e specificamente dedicate a questo tema qui, con il suo linguaggio. Ed è anche molto interessante vedere come poi il linguaggio di 14 anni fa sia legato al linguaggio attuale. E questo però, questo nuovo ciclo, è un ciclo che ha una tavolozza nuova, un rinnovamento nelle composizioni, un rinnovamento nei soggetti, e questo rinnovamento arriva grazie all'interlocuzione con il tema che le è stato proposto. E questo è grandioso, e questo è il motivo anche per cui a volte si suggeriscono dei temi agli autori e si cerca di introdurre loro una nuova visione per permettere a questa visione di entrare in connessione col proprio linguaggio, col proprio mondo, e creare qualcosa di nuovo, anche perché ovviamente la ricerca, il rinnovamento è una necessità per chi si occupa di azione creativa, ecco, mi piace definirla in questo modo, senza restringere il campo alla pittura. E questo c'è, il lavoro di Adriana Rigonat si è rinnovato grazie al contatto umano che lei ha avuto con gli uomini e con le donne, con gli ex bambini che le hanno raccontato e fatto vivere quelle esperienze attraverso la memoria, il ricordo e le immagini.
0: Hai citato più volte Gilles Deleuze e il catalogo della mostra. Arrivo a quello adesso perché è un catalogo esaustivo che approfondisce tanto, reca tre contributi critici importanti, ci fa riflettere, affrontare e interpretare che cosa?
1: Il catalogo è un catalogo importante. Tu hai avuto occasione di vederlo. E sì, ci sono tre contributi importanti che sono, devo dire in modo particolare, l'introduzione di Samantha Benedetti, che è una curatrice, con mia collega, che si è occupata, ha seguito il lavoro di Adriana Rigonat per tantissimo tempo, scrivendo per lei molto spesso, lo conosce molto bene. E infatti in carico a lei c'è un po' questa necessità di portare tutto questo fiume di lavoro che è arrivato negli anni passati fino ad oggi e di introdurre il perché. Questo è molto evocativo come testo. E poi c'è il testo di Anna Cattaneo, che invece è un'analisi sull'assenza. Anna Cattaneo è sempre un collega del Tivernella Consulting, che ha una formazione filosofica e si sente in maniera molto forte nel testo. E poi insomma c'è il mio, che è un testo analitico, dove Gilles torna, che è uno strumento che io utilizzo molto, trovo la sua visione sulla creatività geniale, pur essendo uno filosofo che ha lavorato principalmente da scrivania, che io sappia insomma non ha mai dipinto, ma conosce cose della pittura che senza la pratica è molto curioso capire come insomma le abbia raggiunte. E il tentativo del catalogo è proprio questo, cioè portare nell'esperienza pittorica, sarebbe auspicabile che chi viene a visitare la mostra faccia un'esperienza estetica vera. È un concetto che tengo molto a sottolineare, questo, no? Che l'estetica, che significa sentire, il contrario di estetico è l'anestetico. L'anestesia è il contrario di ciò che dovremmo fare come esperienza in una galleria d'arte. E il catalogo si pone un po' questo obiettivo attraverso gli straordinari strumenti intellettuali di Deleuze, di raccontare e di accompagnare all'interno di un sentire l'osservatore, il lettore, nelle immagini, nel percorso visivo, coloristico e immaginifico di Rigonet.
0: Adesso ti faccio una domanda molto più leggera: com'è andata l'apertura? Perché ho sentito che è stato un successo.
1: Purtroppo la giornata non è stata clemente, perché è stata una delle giornate più calde dell'anno. Abbiamo avuto la fortuna di avere anche una rappresentanza del comune, perché è stata presente la presidente della commissione cultura, Manuela Declic, che ha introdotto, conoscendo anche lei il lavoro di Adriana Rigonet da molto tempo. È stato presente anche in rappresentanza della regione, il consigliere regionale Michelello Bianco, che è venuto anche a raccontare dell'esperienza che c'è adesso in consiglio regionale su una mostra molto bella, una mostra fotografica sul terremoto, perché insomma ovviamente è un tema di cui la regione si è ampiamente occupata. E la partecipazione è stata molto nutrita, appunto malgrado il clima infernale. È stato commovente vedere tutto questo grande pubblico, siamo stati veramente in tanti. Ed è stata un'inaugurazione molto partecipata, come sempre il lavoro di Adriana crea connessioni umane molto forti da un punto di vista empatico, e sono sempre inaugurazioni che danno una certa soddisfazione. Dopodiché è ovvio, eravamo al Palazzo Costanzi, alla Sala Veruda, che per un autore locale insomma è un po' un tempio, sapete, sala fondata da Marcello Mascherini. Per gli artisti, prima di diventare sala espositiva, era un garage per le motociclette dei Vigili del Fuoco, se non erro, trasformata da quello che è stato il monumento dal secondo dopoguerra dell'arte triestina. Da quel momento quello è diventato un tempio, fin da quando io sono bambino insomma ho vissuto quell'ambiente come il tempio dell'arte triestina. Poter esporre Adriana lì è un riconoscimento di carriera per tutti, una grande soddisfazione, un grande incontro tra l'autrice e il pubblico triestino, anche sapendo ovviamente che Rigonet è uno di quegli autrici che noi esportiamo moltissimo, lo esponiamo in diversi paesi nel mondo con grandissimo successo, in particolare devo dire ha un grandissimo riconoscimento in America, negli Stati Uniti. E poter fare a Trieste una mostra di questo tipo per noi è stata molto forte come risultato personale, anche oltre che professionale.
0: Io ricordo a tutti, non solo a triestini, ma a tutti gli ascoltatori, che quando passano per Trieste fino al 23 agosto alla Sala Veruda c'è appunto la mostra La stratificazione del ricordo, e vi ricordo anche che c'è l'ingresso libero, per cui se volete entrare in un mondo che, da quanto ho capito, è fatto di filosofia, antropologia, psicologia, ed avere un'esperienza estetica nel pieno del sentire, visitate la mostra. Enea, ci sei ogni tanto tu alla mostra?
1: Ci sarò soprattutto nell'ultima settimana, prevediamo anche di fare delle visite guidate nell'ultima settimana, comunque ci sono sempre i colleghi che sono molto preparati e pronti per guidare il pubblico all'interno della visita, comunque negli ultimi 5 giorni ci sarò.
0: Ecco, quindi avremo ancora più informazioni, possiamo anche parlare con voi, sì, e capire ancora di più le opere.
1: Certo.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie mille. Buona giornata.
0: A te. Ciao.

Teddy Swims per ringraziare Nea Kersicola per questa chiacchierata. E Nea mi ha fatto riflettere non solo sui temi quali la memoria, le macerie e la ricostruzione trattati nelle opere della mostra che vi ricordo possiamo ammirare alla Sala Veruda, ma mi ha fatto riflettere anche sulla parola estetica, perché ci ha invitato giustamente a godere di un'esperienza estetica, estetica nel senso del sentire, opposto ad anestetica, anestesia, ovvero alla perdita della sensibilità, l'ha detto lui poco fa. E io in velocità, grazie a internet, ho trovato questo. Estetica deriva da aestheticos, che significa relativo alla percezione dei sensi, oppure letteralmente poi dottrina della conoscenza sensibile, dottrina del bello naturale, artistico, e quindi l'esperienza del bello della produzione e dei prodotti dell'arte. E nel linguaggio comune oggi però usiamo la parola estetica con un significato diverso, non più legato al sentire, all'arte. La usiamo, e qua cito la Treccani, la mia amica Treccani, per indicare l'aspetto e i caratteri soprattutto esterni di oggetti, prodotti, operazioni suscettibili di essere considerati esteticamente. Estetica per noi è qualcosa di slegato al sentire, è molto legato all'apparire, al mostrare. E ringrazio davvero Enea che mi ha fatto pensare a questa cosa, al nostro essere anestetizzati, che si ricollega un po' con quello che vi dicevo prima riguardo al godervi l'eclissi di luna, ad esempio, godervi il momento, non stare solo a fotografare per mostrare di averla vista, ma apprezzare questi momenti, sentire questi momenti. Davorin, senti come mi sono calmata. Nea mi calma. Allora, io dico sempre, chi mi conosce lo sa, che la cosa bella di questo lavoro è incontrare persone che mi aprono orizzonti, mi insegnano un'infinità di cose, mi fanno pensare, mi fanno riflettere. E tornando al tragico terremoto che colpì il Friuli nel 1976, c'è da dire una cosa importante che anche ancora oggi si parla, si studia l'efficienza dei friulani, della loro capacità di organizzarsi, ricostruire un territorio che era raso al suolo, e il modo in cui l'Italia, ma soprattutto i friulani, un signore che si chiamava Giuseppe Zamberletti gestì l'emergenza, istituendo dei centri operativi, coordinando sindaci, volontari, specialisti e vari settori in quei mesi. Beh, questo è da ripeterlo, è da sottolinearlo, perché questo signore, assieme agli altri, gettò le basi per qualcosa che ancora non aveva un nome, ma sarebbe diventato il Servizio Nazionale della Protezione Civile. E se oggi la protezione civile esiste come la conosciamo, lo si deve proprio a lui, a Zamberletti, al coraggio, la voglia di ricostruzione, la capacità di mettere insieme le forze dei friulani. Quest'anno, in occasione del 50° anniversario, ci sono molti eventi che descrivono, illustrano, ricordano il tragico terremoto del Friuli, e non è solo un modo per ricordare le vittime, ma anche per ricordare a tutti quanto sia importante lavorare insieme. Con la mostra Palazzo Costanzi ce lo ricorda l'arte, arte che noi ritroveremo dopo le notizie flash. Sempre in una città di mare andremo, non più a Trieste, andremo a Rovigno, la perla dell'Istria, che il 23 agosto ospiterà la storica Grisia, una delle più belle esposizioni a cielo aperto che potete trovare di qua, da questa parte dell'Adriatico, a fra pochissimo.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 9.30. La Confederazione Sindacale Costiera KS90 accoglie con favore la proposta della Commissione europea di istituire l'8 agosto come giornata europea della memoria per le vittime degli infortuni sul lavoro. Avverte però che una giornata della memoria non salverà una sola vita. L'Europa e la Slovenia devono ai lavoratori molto di più di una semplice giornata commemorativa sul calendario, afferma la Confederazione. Aggiunge inoltre che il massimo rispetto per coloro che hanno perso la vita a causa del lavoro consiste nel prevenire nuove morti e la massima responsabilità verso i vivi è impedire che il lavoro comprometta la loro salute. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto che Teheran paghi un risarcimento alle persone presumibilmente uccise o gravemente ferite negli attacchi iraniani come condizione per un accordo che ponga fine alla guerra con l'Iran. Sul Social Truth ha anche chiesto un risarcimento per tutte le vittime del regime iraniano negli ultimi 50 anni, condizioni che devono essere incluse in qualsiasi futuro accordo con la Repubblica Islamica. Trump ha risposto così alle richieste di risarcimento danni di guerra avanzate da Teheran da parte di Stati Uniti e Israele. Oltre al risarcimento, l'Iran avrebbe chiesto la fine delle minacce statunitensi, la revoca del blocco navale dei suoi porti e il ritiro delle forze americane dalla regione. Teheran ha collegato queste richieste all'apertura dello stretto di Hormuz. L'Agenzia ONU per l'Energia Atomica ha reso noto che rimuoverà in tempi brevi il materiale nucleare stivato in un sito clandestino in Siria. L'annuncio è giunto poco dopo che l'amministrazione statunitense ha riferito di aver raggiunto un accordo con la Siria e con Israele, citando fonti statunitensi e israeliane. Le autorità cinesi hanno fatto sfollare oltre 1 milione di persone dalle loro abitazioni nella Cina orientale, compresa Shanghai, a causa del tifone Dolphin. Il maltempo ha bloccato i trasporti in tutta la regione. Solo a Shanghai sono stati cancellati oltre 1.400 voli. Le autorità cinesi avevano inizialmente emesso l'allerta rosso, il livello più alto, ma hanno poi declassato a tempesta tropicale il tifone. Attualmente si sta spostando verso l'interno della Cina e l'allerta è continuo per il rischio di piogge torrenziali, gravi inondazioni e frane fino a mercoledì prossimo. È tutto per le notizie, ore 9:33 minuti.

0: Arte, arte, ancora arte, ma questa volta all'aperto nella puntata di Calle di stamattina, martedì 11 agosto. L'anno scorso, dopo qualche anno di stop, è ripresa una delle manifestazioni più suggestive e anche più affollate per quanto riguarda l'arte in Croazia. Sto parlando della Grisia, che il 23 agosto accoglierà lungo la storica strada rovignese che conduce a Santa Eufemia artisti, pubblico, curiosi di tutto e di più. Per sapere le novità, ma anche come iscriversi, visto che sono ancora aperte le iscrizioni online, abbiamo il piacere di avere al telefono Dubravka Svetličić, direttrice dell'Università Popolare Aperta di Rovigno, ente organizzatore della Grisia. Buongiorno Dubravka.
1: Buongiorno e saluti a tutti gli ascoltatori. Da Rovigno calda e affollata.
0: Molto affollata, ce lo siamo detto fuori onda. Rovigno d'estate è sempre meravigliosa, ma c'è tanta di quella gente. Senti, ma io spero...
1: Abbiamo fortuna che il mare è pulito, è ancora un po' freschino, ecco direi, e ci dà un po' di gioia in queste giornate calde, no?
0: Ma visto che c'è tanta gente, allora io le invito già alla Grisia, tutta la gente, ma forse qualcuno non conosce che cos'è la Grisia, forse qualche ascoltatore, magari anche qualche artista che vive lontano e ci sta ascoltando non sa che cos'è. Com'è nata questa manifestazione che promuove la democrazia artistica?
1: Allora è nata nel 1967. Gli artisti che vivevano a quei giorni a Rovigno hanno deciso di portare le loro opere fuori nella strada, cioè la via di Grisia, e di venderli ai turisti. Questa era l'idea, no? E poi, siccome i risultati erano soddisfacenti, hanno deciso di continuare, e così la Grisia da quei giorni vive fino a oggigiorno.
0: Senti, la Grisia è particolare perché espongono professionisti, dilettanti. Posso esporre anch'io se ho un'opera valida?
1: Sì.
0: E prima di passare al programma di quest'anno ti chiedo proprio come si fa a partecipare, visto che le iscrizioni online sono ancora aperte.
1: Le iscrizioni online si possono fare sul indirizzo email grisiarovigne@gmail.com. Lì si trovano tutte le informazioni dettagliate di come si possono esporre le opere. Lì partecipanti possono essere, come abbiamo detto, artisti accademici, artisti di formazione formale, amatori, studenti delle accademie d'arte, alunni delle scuole d'arte, giovani e bambini naturalmente. L'unica cosa che è un po' restrittiva è che ogni artista può esporre solo due opere d'arte, perché avevamo certi problemi anni e anni fa, che certa gente veniva con 20 opere e certi con 2-3, e per avere una qualità, la qualità soprattutto guardando la qualità degli artisti che espongono sulla Grisia, abbiamo deciso di limitare le opere esposte solo su due, e così anche la giuria ha un lavoro, diciamo, più serio, no?
0: Più serio magari di qualità. La partecipazione,
1: sì,
0: io ricordo che è gratuita.
1: Sì.
0: E tu hai detto due opere, ma l'anno scorso erano in 120, quindi sono già minimo 240 opere, per cui è tanta roba. E per chi non c'è mai stato, veramente la via che si innerpica, la Grisia che si innerpica verso la chiesa di Santa Eufemia, ragazzi, diventa un'esplosione veramente di arte, di colori, di tutto, non solo di quadri, perché l'anno scorso ad esempio ha vinto l'artista istriana Dragan Sapanyos con una scultura che adesso fa parte, tra l'altro, della collezione del Museo Civico di Rovigno, che è coorganizzatore della Grisia. Quest'anno la giuria di esperti deciderà chi sarà il vincitore, la vincitrice di questa edizione, perché ricordiamo che ci sono dei premi importanti in palio.
1: Eh sì, quest'anno abbiamo anche una novità, la dirò alla fine. Forse non è male di ricordarsi soprattutto i nomi dei vincitori dell'anno scorso, quelli che hanno vinto i premi dei sponsor, che era Branko Kolarić, Vedran Ružić e Vladimir Tomić, e naturalmente, come hai detto, la Dragana Sapanyos. L'edizione di quest'anno si inaugura con la performance You Can, tra le virgolette, Not Redo, della Dragana Sapanyos, conosciuta per il suo approccio complesso alla pratica artistica e per una ricerca fondata sulla frammentazione del linguaggio visivo. La Sapanyos alla Grisia 2025 ha esposto, presentato un'installazione con You Can Not Redo, Andrea Lissoni, Degan Otter, Vadi Gavam, alla quale la giuria di esperti ha attribuito il primo premio. L'opera è entrata, come hai detto, alla collezione del museo e quest'anno si incomincia il programma, diciamo, ufficiale con un performance della Dragana alla piazza davanti alla chiesa.
0: Ah, interessante.
1: La chiesa di Santa Eufemia. Allora, buttiamoci sul programma.
0: Sì, incomincia dai.
1: dalle 7 fino alle 8:30 e la registrazione dei partecipanti nel pianotere del teatro Gandusio. Alle 9, non alle 10, ma alle 9 è la cerimonia di apertura in via Grisia 46. Tutti conoscono che lì si trova la Casa Mascarelli, e alle 9:30 incomincia il performance di Dragana Sapanyos davanti alla chiesa di Santa Eufemia. Poi dalle 9 fino alle 19 si svolge la mostra Grisia, dalla piazza Matteotti fino alla chiesa di Santa Eufemia. Nel museo delle città di Rovigno si potranno vedere le opere video. E poi dalle 12 fino alle 17 nel Teatro Gandusio si possono vedere o potranno vedere i filmati su Rovigno, che abbiamo chiamato Rovigno Viaggio nel Tempo. Si tratta dei filmati fatti dalla radiotelevisione croata, diciamo anni 70. E poi alle 19, sempre al numero civico 46, Casa Mascarelli, proclamazione delle opere premiate, e alle 19 fino alle 10 di sera, al parco accanto alla chiesa di Santa Eufemia, 19 fino alle 10 di sera, al parco accanto alla chiesa di Santa Eufemia, la Grisia Cilau.

0: acquisto della città di Rovigno Rovigno vuol dire l'opera entra, fa parte del fondo del museo della città di Rovigno Rovigno, è di 5.000 euro.
1: Wow.
0: La novità quest'anno è un premio molto interessante e motivante, direi. Si tratta di un programma di residenza a Salisburgo che ha fatto un scambiamento dei programmi residenziali Rovigno-Salisburgo. Il programma di residenza è di durata di un mese, probabilmente questo sarà mese di maggio, e quello che vince questo premio avrà anche 1.000 euro dalla città di Rovigno per le spese di essere a Salisburgo un mese. Vuol dire
1: wow,
0: un premio veramente molto motivante. E poi abbiamo tre premi, uno di 2.000 euro degli nostri sponsor, di 1.000 euro e di 800 euro. I sponsor verranno fatti pubblici probabilmente una settimana prima della grisia, no?
1: Senti, ma è interessantissimo questo premio residenza, questo premio residenza, perché sappiamo gli artisti devono sempre imparare, scambiare, andare. Il fatto di poter stare un mese a Salisburgo, che ne so, magari io arrivo dall'Istria, vado a Salisburgo un mese, una cosa è tre giorni, ma una cosa è un mese a studiare lì, magari andare nei musei, a cercare.
0: Sì, perché loro hanno alla disposizione l'appartamento e un atelier in centro città.
1: Wow, è incredibile,
0: è
1: no?
0: Un sogno,
1: è un mese.
0: Sì,
1: per un artista davvero un sogno, perché noi, cioè gli artisti, non è che sono persone che guadagnano tantissimo, poi magari se lo vince un giovane, altro che incentivo, veramente. Date una mano incredibile, davvero.
0: Sì, direi. Questo è nato dopo il Red Bull che abbiamo avuto a Rovigno anni fa. Questa collaborazione con Rovigno e Salisburgo, e eccoci quest'anno con questo premio, direi interessantissimo. Cosa volevo dire? L'organizzatore naturalmente assicura il parcheggio gratuito per gli espositori alla mostra e una merenda gratuita presso il spazio Matic. E naturalmente quando si fa la registrazione dalle 7 fino alle 8:30 tutti riceveranno una bottiglietta di acqua e un buono per questo merendino gratuito nel spazio Matic, ecco.
1: Sono ancora in tempo per fare un quadro, mi hai invogliato. Io sono negata.
0: Prego.
1: Io sono negata, ma chissà che, perché no, stimolata dalla bellezza di Rovigno, da tutte queste cose nuove, dallo stare insieme anche, perché quel famoso momento di relax, chill out, è un momento davvero per stare insieme, conoscere tanta gente.
0: Sì.
1: Chissà che quest'anno non ti presento un quadro. Brutto, ma lo
0: guardo, forse una scultura, perché saranno a disposizione un cavalletto per ogni artista, se gli servirà il cavalletto, o un piedistallo per le sculture. Le sculture abbiamo avute l'anno scorso abbastanza e quest'anno abbiamo deciso di anche dare a disposizione questo piedistallo, così anche le sculture hanno una presentazione come si deve, no?
1: Ecco, io mi fermo un attimo sui cavalletti, perché non si viene, non si mettono chiodi nei muri e non si appendono quadri sui muri. Mi raccomando, ragazzi, Rovigno è una città protetta architettonicamente, un centro storico meraviglioso, per cui si usano i cavalletti. Ecco, non si va a deturpare la città, anzi si va ad abbellirla.
0: Ce ne abbiamo abbastanza, credo. I problemi l'anno scorso non abbiamo avuto di questo genere, vuol dire che gente ha capito di che cosa si tratta e direi che tutto andrà bene quest'anno.
1: Andrà benissimo, e mentre lo dico faccio le corna, come si usa da noi, giustamente, lo sai, e spero di passare davvero, e chissà che non metto un'opera. Dubravka, grazie di cuore e
0: grazie,
1: buona grisia davvero.
0: Sì, grazie, saluti da Rovigno.
1: Ciao.
0: Ciao.

Johnny Russo, che voce, mediterranea passione, come quella degli artisti che con i colori del Mediterraneo tingeranno il 23 agosto la Grisia. E con mediterranea passione saluto Maxime Vergan, che è arrivato. Buongiorno Maxime, è arrivato qua in studio Maxime, perché ti ho detto Maxime. Maxime, scusami, è arrivato qua in studio Maxime. Davorin è salito al secondo piano. Io ringrazio di cuore Dubravka Svetličić per averci parlato della Grisia, e se volete più informazioni o volete consultare il bando, andate sul sito del Museo della Città di Rovigno, lì troverete tutte le informazioni, il modulo, e lo trovate sia in croato che in italiano. Insomma, partecipate a questa festa di arte, colori, pittura, scultura. Ma io, i nostri ospiti non finiscono qui, perché nella quinta parte si parlerò di un altro evento, stavolta gastronomico. Tu non hai sentito prima di cosa parleremo, vero? No, c'era Davorin. Cibo e arte si mescolano spesso, no? E allora, prima di parlare di cioche, perché parleremo di cioche, sai cosa sono, Maxime? È lumache. Ha fatto una faccia anche lui. Ma perché mi fate tutti a faccia stamattina quando dico lumache? Prima Davorin ha fatto bia. E invece no. Allora, gli artisti, cibo e arte, stavo dicendo, gli artisti devono mangiare, giusto? Cosa mangiavano i grandi artisti? Una piccola curiosità. Leonardo da Vinci, vabbè, amava i cibi semplici, salutari, preferiva piatti a base di verdure, frutta, cereali. Spesso adottava una dieta vegetariana, lo sapevi? E invece sì, da Vinci sì. Picasso invece, vabbè, spagnolo, cucina spagnola, mangiava paella. Paella mangiava, piatto tradizionale valenziano a base di riso, zafferano, pollo, coniglio, frutti di mare, verdure, de tutti che metti dentro. Però è buonissima la paella. E poi Claude Monet, mais oui, beh, cucina francese, lui adorava il foie gras, te la capì? E fegato de oca, foie gras fa tanto figo, fegato de oca mangiava. Andy Warhol invece, questa la puoi indovinare, Maxim, la potete indovinare a casa, l'ha riprodotta sui quadri talmente tante volte, la zuppa Campbell, davvero, lui mangiava la zuppa Campbell, e vabbè, ne mangiava tantissima, quella di pomodoro. Mentre Salvador Dalì, Dalì eccentrico, gusti eccentrici, lui adorava il civet de lièvre, cioè un piatto francese a base di lepre cotta nel vino rosso con cipolle, aglio, spezie, ma non solo, perché Salvador Dalì amava le lumache e le considerava una prelibatezza. Pensa che nel suo libro, Diario di un genio, Dalì descrive con entusiasmo l'enorme ciotola di terracotta piena di lumache che trovava spesso in cucina, affascinato sia dal loro aspetto, e se pensiamo ai suoi quadri, anche dalla loro geometria spirale. Lui ha fatto tra l'altro le scenografie per il film Vertigo di Hitchcock, per cui anche là troviamo la spirale. Le lumache erano per lui una fonte di ispirazione, e sia gastronomica che artistica. L'ho detto, arte e cucina si incontrano, si fondono, e noi parleremo non solo di cucina, ma proprio di lumache, ovvero cioche, nell'ultima parte di Calle, con un appuntamento godereccio che ci aspetta a Gallesano sabato prossimo, proprio a Ferragosto. Fra poco, lumache, qua su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati. A causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre, ancora chiusa l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano. Nella stessa direzione si procede in colonnati tra il bivio per la 27 e Terraglio. In direzione Trieste, per traffico intenso, si verificano code nello stesso tratto. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si verificano code in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze e si rallenta con code tra Brescia Ovest e Desenzano verso Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

0: Snail, Snail, Lumache. Non potevamo che iniziare così, con un brano che parla dell'ossessione di Benny, cantante e autrice neozelandese, per le lumache. E non potevamo non iniziare diversamente questa quinta e ultima parte di Calle, perché il 15 agosto, sì, Ferragosto, tutti pensano alle grigliate al mare, ma c'è un modo diverso per trascorrere questa giornata, un appuntamento con la tradizione, l'identità, portato avanti dal 1979 dalla comunità degli italiani Armando Capolicchio. Sto parlando della festa delle ciocche e andiamo a scoprire cosa ci offre quest'anno, e lo scopriamo assieme a Iriana Del Caro Creglia, presidente della comunità degli italiani di Gallesano. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi per questa festa. Sai che io non ci sono mai stata e devo venire.
1: Assolutamente sì, quindi parlando oggi delle ciocche, inevitabilmente il 15 devi venire a vedere, insomma. Ma è così, eh?
0: Sicuramente. Senti, io voglio partire proprio dalle ciocche, dalle lumache, che fanno parte della tradizione culinaria di Gallesano, ma non solo. E voi portate avanti come comunità degli italiani questa tradizione e valorizzate un piatto autoctono che altrimenti si sarebbe perso nel tempo.
1: Infatti, quindi questa era la volontà e l'iniziativa per cui si è organizzata questa festa, quindi un qualcosa che si stava perdendo tra le ricette di molte case, e in questo modo comunque abbiamo tirato fuori la ricetta, però l'abbiamo anche fatta conoscere a gente che non è solo di Gallesano, quindi stiamo parlando anche di tanti altri turisti, ma anche dell'Istria e dintorni, potrei dire.
0: Chi mangiava le ciocche? Perché le ciocche?
1: Perché era qualcosa di disponibile che la terra dava ai contadini, quindi erano comunque proteine a basso costo, diciamolo così, quindi qualcosa che si poteva d'estate raccogliere e portare nel piatto. Questo è il motivo principale. E da lì poi è diventata una tradizione, un piatto tradizionale, però partito come piatto povero.
0: Piatto povero che ha sfamato tante famiglie, perché erano anche tempi duri, tempi di carestia, parliamo di secoli di storia, non parliamo dell'altro ieri. Senti, identità e memoria nel piatto, identità gastronomica ma non solo, le ciocche non solo a cena, ma le ciocche anche a merenda, con la frittaia delle ciocche, offrite anche questa.
1: Sì, assolutamente sì, quindi dopo un giro in bicicletta, perché iniziamo la giornata con un giro in bicicletta, nella nostra piazza centrale abbiamo proposto questa nuova ricetta che piace poi alla fine, ossia la frittata con le lumache. Si fa il giro, dopodiché ci si ferma in piazza, in compagnia, si assaggia questa delizia, e ti posso dire che tantissimi sono rimasti veramente estasiati, perché cambia totalmente rispetto a quello che è il nostro piatto tipico, ossia le lumache nel sugo con la polenta. Questa è una specialità così un po' più particolare.
0: Siamo già passati al programma, alle 9 c'è la frittata con le ciocche, alle 9 inizia anche l'esposizione di quadri, Il mio mondo, Gallesano e il mare, di Antonio Leonardelli, musicista, costruttore, suonatore di strumenti, Leonardelli che ha dipinto per noi Gallesano e ce la racconta attraverso i quadri.
1: Infatti, grazie alla figlia Doria e alla nipote Martina, che ci hanno permesso di allestire poi alla fin fine questa mostra, sono dei quadri meravigliosi che portano squarci di Gallesano, ma non solo, perché ad Antonio piaceva anche dipingere il mare, ed ecco qua il motivo per cui abbiamo messo il titolo a questa mostra, Il mio mondo, Gallesano e il mare, perché siamo vicinissimi comunque al mare, però quello a cui andiamo ancora più fieri è che lui proprio ha cercato quegli squarci, quegli angoletti di Gallesano e li ha portati su tela.
0: Senti, mi allaccio agli squarci di Gallesano, perché dalle 9 alle 11 e poi anche dalle 17 alle 20 c'è anche la giornata delle chiese aperte, chiesa di San Giusto, San Rocco, Sant'Antonio, chiesa della Madonna della Concetta. Io sono andata a cercarmele perché non le conosco e ho trovato delle piccole realtà incredibili.
1: Sì, a Galesano ci sono tantissime chiese, quindi la chiesa più grande è appunto la chiesa di San Rocco, però poi ci sono delle piccole chiesette che naturalmente hanno la sua storia. Stiamo parlando per esempio della chiesa di San Giusto, che è stata costruita ancora nel 1100-1200, è la chiesa più vecchia. E poi c'è per esempio la chiesa della Madonna della Concetta, che è quella più lontana dal centro, però è anche un gioiellino da andare a vedere. Insomma, tutte hanno qualcosa di simbolico o comunque un proprio fascino, diciamo così.
0: Ma io ho visto solo le foto e mi incuriosiscono tanto. È un'occasione anche la festa delle ciocche per visitare magari dei luoghi e dei gioielli di architettura che non conosciamo. Tornando invece alla parte un po' più ludica, diciamo, voi dedicate anche spazio ai bambini al mattino con face painting e snail balloons, e spazio ai bambini il pomeriggio col laboratorio creativo. Che cosa fanno lumache?
1: Ma il tema è quello, che poi le dipingono, le fanno con l'argilla o comunque creano dei piccoli manufatti, sempre il tema è quello, cioè non potevamo scegliere nient'altro, e loro si divertono. Dobbiamo a tutti dare un po' di spazio, al mattino sono magari più presenti qua, poi c'è questo face painting con brillantini vari, per cui ancora di più le bambine piacciono, i palloncini a quale bambino non piacciono, e naturalmente al pomeriggio poi, come dicevo, il tema è sempre la lumaca, però poi abbiamo usato nel tempo anche varie tecniche di ritaglio, ripeto, oppure semplicemente con l'argilla, o creare borse, disegnare sulle borse, insomma, di tutto un po', e loro si divertono.
0: E creano. Senti, gare, ci sono delle gare, ma voi avete delle gare particolari. Alle 9 del mattino parte la gara in bicicletta, chi fa meno, cioè chi è più lento?
1: Infatti creiamo un percorso e poi chi la percorre più lentamente, quello è il vincitore. Pensa a te, siamo tutti all'incontrario di tutto, però sempre collegato con la lumaca e il fatto che la lumaca è lenta, quindi proviamo anche ad andare in bicicletta lenti, e chi è più lento quello vince.
0: E che non è facile, perché quando sei lentissimo perdi l'equilibrio e cadi anche, per cui fantastico. E quello che viene magari nel nostro immaginario visto come la corsa dell'uovo nel cucchiaio, voi la fate invece con il guscio di lumaca, giustamente.
1: Sì, quindi anche qua si traccia un percorso e qua bisogna essere veloci, però molto attenti a non far cadere il guscio. Altro divertimento, ti posso dire che sia adulti che bambini si divertono con questo gioco, e lì c'è anche da ridere parecchio, ecco.
0: A me piace perché avete tirato fuori i giochi della tradizione, e qua arrivo alle 18 che io verrei subito, perché c'è la gara coi carretti, la carisada, i carretti con le baliniere, Gabè.
1: Certo, le baliniere con cos'altro.
0: Fantastici. Ma è una gara di velocità questo, o anche questa è lenta?
1: No, questa è una gara di velocità, ecco. Poi a Galesano, quindi facciamo dalla piazza verso la comunità, siamo un po' in discesa e qua raggiungono anche velocità sostenute, per cui siamo anche un pochino preoccupati sempre di questi che gareggiano, che non si facciano male naturalmente, però insomma cerchiamo sempre di essere molto molto attenti e di mettere in sicurezza anche loro. Però è bello da vedere perché sono carretti vecchi, quelli di una volta, non fatti appunto con le baliniere, e quindi sfilano e corrono giù per la strada principale.
0: E spesso non hanno i freni, se frena coi pie, con le scarpe, consumando la siola. Avete anche una cosa che mi piace molto, l'albero della cuccagna, ecco, fa parte della tradizione anche questo.
1: Anche questa assolutamente è la parte che attira poi più visitatori, perché una volta ce n'erano parecchie in giro, adesso forse siamo gli ultimi rimasti con questa cuccagna. Ti garantisco che non è facile, cioè vedere quanto faticano, anche perché ci mettiamo un bel po' di grasso sul palo in modo da...
0: No, ma siete tremendi, veramente.
1: Poi alla fine devono guadagnarsi premi.
0: Vabbè, cioè, se li guadagnano, sì, cioè, me li immagino.
1: Ecco. Senti,
0: alla sera si mangia finalmente la polenta con le ciocche, ecco, questo è il piatto tipico che ha fatto promuovere tutta questa manifestazione.
1: Sì, ecco, qua negli anni naturalmente la manifestazione è cresciuta. Una volta si raccoglievano le lumache nei campi, poi la quantità per forza, cioè aumentando i visitatori deve aumentare la quantità, e adesso ci facciamo un pochino aiutare, stiamo parlando di oltre 60 kg di lumache da preparare, quindi non è poco. Le prepariamo nel sugo con la polenta, però c'è anche sempre la frittata come alternativa per chi vuole assaggiarla anche alla sera.
0: E ci sarà alle 22, arriviamo alle premiazioni, perché sia quelle del concorso fotografico che delle varie gare. Sai che ho votato? Si poteva votare su Facebook e io ho votato.
1: Hai visto che belle foto?
0: Mamma mia!
1: Tantissime, sono delle foto bellissime. Adesso in questi giorni abbiamo organizzato anche una giuria che sceglierà appunto i premiati, però come hai visto anche la foto su Facebook, quella con più like, quella con più mi piace, avrà anche un premio, un riconoscimento, diciamo così.
0: Sai che io ne ho votate di più, sono sincera, si poteva votare più foto e ce n'erano talmente tante belle che io ne ho votate di più, non ho votata una sola.
1: Fatto anch'io.
0: Ah, davvero? Vedi?
1: Cercando di essere molto imparziale, perché poi non sappiamo, solo la giuria, una volta scelta la foto, si scoprirà da dove arrivano. Quindi nessuno di noi sa adesso di chi è la foto, quindi rimane veramente di scegliere quella che personalmente ti piace di più. Poi lasceremo agli esperti il resto.
0: E siccome potevano partecipare tutti, chissà, magari vince una lumaca olandese, che ne sappiamo noi. Giusto?
1: Non si sa.
0: Non
1: è vero.
0: E anche questa è la cosa bella, che la tradizione in realtà diventa universalità, cioè la lumaca è dappertutto, ragazzi, per cui è uno di quei simboli, di quei musetti meravigliosi che non possono altro che farci tenerezza. Ci sarà della musica, del boys band, superstar show, nel campo di pallamano diventa un'enorme pista da ballo.
1: Pista da ballo, concerto, di tutto un po', quindi per tutti i gusti. Abbiamo la band prima, come hai detto tu, i Del Boys, che sono un gruppo locale, mentre l'altro gruppo arriva da Milano, quindi Superstar Show, suonano musica di intrattenimento, e sono sicurissima che ci divertiremo tutti.
0: E ci divertiremo anche perché fate la lotteria. Io adoro la lotteria, non sai mai quello che vinci.
1: No, qua si sa, hai visto? Qua si sa, perché il premio della lotteria è una ciocca d'oro, ossia un piccolo ciondolo in oro a forma di lumaca.
0: Ma è bellissimo. Sì. Adesso io ti dico una cosa che ti farà ridere. Io mi chiamo Bubola, che sei molto simile a Bobolo, per cui sì, se la vinco sarò orgogliosissima di portarlo. Veramente.
1: Però devi mangiare le ciocche,
0: devo
1: mangiare
0: provarle.
1: Le lumache. No, è così che si fa. Quindi ogni persona che compra il biglietto e che consuma riceve e partecipa alla lotteria. Questo è praticamente quello che succede.
0: Ah, che bello, cioè ci date delle cose buonissime. Prendiamo da mangiare, abbiamo anche il biglietto della lotteria.
1: Infatti,
0: ma è fantastico.
1: È
0: parecchia roba, sì. Diriana, senti, io spero di riuscire a venire, perché mi hai fatto innanzitutto fame, perché è l'ora in cui ho fame. E poi sono curiosa e mi spiace di non essere mai venuta alla festa delle ciocche, e cercherò di esserci quest'anno proprio per passare un Ferragosto diverso e assieme a voi, che siete delle persone meravigliose.
1: Io ti ringrazio per le belle parole, naturalmente invito te, ma invito tutti gli ascoltatori. La festa delle ciocche viene organizzata principalmente dalla comunità degli italiani, con il supporto naturalmente finanziario della città, ma anche dell'Unione Italiana, però fondamentalmente, sai, come in tutte le comunità, siamo tutti volontari che veramente ci diamo da fare e vogliamo che tutti i nostri ospiti si trovino bene. Quindi ecco, invito tutti il 15 a Callesano.
0: Alla festa delle ciocche. Grazie di cuore.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao.

padella

0: cucchiaino? Fa assaggiare un pochettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è?
1: Ma che bontà, ma che bontà! Che cos'è questa bontà, Mina? Sono le lumache. Le lumache che assaggeremo il sabato prossimo a Gallesano, dove possiamo trascorrere un Ferragosto diverso, particolare, nel segno della tradizione, della cura delle nostre tradizioni. Ah, grazie, grazie, grazie alla presidente della comunità degli italiani, Armando Capolicchio di Gallesano, di Riana del Caro Creglia, che ci ha parlato di questa festa fantastica. Io ci andrò, festa delle ciocche, ciocche che sono state per secoli importantissime nel sostentamento delle famiglie, come abbiamo sentito. Ho poco tempo, lo so, perché a noi piace chiacchierare tanto, e vabbè, allora niente, saluto subito gli ospiti di stamattina. Parto da Enea Kersicola, direttore di Tivernella Art Consulting e curatore della mostra personale di Adriana Rigonat, La stratificazione del ricordo, che ci porta con la mente al terremoto del 76. Grazie a un progetto tra memoria e ricostruzione, appunto, del ricordo, una mostra che troviamo a Palazzo Costanzi a Trieste fino al 23 agosto. E il 23 agosto è anche la data in cui si svolgerà a Rovigno la Grisia, una delle più belle e affollate mostre a cielo aperto della Croazia. E quindi io ringrazio anche Dubravka Svetlicic, direttrice dell'Università Popolare Aperta di Rovigno, per aver parlato con noi dell'edizione di quest'anno, che, come abbiamo sentito, offre tra i premi anche un'importante residenza di un mese a Salisburgo. Siamo sempre in tempo per partecipare, online il bando è aperto fino al 16 agosto, però ci si può registrare anche il mattino stesso della Grisia dalle 7 alle 8:30 presso la sede dell'Università Popolare Aperta di Rovigno. Occhio a Dubravka, che stanno porto una crosta de quadro anch'io, perché no? È aperto a tutti. Se non avete sentito le nostre chiacchierate, le trovate fra poco sul sito di Radio Capodistria, e se volete ascoltare la replica intera da puntata, vabbè, mettete la sveglia, ma godetevi ste per sei di dalle 3 in poi del mattino, giusto? E beh, ascoltate anche noi, la mia voce che gracchia nella notte. Ragazzi, grazie Maxim, grazie, grazie, grazie, grazie a Maxim Vergan, adesso con me in studio, grazie a Davorin che è stato con me nelle prime due parti e mezzo per avermi accompagnato in questa afosa mattinata di agosto. Grazie a tutti voi a casa, so che fa caldo, che le persone sono nervose, stressate, inviperite, che c'è più incomprensione che comprensione nel mondo, ma voi ascoltate me. Quando incontrate queste persone, non badate a loro, fermatevi, guardate il mare, il cielo, anche una foglia, quello che volete, ma soprattutto circondatevi di bellezza. A martedì prossimo, ciao.

0: All the things that I've got.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 10.30. Il comune di Cali in Colombia ha disposto il coprifuoco e l'impiego dell'esercito in risposta all'emergenza causata dal sisma di magnitudo 7,4 che ha provocato finora 132 vittime a livello nazionale. Il sindaco Eder ha dichiarato che la misura garantirà agli enti di soccorso di concentrare i propri sforzi sulle operazioni di ricerca e salvataggio di persone rimaste intrappolate sotto alle macerie. La Corte Suprema russa ha deciso di escludere il partito d'opposizione Yabloko dalle elezioni legislative in programma nel settembre prossimo. Yabloko è l'unica formazione politica apertamente contraria alla guerra in Ucraina. La Corte ha accolto il ricorso degli ultranazionalisti di Rodina Patria, che avevano accusato la formazione liberale di finanziamenti provenienti dall'estero e di altre violazioni. Il presidente della FIFA Gianni Infantino, fortemente criticato in tutto il mondo per il suo controverso piano con gli investitori, continua comunque a godere del sostegno della Casa Bianca. Nel momento del bisogno, un buon amico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è venuto in suo aiuto. Trump ha messo in guardia la Federazione Internazionale di Calcio dal commettere un grave errore, prendendo in considerazione l'idea di sostituire Infantino per qualsiasi motivo. Secondo il capo dello Stato americano, senza Infantino non ci sarebbe mai più stata una Coppa del Mondo di tale successo e redditività. Tutta l'Europa sta attualmente lottando contro la scarsità di precipitazioni con conseguente siccità da record. Luglio è stato il mese più secco mai registrato in Gran Bretagna. In Francia sono in vigore restrizioni idriche. Gli agricoltori tedeschi chiedono maggiore sostegno al governo. In Austria si registrano gravi perdite di raccolti, mettendo a rischio l'approvvigionamento alimentare interno, prosciugati inoltre i principali fiumi europei con livelli ai minimi storici. Le 10:32 minuti, avete sentito le ultime notizie da Radio Capodistria.
3: Note d'estate, le note di un'estate indimenticabile, a cura di Tomasz Cindrich.

0: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Tomáš Cindrič.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento a causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre, ancora chiusa l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano e nella stessa direzione si procede in colonnati tra il bivio per la 27 e Terraglio. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Buongiorno da Stefano Luse, benvenuti in questa puntata del martedì di Dentro i Fatti. Naturalmente parliamo di quello che sta accadendo in giro per il mondo e lo facciamo con Laris Geiser, esperto di geopolitica, tra l'altro membro del comitato scientifico di Limes, la rivista italiana che si occupa proprio di geopolitica. Buongiorno Laris.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, piacere di risentirvi.
0: Ma allora Laris, siamo in mezzo al guado, in mezzo al caos, tra Hormuz e qualche altro stretto da cui non riusciamo più a passare?
1: Sì, nel senso che effettivamente l'hai detta bene, lei hai azzeccato, come si suol dire, il punto. Ci stanno chiudendo, perché se si chiudono gli stretti di Gibilterra, se si chiude Suez, c'è già capitato un paio d'anni fa, ma soprattutto Suez vuol dire anche Bab al-Mandeb, poi si chiude Hormuz, quello del Mediterraneo è chiuso. Esattamente quello che era la grande paura dell'impero inglese, che si era preso Gibilterra, Malta, Cipro, Suez per controllare il mondo, ora sta accadendo esattamente a noi, chiamiamoci europei, senza che nessuno stia effettivamente muovendo un dito in questo senso, o almeno qualcuno che se ne accorga veramente di quello che sta succedendo. Ci stanno chiudendo sostanzialmente il sud del continente.
0: Senti, se ti dico che Ceuta tradizionalmente, storicamente, serviva per controllare lo stretto di Gibilterra, aggiungiamo carne al fuoco?
1: Sì, è quello. Ceuta il momento non è stato scelto a caso, ovviamente. Ora, non bisogna andare neanche dietro tanto nella storia, basta vedere gli ultimi mesi, c'era qualcuno in Spagna, anzi c'è qualcuno in Spagna che non è che sia proprio un bravo bambino nei confronti dell'approccio, nei confronti del grande imperatore del mondo, e ha pagato il prezzo, ma lui paghiamo il prezzo tutti quanti sostanzialmente, perché continuare a opporsi alle grandi direzioni che l'imperatore, cioè chiamiamo ovviamente l'America, sta dando in maniera così plateale, così aperta, insomma è stato anche minacciato da parte di Trump per le azioni che faceva. A questo punto Ceuta è esplosa, era lì, lo si sapeva, cioè le direzioni di, passatemi questo termine veramente improprio che può dare fastidio, ma in termini geopolitici di invasione, di destabilizzazione del continente europeo da sud sono tre. Una è l'Africa occidentale, l'Africa centrale e l'Africa orientale. Nell'Africa occidentale la direzione è da Ceuta in su e si sa, si usano queste tre direzioni ogni volta per calmare o destabilizzare i flussi migratori e quindi anche ovviamente le nostre reazioni politiche. A volte si testano, a volte si usano proprio per destabilizzare. Questo di Ceuta questa volta, quindi la via occidentale è stata utilizzata proprio per destabilizzare, ma veramente io
0: il grande bambino, poi la grande bambina ha cercato di dare una mano a Trump, no?
1: Sì, allora in verità diciamo le cose come stanno.
0: Trump l'ha trattata male, lei ha detto: guarda, io sono qua a disposizione, riesco a fare bene, riesco a fare bene il tuo gioco.
1: Sì, le eccezioni a Schengen sono state tante in questi anni, sono state, se ne contano almeno 500. Ora bisogna capire in verità esattamente, secondo me, perché la reazione ancora peggiore è stata poi quella spagnola, lo dico sinceramente, anticipo il mio finale. Perché l'eccezione a Schengen vuol dire che l'Italia controlla gli passaggi di persone da paesi terzi provenienti dalla Spagna, non controlla gli spagnoli, cioè non è che adesso noi ci fermiamo tutti i turisti spagnoli e li controlliamo, controlla paesi terzi, tendenzialmente africani, che vengono dalla Spagna, quelli vengono fermati e per quello Schengen viene attivato in quel senso. Dall'altra parte il bambinone ha risposto ancora peggio, nel senso: ah sì, tu mi dai un'eccezione a Schengen, che non era contro gli spagnoli, permettiamo, lui controlla tutti, lui ferma i turisti italiani. Ora, è politica interna, però tutto fa capire che già l'estate è calda.
0: Però Merzi, così voi intanto vi controllate tra di voi, io ti rimando i migranti che sono arrivati sbarcando in Italia attivando l'accordo di Dublino.
1: Sì, esatto, perché poi parte la spirale, no? Parte la spirale europea, poi anche i tedeschi si impuntano e cominciano a ricordare il fatto che ci hanno un sacco di migranti che vorrebbero andare in Italia, e l'Italia non ne ha presi più di 100 negli ultimi anni su, credo, una 20.000 circa di richieste. Insomma, nessuno è pulito sostanzialmente in questo gioco, e ovviamente tutti quanti ogni volta che propongono la questione la propongono per motivi politici interni. Ora Sanchez sta perdendo veramente tantissime posizioni in politica, pare dalle ultime, proprio leggevo pochissimi minuti fa, sono uscite da pochissimo i sondaggi possibili in Spagna. In questo momento c'è un recupero di 10 punti, cioè di 10% del Partito Popolare nei confronti di Sanchez, e vedrebbe ovviamente Sanchez fallire completamente dal punto di vista politico. Ma poi andiamo su tutto il Mediterraneo.
0: Però in Italia diciamo che Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono incalzati da Vannacci.
1: Beh, esattamente quello è il punto. Ormai non si ragiona più per altro punto, no? Le elezioni stanno arrivando anche in Italia. Le elezioni in Italia sono a brevissimo e ormai si ragiona solamente a cosa facciamo con Vannacci che sta arrivando. Perché Vannacci basta stare fermi. Più Vannacci sta fermo, questi sbagliano e lui ovviamente porta voti al proprio, cioè trova voti nuovi nel elettorato che sarà, e sicuramente sta crescendo. Quindi la paura interna fa fare altri errori, ovviamente.
0: Ma diciamo che però comunque mi pare che le campagne elettorali verranno giocate sulla questione dell'immigrazione, e qui possiamo inserire anche l'ultima uscita, veramente ormai la politica si fa sui social media, no? La premier danese Frederiksen e Giorgia Meloni, quindi il rosso e il nero che si mettono insieme per combattere le migrazioni.
1: Sì, però vedi, è stata subito smentita da tutti gli altri dell'Europa. Non credo che, poi in pieno agosto, credo anche che la gente non stia esattamente seguendo i post della premier che si fa le fotografie con la premier danese. Però sì, sono d'accordo, tutto verrà giocato sul social, ma inizierà da ottobre in poi la vera guerra. Tanto ormai tutti si sono dimenticati del ponte e dello stretto di Messina, quindi immagino che gli altri temi che rimangano sono pochi.
0: Ma senti,
1: a questo aggiungiamo, scusami se ti fermo, a questo aggiungiamo anche che ci sono le elezioni in Israele. E le elezioni in Israele influiranno certamente sui post social che faranno i nostri governi nei prossimi mesi.
0: E poi ci saranno le elezioni di midterm in America, e quelle ci diranno molte cose. Mi pare che gli iraniani non siano intenzionati ad aiutare Trump a vincere, no? Perché
1: no, la buona notizia, sarcastico sono, la buona notizia è che Iran non ha elezioni in arrivo, no, il regime regge.
0: Sì, anzi, mi pare che si rafforzi anche, no? Leggevamo di repressioni, di impiccagioni varie di oppositori, insomma, che stanno procedendo a ritmo serrato, ovviamente con la scusa dell'attacco, certo, mi pare
1: si
0: che
1: fa
0: si fa pulizia interna molto bene, ecco.
1: I regimi fanno pulizia interna, ovviamente, e il regime basta sopravvivere per essere vincitore, e questo è stato il grande errore di Donald Trump. Io lo ritengo questo l'errore di Donald Trump, più che tanti altri sui quali è stato criticato, quello di saltare veramente dentro una trappola preparata lì da Netanyahu, nella quale con l'Iran è veramente impossibile uscirne. L'Iran sono migliaia di anni di storia di trattative diplomatiche andate a male, lo sapeva pure
0: ma l'Iran non è un paese, ma non è un paese nato ieri, no? Voglio dire, ci sono millenni di storia che stanno dietro certo, diciamo, l'idea di Stato iraniano, quindi mi pare che è difficile pensare che loro poi non sappiano in qualche modo difendersi. Ma è in qualche modo quello che si è dimostrato funzionare bene la dottrina Soleimani, no? Ricordiamo, uno dei capi militari iraniani poi fatto fuori a un certo punto, certo. Però una della dottrina Soleimani diceva che, insomma, loro dovevano colpire indiscriminatamente un po' dovunque per mettere in difficoltà Stati Uniti e i suoi alleati, ed è quello che stanno facendo.
1: Sì, e questa secondo me è la più grande lezione, come diremmo nel gergo militare, la lesson learned, no? Le lezioni apprese che dobbiamo portare a casa noi. Cioè noi non siamo stati coinvolti in questa cosa, se non in maniera indiretta, ma c'è una lezione appresa che è secondo me di fondamentale importanza per tutti noi nell'Unione Europea e nell'Alleanza Atlantica. Per decenni, nello specifico la Germania, ma tanto anche l'Italia, si è sempre detto che bisogna avere le truppe del maggiore alleato, quello americano, sul nostro territorio. Perché? Perché più truppe americane abbiamo, più siamo garantiti e sicuri che l'America ci difenderà in caso di attacco.
0: E invece bene, più truppe americane c'hai, crolla. Più ti attaccano.
1: Esatto, questo assunto è completamente crollato. Ora è vero che non siamo in un ambito di un'alleanza NATO, ma comunque se guardiamo e studiamo bene il caso di quello che è successo ai paesi del Golfo, alleati degli americani con le truppe americane sul loro territorio, che avevano fatto esattamente lo stesso ragionamento che ha fatto la Germania, l'Italia nel secondo dopoguerra, cioè più truppe abbiamo più saremo difesi, bene, la lezione appresa è non è vero. Gli americani li hanno lasciati soli, hanno fatto bombardare quei paesi e per di più sono andati via con le truppe aerotrasportate il più presto possibile. E questa cosa, secondo me, sul medio termine influirà tantissimo nei rapporti, nelle relazioni bilaterali e euroatlantiche, multilaterali e euroatlantiche. Questa, secondo me, è veramente, può essere solamente legata, certamente anche solo all'amministrazione Trump, perché è probabile che il settore militare la veda in maniera completamente diversa, ma ha dovuto eseguire degli ordini. Tuttavia è certamente un punto a favore di quelli che sono i critici dell'alleanza piatta sempre nei confronti di Washington.
0: Beh, e poi se ci aggiungiamo un altro tassello, possiamo aggiungerci anche il bombardamento israeliano a Doha, la capitale del Qatar, un alleato fidato degli Stati Uniti, essere alleato degli Stati Uniti non ha impedito gli israeliani di prendere di mira un obiettivo in cui dovevano esserci i leader di Hamas.
1: Sì, questa guerra iraniana, ovvero medio orientale, come la volevamo definire, israelo-iraniana, americana, ha effettivamente smosso acque che prima si ritenevano quasi impossibili. Ora, in tutto ciò, so che adesso sto per fare un volo pindarico, ma tutto ciò ci porta a Pechino. Se Pechino troverà la quadra con Washington, non sui titoli dei giornali ovviamente, non sulle prime pagine o sui telegiornali, riuscirà a trovare la quadra con gli Stati Uniti d'America per il futuro riassetto geopolitico, a quel punto l'Iran dovrebbe tacere, riuscirà a far rientrare le cose, eccetera. Non la vedo vicina, nel senso che c'è un problema. Ora io vado nello specifico e chiedo venia ovviamente a chi non è del settore, ma io questo di mestiere faccio. Se si va a leggere il mandato con cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite, cioè le Nazioni Unite, danno mandato al Board of Peace...
0: Ma esistono ancora le Nazioni Gaza. Unite?
1: Sì, esiste, sì, certo, esistono ancora, ma il bello è che esiste quella cosa che è il Security Council, il Consiglio di Sicurezza. E nel Consiglio di Sicurezza, comunque, quando un documento passa, e se passa senza l'opposizione di Russia e Cina, vuol dire che c'è stato fatto un accordo. E comunque noi abbiamo un mandato del Consiglio di Sicurezza per Gaza nel quale si praticamente fa implementare in toto quello che desiderano gli Stati Uniti d'America, anzi si addirittura si inneggia a quanto è stato fatto da Donald Trump e alle posizioni americane. Attenzione, stiamo parlando di un mandato, di un documento ufficiale delle Nazioni Unite a cui Russia e Cina non si sono opposti, quindi vuol dire l'hanno accettato. Se tu riesci a licenziare un documento del genere, vuol dire che dietro c'è un accordo. E ovviamente l'accordo vuol dire...
0: Sì, ho capito, però vuol dire che adesso però è innegabile che ci sarà anche un accordo, ma a Gaza gli israeliani continuano a tirar bombe,
1: sì,
0: insomma.
1: Esatto. E qui arriva il problema. Perché se quell'accordo c'è stato e tu non riesci a implementarlo, vuol dire che alla fine gli altri due giocatori che non ti sono stati contrari, no? Perché se non ti sono contrari vuol dire che ti stanno appoggiando, perché c'è un accordo, Russia e Cina, a questo punto non riescono ad arrivare alla parte del loro accordo.
0: Però Netanyahu ha detto chiaramente agli americani che non è d'accordo. Insomma, anche con, anche voglio dire, gli americani stanno anche discutendo con Hamas. Insomma, le soluzioni che gli americani hanno trovato con Hamas non vanno bene agli israeliani.
1: No, no, no, infatti ovviamente anche il Board of Peace non dico che sta decollando, non fa fatica a decollare, non va. Non va perché tutti nel Medio Oriente giocano ovviamente con le triple agende. E in questo caso credo che Trump ormai abbia capito che Netanyahu più e più volte l'ha preso in giro e praticamente sta facendo il suo gioco aspettando le elezioni di ottobre per salvarsi la testa.
0: Invece il buon Donald Trump è alle prese con l'aumento della benzina negli Stati Uniti e tutta una serie di cose che probabilmente in qualche modo la metteranno in difficoltà nelle elezioni di midterm. Parlando di elezioni di midterm, quello che è interessante è che c'è una vera e propria radicalizzazione sia a destra sia a sinistra, no? Avremo degli scontri per i posti in Senato e alla Camera tra candidati che sono agli antipodi veramente, tra i fedelissimi di Donald Trump e democratici usciti dalle primarie che forse poco hanno a vedere con il Partito Democratico, no? Diciamo, si va dai socialisti dichiarati a candidati che non sicuramente non appoggiano Israele, insomma sono molto critici insomma nei confronti della politica israeliana e quant'altro.
1: Sì, più radicalizzi ovviamente lo scontro politico, più dall'altra parte la risposta deve essere radicalizzata, e questo tendenzialmente purtroppo capita, è psicologia pura. Io ho la fortuna, non so come mai ci sia io riuscito, ma il grande partito, il grande vecchio partito, quello repubblicano, ha il mio indirizzo email nel proprio archivio. E lui ritiene che io sia un cittadino americano che vive in Alabama e mi scrive ogni giorno. E io ho la fortuna di riuscire, non rispondendo assolutamente a nessuna mail, a vedere praticamente come ogni giorno io venga ingaggiato con nuove mail da parte ufficialmente di Trump e di J.D. Vance, con argomentazioni che effettivamente, devo dire, sono sempre più radicali, ma soprattutto effettivamente dimostrano che si rendono conto che le elezioni di medio termine al momento non hanno, come dire, non sono destinate grandi fortune per il Partito Repubblicano. E c'è un ingaggio effettivo sul terreno molto forte. Cioè, lo dico perché veramente lo vedo ogni giorno nelle mail che mi manda il Partito Repubblicano a firma sia a volte di Trump che di Vance, in cui aumenta giornalmente sostanzialmente la tensione e come dire, gli argomenti portati al tavolo per ingaggiare ogni singolo americano a portarsi dalla parte del Partito Repubblicano. E effettivamente si sta andando verso una frizione molto forte, molto forte.
0: Ma senti, tu mi ricordo anche quando ne abbiamo parlato al vaso di Pandora, eri tutto sommato molto, molto tranquillo dopo le elezioni di Donald Trump. Avevi anche qualche speranza nei confronti di questo presidente. Il tuo giudizio è cambiato?
1: Il mio giudizio è cambiato nel momento in cui lui si è fatto cacciare nella trappola di Netanyahu. Sì, questo lo devo dire, che non me l'aspettavo che saltasse a piedi pari in una situazione del genere dalla quale è veramente impossibile uscire. Cioè, attaccare l'Iran è follia pura. Lo è perché lo puoi fare, cioè, parliamo di politica internazionale dal punto di vista realista, tu puoi attaccare chiunque, no? Uno Stato sovrano può attaccare l'altro Stato sovrano, ma vuol dire che tu devi avere un piano per arrivare fino in fondo. Cioè, non è che tu attacchi sapendo che già non vai, come si dice, boots on the ground, non vai con gli uomini.
0: Anche perché mettere gli scarponi sul terreno in Iran è impossibile. La conformazione orografica del paaese, cioè, 80 milioni di abitanti, cioè voglio dire, non è l'Iraq dove tu, insomma, un deserto dove tu facevi partire i carri armati e arrivavano fino a Baghdad, no?
1: Esatto. Per il resto devo dire che non mi ha né stupito né deluso, nel senso, ha fatto il Trump come Trump. Per me Trump è un suo approccio.
0: Però ha portato una recrudescenza nella politica, voglio dire, Trump ha cambiato il modo in cui noi stiamo parlando di politica, no?
1: Allora, c'è una cosa che gli americani dicono di noi, che noi ci occupiamo troppo di Trump. Loro ritengono, i miei amici con cui parlo in America, che noi sappiamo molto più di Trump, del suo pensiero, delle cose che fa, che dice ogni giorno, di quanto ne sappiano loro americani. Ora, non voglio fare la battuta stupida degli americani ignoranti, per carità, assolutamente no, e hanno anche informazioni, medie informazioni diverse, però loro non se ne occupano più. Per loro è una cosa che sì, c'è, ma noi ogni giorno siamo ossessionati da ogni parola di Trump. E Trump effettivamente...
0: Beh, Trump lo fa anche, Trump lo fa anche, diciamo, con strategia, no? La rivoluzione, esatto, la rivoluzione permanente di Lenin. Non fai a tempo a rispondere a una provocazione, che lui ne fa un'altra. L'ultima è sullo Smithsonian, che a cui non gli va bene, non gli vanno bene le collezioni esposte nel museo, no? Cioè, voglio dire, l'interpretazione della storia americana.
1: Esattamente lì che volevo arrivare. Vedi, lui non è il pazzo, esattamente quello che volevo arrivare proprio lì. Lui ha questa strategia, deve essere sempre un passo avanti ogni giorno con una provocazione nuova, perché il nemico, tra virgolette, non possa effettivamente reagire in tempo e giocare la partita a quel suo modo. E lo fa a continuazione. Ora, se una volta che tu entri in questa logica lo capisci, non te ne occupi effettivamente più di tanto. Cioè, non è che ogni volta a Roma, a Berlino, a Bruxelles si debba reagire ogni santa mattina a ogni provocazione. E là sta sta. Fa passare Pantarei, per essere un po' più spirituale, no?
0: Senti, abbiamo cominciato a parlare di porti e di io volevo tornare solo un attimo per riprendere la questione Ceuta e la questione spagnola. C'è un gioco, no? Quello delle grandi vie di comunicazione, sia per le autostrade del mare, ma anche i passaggi, diciamo così, di gas e quant'altro che arrivano in Europa, arrivano in Africa. Diciamo che i marocchini ultimamente hanno sviluppato un porto che fa concorrenza all'Europa.
1: Sì, ora attenzione, anche noi in Europa non è che siamo uniti, perché se si chiude il Mediterraneo si fa festa al nord. Sostanzialmente c'è la grande partita. C'è la grande partita dei porti del sud del Mediterraneo.
0: Ma questa è una cosa su cui voi su Limes insistete tantissimo, no? Cioè, proprio. Cioè,
1: ma è vero. Ma immaginiamo effettivamente la crisi del Mediterraneo, di un Mediterraneo chiuso, controllato da altri, e la fine del porto che secondo me è di un'importanza strategica fondamentale, di cui non neanche si rendono conto, quello di Trieste.
0: C'era tutto il discorso sulla via della seta che mi pare si sia in qualche modo dimenticato.
1: Esatto, quando Trieste ma non solo Trieste, perché all'epoca era il governo che insisteva anche su ciò, si diede in mano ai cinesi perché voleva fare maggiori affari, perché da lì sarebbe arrivato il futuro benessere, eccetera eccetera, mentre io ero assolutamente contrario, esistono di questo credo le prove ancora oggi su YouTube delle grandi discussioni fatte a Trieste. Perché Trieste è strategica per il mondo euroatlantico, è la via di fuga di quello che è il fronte orientale, perdonatemi questa espressione, ma questa è la verità, c'è un fronte orientale che si tira dal Mar Nero fin su al Mar Baltico, e se un giorno quello dovesse crollare, ovviamente la via di fuga è Trieste, non ci sono altri porti. C'è Danzica, c'è Costanza, e dietro c'è Trieste. Trieste è anche il punto di appoggio logistico per qualsiasi cosa possa succedere alla parte orientale dell'Europa. Quindi non è possibile darla in mano ad altri. Ma è anche il porto, unico porto, che effettivamente serve l'Europa centrale. L'Europa centrale, balcanico centrale, è il punto fondamentale dell'economia attuale, del futuro, è l'unico punto dove si può crescere. L'economia occidentale europea è già cresciuta. Quella centrale europea orientale è in crescita. E l'unico porto che la può servire è Trieste. E con 5-6 giorni famosi di anticipo su Hannover e gli altri porti del nord. Quindi giocare una partita anche sporca all'interno dell'Unione Europea perché vengano serviti piuttosto i porti del nord che i porti del sud, è anche questo. Bisogna rendersene conto.
0: Senti, il Capodistria che ruolo gioca in questa partita?
1: Allora, microanalisi, litighiamo come al solito, no? A vedere chi è più bravo, chi ha più container, chi ne ha meno container, chi fa più greggio, chi mantiene il controllo della Baviera attraverso il petrolio, stesso, questo ovviamente è Trieste. A guardarla dall'alto, da lontano, dal punto di vista strategico, Trieste e Capodistria sono la stessa identica cosa per un'azione di tipo strategico, perché sono tutte e due porti di sfogo o di entrata come dire, di logistica o di sostegno truppe o di qualsiasi cosa che debba capitare nell'Europa centrale e orientale. Hanno la stessa funzione, vanno messi insieme, cioè nel senso non è che uno stratega, faccio per dire un'ipotesi.
0: Vabbè, ma che vadano messi insieme una di quelle cose che si diceva già 20 anni fa, so che avevamo fatto anche tre, però voglio dire, poi
1: questa,
0: alla fine...
1: Questa è la verità di come lo vede uno a Washington. Uno a Washington non gli frega niente se Capodistria e Trieste sono formalmente separati, li userà insieme se sarà necessario. E questa cosa dobbiamo rendercene conto anche noi.
0: Ecco, ma mi pare che di questo ci si renda forse poco conto. Non mi pare che sia, non c'è un collegamento ferroviario tra Trieste e Capodistria. Cioè, ci sono tante cose che si potevano fare insieme e non si sono fatte.
1: Sono d'accordo, ma sono cose che comunque nei piani strategici delle altre forze armate o di altri paesi, queste cose si vedono. E a cui si possono anche trovare soluzioni in caso di necessità, perché non è che detto che Capodistria e Trieste non possono essere collegate, si può anche fare anche quello, magari attraverso un nodo di divaccia al momento, certamente, però la funzione è andare di là, è andare al centro, è andare verso l'Oriente, è andare verso la parte centrale d'Europa e ovviamente sostenere chi deve essere sostenuto.
0: Ma secondo te Trieste e Capodistria potrebbero essere capaci di capire, insomma, mettersi nell'ottica della geopolitica mondiale e fare un ragionamento comune?
1: Secondo me assolutamente sì, basta avere dei politici che si mettono insieme, illuminati, che trovino l'accordo. Si può inventare anche altre soluzioni, nel senso non è che uno deve rimanere solo italiano, solo sloveno, si mette insieme, si fa un memorando, si può trovare una zona franca comune, si può creare di tutto, cioè basta avere fantasia. L'importante è che i porti lavorino e lavorino tutte e due con le proprie specialità e le proprie capacità, e si può fare. Io sono assolutamente convinto di questa cosa, e l'Adriatico del Nord ha bisogno di un porto di questo tipo.
0: Ecco, diciamo che poi magari il discorso si può estendere anche a Fiume, ma qui diciamo diventa tutto ancora più complicato. Senti, parlavi di politici illuminati, io non ne vedo, tu ne vedi qualcuno in giro?
1: Deve esserci un problema di connessione telefonica, non ho capito bene. No, faccio fatica. Faccio fatica, ma già da decenni, ma noi ci conosciamo da tanto tempo, anche gli ascoltatori e ascoltatrici ci conoscono da tanto tempo, ormai da decenni. Uno dei miei grandi cruci è quello effettivamente di trovare, non in Italia, non in Slovenia, in Europa in generale, effettivamente persone capaci di una visione strategica da realizzare, non solo avere la visione strategica, ma anche riuscire effettivamente a volerla realizzare.
0: Ma senti,
1: qui purtroppo l'Europa fa fatica.
0: Un'ultimissima cosa: la guerra in Ucraina e lo scontro con l'Iran ci dimostrano che non basta essere grandi potenze per vincere la guerra. È cambiato il modo di fare la guerra. I droni e le nuove tecnologie hanno ribaltato i paradigmi e hanno anche in qualche modo diminuito i costi della guerra.
1: Ma no, io credo proprio di no. Nel senso, sì, allora, le cose che dici sono giuste sui droni, sui costi della guerra, sulle capacità ulteriori. Ma se noi guardiamo la storia, piccoli paesi sono spesso riusciti a fermare i grandi conglomerati, le guerre partigiane, le guerre asimmetriche, dove c'è un ambiente, come dire, più omogeneo, che fa fronte a un ambiente eterogeneo, dove si è presenti sul terreno e altri non vogliono essere presenti sul terreno. Sono esempi costanti nella storia nella quale si dimostra che effettivamente se la grande potenza non ha la capacità totale di resettarsi, di andare in toto con tutta la propria forza armata solo verso quell'obiettivo, può anche non raggiungerlo. E questa è la dimostrazione chiave, ovviamente. Ma l'America, se si fa la solita analisi veloce, dopo la Seconda Guerra Mondiale ha zoppicato ovunque, ma il senso che ha dato della grande potenza, del controllo economico e finanziario, unito ovviamente alla capacità di intervento rapido della parte militare, che ha fatto sì che l'impero esistesse.
0: E sì, però forse per la prima volta siamo di fronte al fatto che dall'America stiano arrivando sempre più segnali che l'attacco all'Iran ha svuotato gli arsenali, no?
1: Sì.
0: Ci sono problemi con i missili Patriot, cioè sono problemi proprio concreti, no? Sembra quasi un videogame dove tu quando vai ad attaccare qualcuno, a un certo punto finisci le tue risorse e non riesci più ad andare avanti.
1: Sì, non diamo credito a queste voci, mi raccomando, perché nel senso, se dovessimo dare credito a queste voci, ricordiamo che la Russia avrebbe già dovuto finire la guerra 4 anni fa. Non aveva un'economia di guerra, non aveva la produzione, i magazzini stavano finendo, eccetera. Non funziona così. La parte di supply chain dietro c'è sempre ed è pronta e reagisce in maniera corretta a ciò che è necessario per le forze armate. Certamente invece è grave se si continua ad andare in giro e fare un po' di brutte figure, quello sì, perché quello diminuisce la credibilità dell'impero, e quindi l'impero piano piano a un certo punto può subire dei cambi di immagine in giro per il mondo, tali che dove gli alleati o i mezzi alleati o i partner cominciano effettivamente a dubitare. Esattamente, e ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio, capiterà, sta capitando nel piccolo agli americani nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, dove gli alleati cominciano a guardare in maniera diversa a quello che è successo e hanno preso le lezioni.
0: Grazie Laris Geiser di essere stato nuovamente con noi a Radio Capodistria. Dentro i fatti torna giovedì, ci sarà Barbara Costamagna. Un saluto da Stefano Lusa e da Max Invergan, che ci ha accompagnato in regia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si procede in colonnati in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli dei fatti del giorno in prima edizione. Vediamoli. A Lourdes, mosaici di Rupnik nascosti durante la prossima visita di Papa Leone XIV. A Trieste ricordato Nazario Sauro. Sisma in Colombia, 2700 dispersi. A Tolmino torna la vacanza punk rock. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria in onda come sempre alle 12:30. A più tardi.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale e occidentale staziona un campo di alte pressioni con nucleo sul mare del nord che lambisce anche le nostre regioni. Un fronte freddo si estende dal nord alla Finlandia tramite la parte orientale del continente. Fino all'Europa centrale verso sera raggiungerà le Alpi orientali. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce sul paese aria alquanto calda e un po' più umida. Previsioni: nel pomeriggio soleggiato e molto caldo, possibili locali rovesci e temporali più frequenti sull'arco alpino che si protrarranno anche in serata. Soffierà vento dai quadranti orientali verso sera nel litorale, debole bora, temperature massime da 30 a 38 gradi. Domani generalmente sereno, addensamenti in mattinata, ancora vento dai quadranti orientali. Debole bora nel litorale, temperature minime da 14 a 25, massime da 28 a 36 gradi. Giovedì e venerdì ancora bel tempo, con vento dai quadranti orientali e debole bora nel litorale, fresco di primo mattino. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie del paese, per un mezzo in avaria sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria, chiusa la corsia di marcia lenta tra Vrhnika e Logatec. Sempre sulla A1 in ambo le direzioni, rallentamenti e code all'altezza del cantiere di Postumia, incolonnamenti inoltre tra Dragonia e Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario delle notizie. A Lourdes, mosaici di Rupnik nascosti durante la prossima visita di Papa Leone XIV. A Trieste ricordato Nazario Sauro. Sisma in Colombia, 2700 dispersi. A Tolmino torna la vacanza punk rock. A Lourdes, in vista dell'arrivo di Leone XIV a fine settembre, verranno coperti i controversi mosaici firmati da Marco Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi su diverse religiose, attualmente sotto processo canonico in Vaticano. Una scelta pastorale che arriva mentre proseguono le richieste delle vittime per la rimozione definitiva delle opere, mentre emergono nuovi dettagli sul caso. Barbara Costamagna.
2: In occasione della visita di Papa Leone XIV a Lourdes, prevista per settembre, tutti i mosaici realizzati dall'ex gesuita sloveno Marco Rupnik saranno coperti. Il pontefice sarà in Francia dal 25 al 28 settembre e visiterà Parigi, Saint-Denis, Lourdes e Metz. Durante il viaggio incontrerà anche in forma privata alcune vittime di abusi commessi all'interno della Chiesa. La questione degli abusi sarà quindi presente anche a Lourdes. Rupnik è accusato di abusi sessuali e psicologici nei confronti di diverse religiose e dallo scorso ottobre è in corso contro di lui un procedimento canonico davanti a un tribunale speciale in Vaticano. I mosaici di Rupnik sulla facciata della Basilica del Rosario non vengono più illuminati durante le processioni da 2024, mentre quelli agli ingressi della Basilica sono coperti dal marzo dello scorso anno. In occasione della visita papale saranno nascosti ulteriormente. Il rettore del santuario, Michel Dubonnet, ha spiegato che l'obiettivo è duplice: creare un'atmosfera festosa e allo stesso tempo evitare che le opere, ormai indissolubilmente legate alle accuse di abusi, restino visibili. 5 presunte vittime hanno chiesto la rimozione definitiva dei mosaici da Lourdes e da altri santuari e luoghi di culto, sostenendo che la loro presenza riapra il trauma subito.
1: I meteorologi si dicono moderatamente ottimisti riguardo alla lunga ondata di caldo che dovrebbe finire la prossima settimana. Aria atlantica più umida e fredda si dirigerà gradualmente verso le nostre regioni dal Mediterraneo, aumentando la probabilità di precipitazioni, abbassando le temperature e riducendo il rischio di incendi, ha spiegato Brane Gregoric dell'Agenzia per l'Ambiente, ARSO. Nell'ultima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto l'Arso ha registrato una delle ondate di calore più intense, se non la più intensa, nella storia delle misurazioni, ha spiegato Gregorčič, con un numero molto elevato di giorni consecutivi con temperature superiori ai 35 gradi centigradi. Negli ultimi 30 giorni in Slovenia si è inoltre registrato solo il 20-50% delle precipitazioni per questo periodo e l'arrivo di piogge è previsto solo la prossima settimana. Quest'anno poi le condizioni di scarsità idrica nei corsi d'acqua rappresentano la quarta peggiore situazione nella storia delle misurazioni. Inoltre i fiumi sono eccezionalmente caldi. Secondo il presidente della Camera degli Agricoltori, le perdite del raccolto andranno dal 50 a quasi il 100%. A seguito dell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar nella galleria di Castellets lo scorso 31 luglio, l'ufficio della Presidente sta negoziando con il Ministero degli Interni possibili modifiche alle misure di sicurezza. Lo ha fatto sapere il capo di Castero Franzi Matos al programma Stirin Weissetur di Pop TV. Le modifiche dovranno essere proposte dalla stessa Presidente e approvate dal Governo, aggiunto. La Confederazione Sindacale Costiera KS90 accoglie con favore la proposta della Commissione europea di istituire l'8 agosto come giornata europea della memoria per le vittime degli infortuni sul lavoro. Avverte però che una giornata della memoria non salverà una sola vita. L'Europa e la Slovenia devono ai lavoratori molto di più di una semplice giornata commemorativa sul calendario, afferma la Confederazione. Aggiunge inoltre che il massimo rispetto per coloro che hanno perso la vita a causa del lavoro consiste nel prevenire nuove morti e la massima responsabilità verso i vivi è impedire che il lavoro comprometta la loro salute. A 110 anni dalla morte, Trieste ha ricordato Nazario Sauro, l'irredentista istriano, medaglia d'oro al valor militare impiccato dagli austro-ungarici il 10 agosto del 1916. Ieri sera alle cerimonie al Parco della Rimembranza e davanti alla stazione marittima alla presenza delle principali autorità civili e militari. Davide Fifaco ha parlato di questo importante anniversario con il presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, Renzo Codarin. Sentiamo le parole di quest'ultimo.
3: È una data tonda molto bella perché dopo 110 anni ci si ricorda di una figura del genere, un uomo di questo nostro mare, di queste nostre terre, che voleva la libertà delle sue genti. E quest'anno tra l'altro sarà pronto con la Rai documentari un docufilm che parlerà proprio della sua storia, lui da mazziniano, poi chiaramente il fascismo lo stravolse nella sua figura, ma lui era una persona veramente che era per la libertà del suo popolo ed era contro l'impero asburgico come tanti in quel periodo. È un personaggio che merita ricordare anche per il suo eroismo e per i valori che ha consegnato alla sua famiglia.
4: Lo scorso anno Fabio Scocimarro lanciò l'idea di trasferire la statua di Nazario Sauro da Trieste a Capodistria. Ha fatto molto dibattere questa sua ipotesi, insomma, lei cosa ne pensa?
3: Ma io penso che la statua sta bene dov'è e a Capodistria porteremo, in accordo col sindaco di Capodistria, una targa sulla casa dove è nato Nazario Sauro, che ricordi questo grande marinaio, e probabilmente al museo doneremo il modellino del monumento che era a Capodistria. Queste sono cose, ecco, ma il monumento qui davanti ci sta.
4: Insomma, una bella notizia, perché spesso si dice appunto che è poco ricordata anche la casa di Nazario Sauro, no? A Capodistria, così sarà più facile anche individuarla.
3: Assolutamente, la casa veneta fra l'altro è bellissima, l'hanno tenuta molto bene ed è sarà una meta turistica in più per ricordare questo posto, questi mari.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Continuano le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi in Colombia dopo il forte terremoto di magnitudo 7,4 che ieri ha colpito il paese, almeno 132 morti, 570 i feriti secondo gli ultimi dati. Il bilancio delle vittime potrebbe però aumentare, numerose infatti le persone ancora intrappolate sotto le macerie, segnalati infatti 2.700 dispersi. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
5: La priorità è salvare le persone intrappolate sotto le macerie, ha dichiarato il presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Il nuovo capo dello Stato, insediatosi la scorsa settimana, ha affermato in un discorso alla nazione che il governo ha mobilitato tutte le sue risorse per proteggere le vite umane, aiutare le comunità colpite e fornire assistenza ovunque sia necessario. L'esecutivo ha anche dichiarato lo stato di emergenza nel paese. Il sisma ha causato gravi danni a oltre 1.500 edifici, 60 sono stati completamente distrutti, danneggiati inoltre aeroporti e strade. Particolarmente grave è la situazione nella città di Pereira, nei pressi dell'epicentro del terremoto. Scosse sono state percepite anche dagli abitanti della capitale, Bogotà, e in generale nella maggior parte della Colombia, ma anche nei paesi vicini, Ecuador, Panama e Venezuela. Diversi paesi della regione che si sono offerti di fornire aiuto alla Colombia, tra cui El Salvador, Ecuador e Messico. Anche l'Unione Europea è pronta a dare il suo contributo, annunciato la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Abbiamo già attivato il nostro servizio satellitare Copernicus per assistere nelle operazioni di soccorso, ha affermato, esprimendo solidarietà al popolo colombiano. Anche l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha espresso le condoglianze a Bogotà. Bruxelles, ha riferito, sta fornendo risorse finanziarie per la risposta al terremoto anche tramite la Croce Rossa. Intanto l'ONU si è detto pronto a fornire assistenza alla Colombia.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto che Teheran paghi un risarcimento alle persone presumibilmente uccise o gravemente ferite negli attacchi iraniani come condizione per un accordo che ponga fine alla guerra con l'Iran. Sul Social Truth ha anche chiesto un risarcimento per tutte le vittime del regime iraniano negli ultimi 50 anni, condizioni che devono essere incluse in qualsiasi futuro accordo con la Repubblica Islamica. Trump ha risposto così alle richieste di risarcimento danni di guerra avanzate da Teheran da parte di Stati Uniti e Israele. Oltre al risarcimento, l'Iran avrebbe chiesto la fine delle minacce statunitensi, la revoca del blocco navale dei suoi porti e il ritiro delle forze americane dalla regione. Teheran ha collegato queste richieste all'apertura dello stretto di Hormuz. Il Parlamento turco ha approvato un disegno di legge che offre un'amnistia limitata ai militanti curdi del PKK. Si tratta del primo passo legislativo volto a porre fine a decenni di violenze. Il testo prevede il ritorno alla vita civile per alcuni combattenti del PKK che hanno deposto le armi ed è stato approvato con 468 voti a favore, 88 contrari e 6 astensioni, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. Il disegno di legge non fa riferimento al leader del PKK Öcalan, attualmente in carcere, che si è fatto promotore del processo. La Corte Suprema russa ha deciso di escludere il partito d'opposizione Yabloko dalle elezioni legislative in programma nel settembre prossimo. Yabloko è l'unica formazione politica apertamente contraria alla guerra in Ucraina. La Corte ha accolto il ricorso degli ultranazionalisti di Rodina Patria che avevano accusato la formazione liberale di finanziamenti provenienti dall'estero e di altre violazioni. Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex leader Bashar al-Assad, riconoscendolo colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, presumibilmente commessi durante la guerra civile nel paese, tra il 2011 ed il 2024. La sentenza contro Assad è la prima emessa sotto le autorità transitorie che hanno iniziato quest'anno il processo contro i membri del precedente governo, sia in presenza che in assenza. Nel dicembre 2024 comunque Assad è fuggito a Mosca con la sua famiglia e la Russia non lo ha ancora estradato in Siria. Il Punk Rock Holiday, ormai uno degli appuntamenti più riconoscibili dell'estate musicale slovena, e anche quest'anno porterà almeno migliaia di appassionati da tutta Europa. È il Punk Rock Holiday, appunto, festival che dal 2011 unisce musica punk, campeggio e vacanza sulle rive dell'Isonzo. Sentiamo Dionisi Boter.

L'edizione 2026 in programma fino al 14 agosto nell'area di Elso Toce, alla confluenza tra l'Isonzo e la Tolminca. Quattro giornate di concerti con un programma che spazia dal punk rock allo ska, dal hardcore al melodic punk e al rock alternativo. Anche quest'anno il cartellone punta su alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale. Tra i headliner figurano gli statunitensi Dropkick Murphys, formazione di Boston che ha portato il punk celtico a un pubblico internazionale, ma anche Gogol Bordello, Last Dan Jake, Lagwagon e Hot Water Music. Nel programma trovano spazio inoltre Satanic Surfers, Good Riddance, H2O, Stick to Your Guns, The Casualties e Wilhelm Scream. Il festival mantiene però una delle caratteristiche che ne hanno decretato successo: accanto ai nomi più conosciuti c'è spazio per decine di band emergenti e formazioni provenienti da diversi paesi. Sul palco saliranno tra gli altri Talco, Bad Cop, War on Woman, in un programma che conferma la forte componente internazionale della manifestazione. Ma il Punk Rock Holiday non è soltanto un festival musicale, la sua particolarità sta proprio nel formato: il pubblico può campeggiare direttamente nell'area del festival, fare il bagno nelle acque dell'Isonzo e assistere ai concerti sul beach stage allestito sulle rive del fiume. La stessa organizzazione presenta l'evento come una combinazione tra festival e vacanza, con due spiagge, campeggio e concerti in un ambiente naturale particolarmente suggestivo. Una formula che nel corso degli anni ha trasformato il Punk Rock Holiday in uno degli appuntamenti di riferimento della scena punk europea e che porta a Tolmino non soltanto gli appassionati di musica, ma anche un pubblico internazionale attratto dall'idea di trascorrere alcuni giorni tra concerti, natura e vita all'aria aperta. Insomma, quattro giorni nei quali la splendida cornice naturalistica

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Nella stessa direzione fate attenzione ad un veicolo in avaria segnalato tra Palmanova e il bivio per la 34. Massima prudenza alla guida. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pezzi di musica del mondo
3: da assemblare con le orecchie.
2: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapa Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Nel fine settimana diversi media sono stati presi di mira da attacchi informatici. Come riporta il quotidiano Primorske Novice, gli aggressori hanno sovraccaricato i loro server con un traffico eccessivo. Il ciberattacco è stato rilevato dal giornale sabato sera e secondo le indagini finora condotte si è svolto in più fasi e con tecniche diverse, con traffico proveniente da diverse fonti in tutto il mondo, tra cui Polonia, Vietnam, Indonesia, Arabia Saudita e Stati Uniti. Il sito web delle Primorske Novice è ora di nuovo attivo, ma l'accesso al sito di informazione Ne censurirano è ancora occasionalmente interrotto. Secondo un sondaggio effettuato in Germania, il partito anti-immigrazione Alternative für Deutschland ha ampliato il suo vantaggio a 20 punti percentuali, raggiungendo il 42% nello stato orientale della Sassonia-Anhalt, dove punta ad ottenere una maggioranza assoluta nelle elezioni in programma il prossimo 6 settembre. Secondo l'istituto INSA, nell'Andi cristiano-democratici del cancelliere Merz si trovano al 22%, su base nazionale AfD è al 28%, la CDU-CSU al 21%, i Verdi al 13,5%, i socialdemocratici al 12%. Israele avrebbe informato Washington della disponibilità a negoziare un accordo per porre fine alle uccisioni mirate di terroristi palestinesi a Gaza. L'accordo escluderebbe i terroristi che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023. Lo hanno riferito fonti di stampa israeliana, precisando che Tel Aviv avrebbe comunicato la sua decisione nel contesto delle discussioni sulla tabella di marcia per il disarmo di Gaza, sostenuta da Trump e respinta da Netanyahu fino al completo disarmo di Hamas. Con 468 voti a favore, 88 contrari e 6 astenuti, i deputati turchi hanno approvato una legge che prevede il rilascio di molti membri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, organizzazione fuori legge, e il loro successivo reinserimento nella società. La normativa sospenderà i procedimenti penali e l'esecuzione delle pene detentive relative a determinati reati per un periodo da 5 a 10 anni. Se le persone interessate dal provvedimento non commetteranno altri reati durante questo periodo, le indagini verranno interrotte e le pene saranno considerate scontate. Si tratta del primo passo legislativo della Turchia verso la fine del conflitto con il PKK e che giunge dopo che il leader Abdullah Öcalan ha invitato i suoi seguaci a deporre le armi. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
4: Ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, e anche oggi di novità ne abbiamo parecchie da ascoltare insieme. Nostro ospite sarà Piuma, in programmazione con il suo singolo che già stiamo sentendo da un po' di giorni. Prima di partire, come sempre, un classico.
0: Ora Musica Story
4: 1982.

Ebony and Ivory, beh, una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor.

0: Intervista. Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage e giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente, sì, come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella
0: È come
1: identità,
0: se ci fosse
1: quindi
0: già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più, è come dire, sì, il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio, perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio, e poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente, però noto che c'è una grande consapevolezza soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, buon ascolto.
2: Ora so che tu crollerai.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari da Sassuolo.

Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo. Arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lizerti in direzione Trieste. Nella stessa direzione fate attenzione ad un veicolo in avaria segnalato tra Palmanova e il bivio per la 34. Massima prudenza alla guida. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Italia Coast to Coast e in bicicletta. Buongiorno a tutti e che la gioia vi perseguiti. Care e cari coaster, siamo alla terza tappa da San Severino Marche a Pioraco. È una tappa immersa nei boschi che definirei dalla forte spiritualità.
5: Questa voce ormai la riconoscete, è quella di Simone Frignani, che ha sognato e poi costruito Italia Coast to Coast, il percorso che unisce l'Adriatico al Tirreno. Tappa dopo tappa vi dà preziosi consigli per gustarla al meglio in bicicletta. Io sono Dario Paladini e questo è un podcast di Terre di Mezzo Editore. Caro Simone, cominciamo quindi con le caratteristiche tecniche essenziali di questa tappa. Cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Dunque, sono 30 chilometri per un dislivello in salita di 1030 metri e un 30% di sterrato. Partiamo in salita, una salita abbastanza impegnativa, quindi consiglio una buona prima colazione che ci dia le energie per poi salire al rifugio Manfrica, che rappresenta il punto più alto della tappa, prima poi di proseguire per Camerino. Dicevo tappa di boschi e tappa di spiritualità, perché passiamo per Renacavata, che è la culla dell'Ordine dei Cappuccini.
5: Tu nei primi episodi ci hai raccontato che intraprendere un percorso è non solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio personale, di ricerca. E questa è una tappa dedicata, come dire, anche alla riflessione, perché è una tappa spirituale. Che cosa ti ha lasciato, cosa ricordi della prima volta che l'hai fatta?
4: Beh, innanzitutto sorpresa, cioè immaginate che io questo percorso l'ho tracciato sulle mappe, ma non lo conoscevo, non c'ero stato ancora fisicamente a provare questo itinerario. E dunque, quando sei in giro per fare le ricognizioni, comunque è sempre una grande scoperta. E quello che mi ha colpito è proprio questa totale immersione nei boschi, cioè di fatto ti rendi conto che finalmente sei in Appennino, ti sei lasciato alle spalle le dolci colline marchigiane, i colli dell'infinito, e ti stai buttando in mezzo a boschi. Tra l'altro si sale verso Camerino su una bella sterrata con un fondo compatto, quindi adatto, molto adatto per le bici gravel.
5: Ecco, prima di arrivare a Camerino, la tappa passa da un luogo dalla forte spiritualità. È il convento dei Cappuccini di Renacavata. E tu, Simone, nella guida di Terre di Mezzo, ne sottolinei l'importanza dal punto di vista storico.
4: Sì, è importante perché è proprio qui che nel 1528 un gruppo di frati marchigiani desiderosi di vivere in modo integrale l'esperienza di Francesco si sono ritirati per vivere una vita povera e semplice, quindi dando poi origine alla riforma che è stata ribattezzata dei Cappuccini per il modo loro di vestire, con un saio, con un lungo cappuccio.
5: Dato che siamo curiosi, abbiamo allora deciso di chiamare Fra Sergio Lorenzini, che è uno dei frati di Renacavata e che ha rivolto a tutti voi coaster un invito. Sentiamolo.
6: Il convento dei Cappuccini, detto di Renacavata, è un luogo che non si vede se non 10 metri prima di arrivarci. Risale la sua fondazione al XV secolo, verso la metà del 1400, ed era nel suo nucleo originario un ospizio dedicato ai pellegrini della Via Lauretana. con una chiesa che in realtà è un piccolo gioiellino, per cui anche non appena si entra nella chiesa stessa si viene avvolti da questa pietra antica con una bellissima maiolica invetriata su San Francesco, con tutto un aspetto ligneo molto bello. È un luogo, direi, molto raccolto, mi verrebbe da dire quasi mistico, così come anche tutto il resto del convento, che è visitabile. Oltretutto, dietro il convento c'è tutta una zona invece boschiva, molto eremitica, direi, che si può anche vivere in questo senso come un luogo contemplativo. È una bella sorpresa forse per molti capitare in quel luogo e scoprire di trovarsi proprio agli albori della nascita dei Cappuccini, per cui quel luogo diventa la testimonianza della nascita di un ordine che poi è diventato un ordine popolarissimo. E sono una riforma del 1500 nata dal desiderio di recuperare lo spirito di Francesco, che a loro avviso si stava perdendo. E la bolla che ufficializza la nascita dei Cappuccini si chiama la Religionis Zelus del 3 luglio 1528. Nascono a Camerino perché? Perché a Camerino erano andati sotto la protezione di un personaggio importante che era Caterina Cibo, duchessa di Camerino, nipote di Papa Clemente VII. E per cui fu proprio Caterina Cibo che, grazie alla sua intercessione, riuscì ad ottenere dal Papa l'approvazione della bolla, e fu lei a donare ai Cappuccini quel luogo che poi divenne di fatto il primo convento. Per cui arrivare oggi al convento di Rena Cavata significa anche incontrare un po' questa storia, ma ci aggiungerei significa anche, cosa direi molto bella, incontrare i Cappuccini di oggi. Chi quella storia continua a portarla avanti, chi arriva in quel luogo, come dire, può anche assaporare un po' di quella che è la vita di un convento, di quello che è l'incontro con un frate cappuccino, un momento di condivisione, anche molto semplice e molto informale, però è una cosa che vediamo i pellegrini amano e apprezzano moltissimo.
5: Grazie dunque a Fra Sergio per l'invito che ha rivolto a tutti i coster che fossero interessati a fermarsi a parlare con i frati. Simone, la tappa dopo Rena Cavata prosegue verso Camerino, e qui possiamo fare sicuramente un'altra sosta, anzi direi che è una sosta doverosa.
4: Bellissimi ricordi di Camerino prima del terremoto, una città universitaria piena di giovani, piena di vita, tra l'altro con bellissimi monumenti, ahimè devastata dal terremoto del 2016, che ancora fatica molto a riprendersi. Quindi l'augurio che mi faccio è che Cost to Cost nel suo piccolo possa tenere accesi i riflettori su questa realtà, su una ricostruzione che davvero fatica a decollare.
5: Caro Simone, mi sembra bello che il passaggio di cicloviaggiatori possa contribuire a risvegliare l'attenzione verso i luoghi colpiti dal terremoto e soprattutto verso le persone che ancora ci vivono. Tra l'altro, nel primo episodio abbiamo conosciuto un'amica di Italia Coast to Coast, Francesca Pucci. Francesca, insieme ad alcuni suoi amici, ha organizzato nel 2017 un'iniziativa dal titolo In cammino per Camerino. Si tratta di una 3 giorni in cui i camminatori sono giunti da tutta Italia per portare la loro solidarietà. E sentite cosa ci ha raccontato Francesca sulla situazione attuale di Camerino a circa 8 anni dal sisma.
7: Il cammino di Camerino partiva da San Severino, che è un'altra tappa importante dell'Italia Coast to Coast, e in parte seguivamo proprio il tracciato di Italia Coast to Coast, quindi non ci siamo inventati molto. Quindi io consiglio a tutti di passare da Camerino proprio per vedere com'è la situazione. Allora, il centro storico adesso in parte è stato riaperto, però le attività sono quasi tutte chiuse. C'è un coraggiosissimo ristoratore che ha deciso di riaprire in centro, quindi invito i camminatori ad andarlo a trovare, si chiama Noè. Nel silenzio assoluto del centro storico, vedere il coraggio di lui che ha riaperto, insomma, dà un po' di speranza, con la speranza che anche altre attività possano presto, insomma, ritornare nel centro e farlo vivere un po' di più.
5: Ringrazio di cuore Francesca per la sua testimonianza e il suo racconto. Simone ed io vi diamo appuntamento al prossimo episodio con la quarta tappa. Ricordo che sulla guida di Terre di Mezzo Editore trovate tutti i dettagli per fare questo percorso in sicurezza senza sbagliare strada.

Avete ascoltato Italia Costo Costo in bicicletta, il podcast che giorno per giorno vi offre consigli sull'itinerario che unisce il Mar Adriatico al Tirreno. È un podcast di Terre di Mezzo Editore realizzato da Intrecci Media.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica hanno nuovamente presentato oggi le raccomandazioni su come comportarsi per affrontare l'ondata di caldo estremo. Nina Pirnat ha elencato tra l'altro gli accorgimenti principali per fronteggiare l'inquinamento atmosferico da ozono, per una balneazione in sicurezza, per le escursioni in montagna e per intervenire in caso di morso di serpente o di punture di zecca. Tra le raccomandazioni essenziali, quella di assumere quantità sufficienti di liquidi analcolici. Tra le conseguenze del caldo prolungato, i cui sintomi non vanno in alcun modo sottovalutati, vengono elencati disagio, malessere, disturbi del sonno, peggioramento di malattie croniche, disidratazione, crampi da calore, esaurimento, svenimenti e, nei casi più gravi, colpi di calore che si manifestano con un eccessivo innalzamento della temperatura corporea e che possono portare a complicazioni serie se non trattati tempestivamente. La siccità e il caldo estremo stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura slovena, come denunciato dal presidente della Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura, Jože Podgoršek. Si stimano perdite fino al 50% nei cereali e picchi del 90% nel mais, insieme a gravi danni a foraggi e frutteti, accelerati da una maturazione precoce. La crisi colpisce anche gli allevamenti ittici di acqua dolce ed il settore forestale. Per contenere l'emergenza, le autorità invitano ad un'irrigazione efficiente e a interventi strutturali, quali il potenziamento della sostanza organica nei suoli, il recupero delle acque piovane e la rotazione delle colture. Resta infine cruciale il sostegno dei consumatori nell'acquistare prodotti locali per preservare la tenuta economica del comparto. Il Ministero della Cultura ha deciso di recedere dall'accordo con i comuni di Celje e Nova Gorica per la creazione dell'ente pubblico per la danza contemporanea. Come chiarito dalla ministra Ignazia Fridl-Jarz, l'intesa presentava gravi lacune giuridiche, tra cui l'inapplicabilità del contratto e una sproporzione burocratica che avrebbe destinato circa 900.000 euro all'anno agli stipendi di 19 dipendenti, di cui due vice direttori, a fronte di soli 3 posti per ballerini. Per evitare sprechi, i fondi stanziati saranno reindirizzati direttamente al sostegno della creazione artistica tramite una voce di bilancio dedicata e la riorganizzazione della rete già esistente del Fondo Pubblico per le Attività Culturali, garantendo così uno sviluppo a lungo termine del settore. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, lo ha riferito l'agenzia britannica specializzata nella protezione delle rotte marittime di commercio. È stato segnalato che una nave mercantile nel Mar Rosso meridionale è stata colpita da un proiettile di origine ignota, causando vittime, ha dichiarato l'agenzia in un comunicato. Avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria alle 14.34 minuti.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 2.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio. Al momento il traffico sulla rete di autostrade Alto Adriatico, CAV Brescia-Padova, così come sulle altre autostrade del Nord-Est, è regolare. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale e occidentale staziona un campo di alte pressioni con nucleo sul mare del nord che lambisce anche le nostre regioni. Un fronte freddo si estende dal nord della Finlandia fino all'Europa centrale e verso sera raggiungerà le Alpi orientali. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce sul paese aria alquanto calda e un po' più umida. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato e molto caldo, possibili locali rovesci e temporali più frequenti sull'arco alpino che si protrarranno anche in serata. Soffierà vento dai quadranti orientali verso sera nel litorale debole bora, temperature massime da 30 a 38 gradi. Domani generalmente sereno, addensamenti in mattinata, ancora vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, temperature minime da 14 a 25, massime da 28 a 36. Giovedì e venerdì ancora bel tempo con vento dai quadranti orientali e debole bora nel litorale, fresco di primo mattino. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie del paese, traffico ostacolato causa incidente sulla regionale Decani-Sermino, arteria chiusa all'altezza dell'allacciamento autostradale di Sermino. Sulla A1 in ambo le direzioni rallentamenti e code all'altezza del cantiere di Postumia, movimento veicolare sostenuto in uscita dai grandi centri urbani. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie. Ancora caldo record, i consigli degli esperti per tutelare la salute. Siccità e temperature estreme stanno causando danni enormi all'agricoltura. Mostre, incontri e concerti dedicati al ricordo di Vergarolla. I mosaici di Rupnik a Lourdes saranno nascosti durante la visita del Papa. Terremoto in Colombia, vittime e migliaia di dispersi. Il Punk Rock Holiday torna a Tolmino. La lunga ondata di caldo dovrebbe finire la prossima settimana con l'arrivo di correnti atlantiche più fresche e umide che aumenteranno la probabilità di precipitazioni abbassando le temperature e riducendo il rischio di incendi, ha spiegato Brane Gregorčić dell'Agenzia per l'Ambiente. Nell'ultima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto l'Arso ha registrato una delle ondate di calore più intense, se non la più intensa, nella storia delle misurazioni, ha detto Gregorčić, con un numero molto elevato di giorni consecutivi con temperature superiori ai 35 gradi centigradi. Nel frattempo le temperature resteranno molto elevate, soprattutto nella nostra regione, con elevati livelli di ozono nell'aria e rischi per la salute. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha nuovamente illustrato quelle che sono le indicazioni su come comportarsi durante le ondate di calore. Il servizio di Lara Drčić.
2: Dopo una delle ondate di calore più intense mai registrate in Slovenia, gli esperti dell'Arso guardano col moderato ottimismo ai prossimi giorni. Dal Mediterraneo inizierà infatti ad affluire gradualmente verso la Slovenia aria atlantica più umida e più fresca. Ciò aumenterà la probabilità di precipitazioni, farà diminuire le temperature e ridurrà il rischio di incendi, ha spiegato Brane Gregorčić dell'Arso. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto sono stati numerosi giorni consecutivi con temperature oltre i 35 gradi, il periodo più lungo e intenso nella storia delle misurazioni, ha specificato. Ora il caldo dovrebbe attenuarsi, nelle zone interne sono attesi valori intorno ai 30 gradi, mentre sul litorale le temperature resteranno vicine ai 35 fino alla fine della settimana. Resta il problema della siccità nell'ultimo mese, caduto appena dal 20 al 50% della quantità media di pioggia. Qualche temporale locale è atteso già oggi, ma le precipitazioni più significative potrebbero arrivare dalla prossima settimana. Intanto l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica invita ancora la prudenza. Durante le giornate calde è fondamentale bere a sufficienza, limitare l'attività fisica nelle ore più calde, proteggersi dal sole ed evitare l'alcol. Particolare attenzione anche all'ozono. Nelle ore tra le 13 e le 17 è consigliato evitare l'attività all'aperto quando i valori sono elevati, soprattutto per bambini, anziani e persone con problemi respiratori o cardiaci. Per la balneazione l'indicazione è di scegliere soltanto acque controllate. La siccità può infatti favorire la concentrazione di microorganismi e altri contaminanti. A Velegna, ad esempio, sono stati rilevati cianobatteri nel lago. Con l'aumento delle escursioni in montagna, l'istituto ricorda di non sottovalutare caldo e disidratazione. Servono acqua con elettroliti, protezione dai raggi UV e un equipaggiamento adeguato. Infine, attenzione a zecche e serpenti. In caso di morso, la ferita non va incisa né aspirata e bisogna chiamare il 112. Dopo un'escursione, invece, è importante controllare accuratamente la pelle e rimuovere subito eventuali zecche.
1: La siccità e il caldo estremo stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura slovena, come denunciato dal presidente della Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura, Jože Podgoršek. Si stimano perdite fino al 50% nei cereali e picchi del 90% nel mais, insieme a gravi danni a foraggi e frutteti accelerati da una maturazione precoce. La crisi colpisce anche gli allevamenti ittici di acqua dolce e il settore forestale. Per contenere l'emergenza, le autorità invitano ad un'irrigazione efficiente e a interventi strutturali, quali il potenziamento della sostanza organica nei suoli, il recupero delle acque piovane e la rotazione delle colture. Resta infine cruciale il sostegno dei consumatori nell'acquistare prodotti locali per preservare la tenuta economica del comparto. Una richiesta chiara al senso di responsabilità di tutti. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha definito così l'appello a risparmiare acqua lanciato dalla società che gestisce la rete nel capoluogo isontino. Ad oggi non sussistono motivi per ridurre, contingentare o sospendere l'erogazione dell'acqua a Gorizia, ha detto il sindaco, e sebbene le falde si trovino su livelli di minimo storico, con i trend attuali l'autonomia è garantita per almeno un altro mese prima di dover valutare eventuali misure sul servizio. A tutelare l'approvvigionamento della città di Gorizia, aggiunto il sindaco, contribuisce in modo determinante anche la storica fornitura d'acqua acquistata dalla Slovenia grazie al contributo del governo nazionale. La situazione a Gorizia è sotto controllo e non c'è alcun motivo di allarme, ha concluso Ziberna. Il gruppo Ermada Flavio Vidonis ha presentato oggi a Trieste il progetto Pola Ricordi, che comprende una serie di iniziative e incontri dedicati alla strage di Vergarolla. Il progetto, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, punta soprattutto sulla storia della società nautica Pietas Iulia, fondata a Pola 140 anni fa, e della scuola nautica della Regia Guardia di Finanza, attualmente con sede a Gaeta. Alessandro Martegani.
3: Una chiave diversa per parlare di una delle stragi più sanguinose ma anche meno conosciute del dopoguerra è la proposta del progetto Pola Ricordi, sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in occasione dell'80° anniversario della tragedia avvenuta a Pola, che cerca di mettere in luce non tanto i fatti del 18 agosto del 46 quanto cosa accade dopo, in particolare la Pietas Iulia, la società sportiva di Pola che aveva organizzato le competizioni sportive che avevano richiamato centinaia di persone sulla spiaggia dove deflagrarono decine di mine ammassate sull'arenile. Il progetto, coordinato dal gruppo Ermada, comprende una serie di attività a partire da una mostra itinerante Pola, Ricordi, Vergarolle, le rotte della memoria, che si aprirà alla Lega Navale di Trieste il 26 agosto. Massimo Romita, presidente del gruppo Ermada, Flavio Vidonis.
4: Dopo 80 anni ancora molti non conoscono quello che accadde 80 anni fa, ma soprattutto noi abbiamo voluto ricordare in questo progetto cosa accadde dopo ai soggetti che vivevano a Pola. Queste sono, le abbiamo chiamate le rotte della memoria, attraverso una mostra itinerante, proprio per raccontare cosa accadde a queste due entità, la Pietas Iulia, promotore della regata, e anche la scuola nautica della Guardia di Finanza, che da Pola si trasferì a Gaeta.
3: Gran parte della mostra è dedicata proprio alla Pietas Iulia, società fondata a Pola nel 1886, 140 anni fa, e che rappresenta una sorta di collegamento fra Pola, Monfalcone e Sistiana, luoghi luoghi che ne hanno ospitato le sedi. Proprio la Pietas Iulia organizzerà una regata commemorativa fra Pole e Sistiana fra il 14 e il 15 agosto. Un altro filone, con incontri e pubblicazioni dedicate, guarda poi al centenario della Scuola Nautica della Regia Guardia di Finanza, istituita a Pola nel 1926 e successivamente trasferita a Gaeta.
1: A Lourdes, in vista dell'arrivo di Leone XIV a fine settembre, verranno coperti i controversi mosaici del controverso Marco Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi su diverse religiose e attualmente sotto processo canonico in Vaticano. Una scelta pastorale che arriva mentre proseguono le richieste delle vittime per la rimozione definitiva delle opere e mentre emergono nuovi dettagli sul suo caso. Barbara Costamagna.
5: In occasione della visita di Papa Leone XIV a Lourdes, prevista per settembre, tutti i mosaici realizzati dall'ex gesuita sloveno Marco Rupnik saranno coperti. Il pontefice sarà in Francia dal 25 al 28 settembre e visiterà Parigi, Saint-Denis, Lourdes e Metz. Durante il viaggio incontrerà anche in forma privata alcune vittime di abusi commessi all'interno della Chiesa. La questione degli abusi sarà quindi presente anche a Lourdes. Rupnik è accusato di abusi sessuali e psicologici nei confronti di diverse religiose e dallo scorso ottobre è in corso contro di lui un procedimento canonico davanti a un tribunale speciale in Vaticano. I mosaici di Rupnik sulla facciata della Basilica del Rosario non vengono più illuminati durante le processioni da 2024, mentre quelli agli ingressi della Basilica sono coperti dal marzo dello scorso anno. In occasione della visita papale saranno nascosti ulteriormente. Il rettore del santuario, Michel Dubonnet, ha spiegato che l'obiettivo è duplice: creare un'atmosfera festosa e allo stesso tempo evitare che le opere, ormai indissolubilmente legate alle accuse di abusi, restino visibili. 5 presunte vittime hanno chiesto la rimozione definitiva dei mosaici da Lourdes e da altri santuari e luoghi di culto, sostenendo che la loro presenza riapra il trauma subito.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile vicino allo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime. Lo ha riferito l'agenzia britannica specializzata nella protezione delle rotte marittime di commercio. È stato segnalato che una nave mercantile nel Mar Rosso meridionale è stata colpita da un proiettile di origine ignota, causando vittime, ha dichiarato l'agenzia in un comunicato. Continuano le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi in Colombia dopo il forte terremoto di magnitudo 7,4 che ieri ha colpito il paese. Almeno 170 i morti, 600 i feriti, secondo gli ultimi dati. Il bilancio delle vittime potrebbe però aumentare, numerose infatti le persone ancora intrappolate sotto le macerie, segnalati infatti 2.700 dispersi. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
7: La priorità è salvare le persone intrappolate sotto le macerie, ha dichiarato il presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Il nuovo capo dello Stato, insediatosi la scorsa settimana, ha affermato in un discorso alla nazione che il governo ha mobilitato tutte le sue risorse per proteggere le vite umane, aiutare le comunità colpite e fornire assistenza ovunque sia necessario. L'esecutivo ha anche dichiarato lo stato di emergenza nel paese. Il sisma ha causato gravi danni a oltre 1.500 edifici, 60 sono stati completamente distrutti, danneggiati inoltre aeroporti e strade. Particolarmente grave è la situazione nella città di Pereira, nei pressi dell'epicentro del terremoto. Scosse sono state percepite anche dagli abitanti della capitale, Bogotà, e in generale nella maggior parte della Colombia, ma anche nei paesi vicini, Ecuador, Panama e Venezuela. Diversi i paesi della regione che si sono offerti di fornire aiuto alla Colombia, tra cui El Salvador, Ecuador e Messico. Anche l'Unione Europea è pronta a dare il suo contributo, annuncia la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Abbiamo già attivato il nostro servizio satellitare Copernicus per assistere nelle operazioni di soccorso, ha affermato, esprimendo solidarietà al popolo colombiano. Anche l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaya Kallas, ha espresso le condoglianze a Bogotà. Bruxelles, ha riferito, sta fornendo risorse finanziarie per la risposta al terremoto, anche tramite la Croce Rossa. Intanto l'ONU si è detto pronto a fornire assistenza alla Colombia.
1: Il Ministero della Cultura ha deciso di recedere dall'accordo con i comuni di Celje e Nova Gorica per la creazione dell'ente pubblico per la danza contemporanea. Come chiarito dalla ministra Ignazia Friedl-Jarz, l'intesa rappresentava gravi lacune giuridiche, presentava gravi lacune giuridiche, tra cui l'inapplicabilità del contratto e una sproporzione burocratica che avrebbe destinato circa 900.000 euro all'anno agli stipendi di 19 dipendenti, di cui due vice direttori, a fronte di soli 3 posti per ballerini. Per evitare sprechi, i fondi stanziati saranno reindirizzati direttamente al sostegno della creazione artistica tramite una voce di bilancio dedicata e la riorganizzazione della rete già esistente del Fondo Pubblico per le Attività Culturali, garantendo così uno sviluppo a lungo termine del settore. Il Punk Rock Holiday, ormai uno degli appuntamenti più riconoscibili dell'estate musicale slovena, anche quest'anno porterà a Tolmino migliaia di appassionati da tutta Europa. Il festival che dal 2011 unisce musica punk, campeggio e vacanza sulle rive dell'Isonzo. Sentiamo in merito Dionisi Botter.

L'edizione 2026 in programma fino al 14 agosto nell'area di El Sotoche, alla confluenza tra l'Isonzo e la Tolminca, 4 giornate di concerti con un programma che spazia dal punk rock allo ska, dal hardcore al melodic punk e al rock alternativo. Anche quest'anno il cartellone punta su alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale. Tra i headliner figurano gli statunitensi Dropkick Murphys, formazione di Boston che ha portato il punk celtico a un pubblico internazionale, ma anche Gogol Bordello, Last Dan Jake, Lagwagon e Hot Water Music. Nel programma trovano spazio inoltre Satanic Surfers, Good Riddance, H2O, Stick to Your Guns, The Casualties e Wilhelm Scream. Il festival mantiene però una delle caratteristiche che ne hanno decretato successo: accanto ai nomi più conosciuti c'è spazio per decine di band emergenti e formazioni provenienti da diversi paesi. Sul palco saliranno tra gli altri Talco, Bad Cop, War on Woman, in un programma che conferma la forte componente internazionale della manifestazione. Ma il Punk Rock Holiday non è soltanto un festival musicale, la sua particolarità sta proprio nel formato: il pubblico può campeggiare direttamente nell'area del festival, fare il bagno nelle acque dell'Isonzo e assistere ai concerti sul beach stage allestito sulle rive del fiume. La stessa organizzazione presenta l'evento come una combinazione tra festival e vacanza, con due spiagge, campeggio e concerti in un ambiente naturale particolarmente suggestivo. Una formula che nel corso degli anni ha trasformato il Punk Rock Holiday in uno degli appuntamenti di riferimento della scena punk europea e che porta a Tolmino non soltanto gli appassionati di musica, ma anche un pubblico internazionale attratto dall'idea di trascorrere alcuni giorni tra concerti, natura e vita all'aria aperta. Insomma, 4 giorni nei quali la splendida cornice naturalistica farà ancora una volta da sfondo a chitarre distorte, ritmi ska, punk e hardcore. Una vera e propria vacanza punk sulle rive del fiume, formula che è diventata il marchio di fabbrica del Punk Rock Holiday.

Le 15:46 minuti, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste si verificano rallentamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Raccomandiamo poi la massima prudenza a chi sta viaggiando sulla tangenziale di Mestre. Lungo il tratto in direzione Trieste tra Mira Oriago e la barriera di Venezia vengono infatti segnalate ostruzioni sulla strada. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Questa domenica in settembre

io era morto, amore. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan nei profondi.

come le tante, via distrattamente a cercare di fare o di capire. Forse lo stan pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati.

Buon pomeriggio, oggi è l'11 agosto, il calendario dice estate, ma c'è già nell'aria una specie di profumo di fine stagione che sa di rimpianto e di partenze. Siamo su Radio Capodistria, questa è Estate Freschi, io sono Samuel, oggi iniziamo con una notizia, insomma, che non avremmo mai voluto dare. Non è una notizia di oggi, ma di alcuni giorni or sono. Immagino l'abbiate già sentita, una delle voci più importanti della canzone d'autore italiana, una delle menti più lucide e scomode d'Italia, ci ha lasciato. Francesco Guccini, che non era solo un cantautore, ma era un osservatore, un critico, un testimone, uno che ha passato una vita a guardare la società italiana con occhi che non si lasciavano incantare, che vedevano oltre le mode, oltre le facili pacificazioni, oltre le ipocrisie. Arrivarono gli anni Ottanta, cari amici, l'edonismo dilagava, la televisione commerciale imponeva un nuovo immaginario e la società del riflusso, ecco, del consumismo, sembrava aver sepolto gli ideali della contestazione. Ma Guccini invece non si è mai fermato, ha continuato a scrivere testi scomodi, pieni di verità, e per questo è stato amato e odiato. Lui stesso lo sapeva. Spiacere è il mio, io amo essere odiato, cantava in Cirano. Un urlo contro i poeti sgangherati e ammaestrati come una società priva di rigore morale, contro chi, pur avendo voce, resta in silenzio davanti alla guerra e alle barbarie. Quel coraggio oggi sembra quasi scomparso, restiamo orfani della sua adesione al dubbio, della sua forte vocazione civile. Le sue parole restano vive come quelle di tutti i poeti che sanno che la morte è solo una parentesi. Oggi l'abbiamo ricordato come si deve. Eschimo, una canzone che parla di solitudine, di freddo, di attesa, come tante sue canzoni. Guccini ha scritto per decenni di una società che andava alla deriva e oggi, nel 2026, le sue parole suonano ancora più vere e molto attuali. Peccato che, come sempre, le profezie si capiscono, ahimè, solo quando si sono avverate. Lui ha visto il disastro arrivare, noi intanto abbiamo fatto finta di niente e adesso il disastro è qui. Ecco perché questo è un addio che pesa. E dopo un addio che pesa, cerchiamo di alleggerire l'aria con una voce diversa, ma non meno intelligente. Joe Jackson, musicista eclettico, compie oggi 72 anni. Classe 1954, nasce a Burton-upon-Trent, nel Regno Unito, capace di passare dal new wave al jazz, dal pop alla classica, senza mai perdere la sua cifra stilistica. Down to London, un brano che racconta la città che lo ha visto crescere con la sua ironia e la sua capacità di osservazione. Joe Jackson.

Down to London, Joe Jackson ci porta nella sua Londra, quella delle ambizioni e delle delusioni. La Londra che oggi è molto diversa da quella che ha cantato lui, ma lui intanto continua a suonare e a 72 anni è ancora un musicista che non si ripete mai. E se parliamo di voci che hanno attraversato il tempo e i generi, cari amici, non possiamo non citare Jay Wobble, bassista, produttore, icona del post-punk. E come in questa canzone, con una collaborazione da ricordare assolutamente. Nasce nel 1958 a Stepney, sempre nel Regno Unito, John Joseph Wardle, il suo nome diciamo di battesimo, ma è molto più noto come Jack Wobble. Bassista dei Public Image Limited, poi una carriera solista fatta di sperimentazione e collaborazioni. Andiamo ad ascoltare Visions of You, un brano che lo vede insieme a Sinéad O'Connor, due voci che si incontrano in un soffio di elettronica e malinconia.

Visions of You, visioni di te, Jack Wobble e Sinéad O'Connor, due artisti che hanno sempre seguito la loro strada senza chiedere permesso. E se parliamo di artisti che hanno lasciato il segno, parliamo anche, insomma, non possiamo non citare David Bowie, che nel 2022 è stato nominato l'artista britannico più influente degli ultimi 50 anni, e non c'è da stupirsi. Tutto ciò ad opera della classifica di Sky Arts, per la sua capacità di trascendere musica, cinema e moda. Insieme a lui Spice Girls, Elton John, Stormzy e Boy George, ma nessuno come lui. Per tutti noi un eroe. Heroes, David Bowie a Estate Fresche.

0: Heroes, eroi. Bowie l'ha scritta come un inno alla speranza, alla possibilità di cambiare il mondo anche solo per un giorno. Gli eroi, quelli che oggi sono merce molto rara, ma lui intanto lo è stato e lo sarà per sempre. E chiudiamo il primo blocco con un po' di leggerezza, cari amici. Sandy Tom, cantautrice scozzese che nel 2006 ci ha regalato un inno alla semplicità, ai fiori tra i capelli e al punk rock sognato più che vissuto. 1981 è l'anno di nascita, nel 2006 il singolo I Wish I Was a Punk Rocker With Flowers in My Hair diventa numero uno nel Regno Unito e in Australia, una canzone che guarda il passato con nostalgia a un'epoca in cui la musica sembrava più vera. E con questo desiderio di essere punk rocker il nostro primo blocco volge al termine, cari amici. Oggi abbiamo pianto Guccini, ascoltato Joe Jackson, viaggiato con Jeff Wobble e sognato con Bowie, nonché sorriso con Sandy Tom. Un viaggio lungo decenni di musica, di storie e di leggende. Ora una pausa, poi la seconda parte, dove la musica si fa più nuova, ma non direi più estiva. Restate sintonizzati su Radio Capodistria.
1: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 16.30. In Slovenia ci sono sempre meno giovani, come riporta l'Ufficio Statistico Nazionale in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù che ricorre domani 12 agosto. La maggior parte degli studenti frequenta scuole tecniche professionali, il tasso di disoccupazione giovanile è più basso della media europea, mentre lo scorso anno i giovani in Slovenia hanno lasciato la casa dei genitori mediamente all'età di 28,8 anni. La percentuale di giovani sul totale della popolazione era più alta al momento dell'indipendenza del paese, quando raggiungeva il 22,5%, quest'anno arriva appena al 15,4%. Tra i membri dell'UE, lo scorso anno la percentuale di popolazione giovane era la più alta in Danimarca con il 19%, la più bassa in Bulgaria con il 13,7%. Secondo quanto dichiarato dalla ministra Ignazia Fridl-Jarz, il Ministero della Cultura è riuscito a sanare parte del deficit di 8,9 milioni di euro emerso a luglio grazie a una variazione di bilancio che assegna 2,2 milioni di fondi statali diretti. Tali risorse, insieme a una serie di ripartizioni interne, serviranno prioritariamente a coprire i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e a finanziare i progetti già contrattualizzati in fase finale di selezione, mentre i bandi non formalizzati e le borse di lavoro sono stati temporaneamente sospesi. La ministra infine ha sottolineato il ritmo più serrato nell'utilizzo dei fondi del piano di ripresa e resilienza. Il Parlamento ungherese ha eletto come nuovo Presidente della Repubblica András Baka, ex Presidente della Corte Suprema, candidato del partito di governo Tisza, guidato dal Premier Peter Magyar. La nomina giunge a seguito delle modifiche costituzionali di luglio che hanno interrotto il mandato del predecessore Tamás Szulyok, alleato dell'ex Primo Ministro Viktor Orbán, il quale si era rifiutato di dimettersi dopo la sconfitta del partito Fidesz alle elezioni di aprile. È rimasta invece esclusa dalla competizione la candidatura avanzata dal partito di ultradestra Miha Zank, non avendo raggiunto il numero di firme richiesto. Già giudice della Corte Suprema dei diritti dell'uomo, Baka fu rimosso da Orbán nel 2011 per essersi opposto alle sue riforme giudiziarie. Le forze statunitensi hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario americano Wall Street Journal. Un elicottero militare ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non sono state segnalate vittime. Sono 4 invece morti nell'attacco dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran con missili contro una nave nello stretto di Bab el-Mandeb, secondo quanto riferito dalle autorità yemenite. Le vittime sono 3 cittadini pakistani e un indonesiano. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Freschi, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco. Dopo l'omaggio a Francesco Guccini e le ricorrenze, ci tuffiamo nelle nuove uscite, iniziando con una band che di misteri e lanci promozionali se ne intende. Parliamo dei DIIV, il quinto album, Zirp, uscirà il 30 ottobre per Capture Tracks. Il titolo deriva dalle politiche di tasso zero che ci hanno trascinato in un mondo di start-up fallite e ci hanno trasformati tutti in utenti atomizzati. Recita così la nota stampa. Album prodotto da A.G. Cook, produttore di Charlie XCX, Beyoncé e molti altri. L'album è stato registrato con un approccio ibrido che mescola remix e materiale originale. Il primo singolo è The Fountain, quello appena sentito. Il comunicato stampa promette ampiezza e violenza e una sezione ritmica che ha il potenziale per riempire un'arena addirittura. The Fountain, la fontana, quindi i DIIV hanno sempre navigato tra shoegaze e post-punk e ora cercano di diventare una band da arena, diciamo così. Peccato che le arene oggi siano piene di gente che guarda il telefono invece del palco, ma loro ci provano comunque e il risultato è un brano che suona come se i My Bloody Valentine avessero, diciamo, deciso di fare la guerra al mainstream. Chissà se la fontana alla fine disseta davvero. Vedremo, assaporeremo ogni cosa a suo tempo. Dopo l'arena, cari amici, arriva l'intimità. The Anchoress, artista che seguo dal suo debutto. Al secolo, Catherine Ann Davis torna con un album che esplora il tempo e la trasformazione. As We Once Were è il titolo, terzo album registrato ai Black Lodge Studios con i sintetizzatori analogici vintage di Pete Townshend, 14 tracce che esplorano la natura del tempo e della trasformazione. Album ispirato dalla nascita del figlio, dalla perdita e dalla scoperta di una cassetta con la voce della nonna. La domanda: cosa possiamo costruire dal passato? Tutto ciò e altro ancora in As We Once Were di The Anchoress, da cui ho scelto di farvi ascoltare Throw Over Your Man.

Throw Over Your Man, lascia perdere il tuo uomo. The Anchorist ci porta in un viaggio tra memoria e futuro, tra dolore e rinascita. In un passato che a volte è un po', ecco, un peso che non si riesce a lasciare, ma lei intanto, ecco, cerca di costruire qualcosa di nuovo. E dopo l'intimità passiamo all'esuberanza dei Man Woman Chainsaw, con un album di debutto che promette strutture non convenzionali e ritornelli da stadio. Cannonball è il titolo dell'album, prodotto da Margot Broom e Seth Evans, un disco imponente ed esuberante, come dicevo, ricco di strutture non convenzionali e ritornelli di livello mondiale. Il singolo Only Girl anticipa un album che corona anni di tour e presenta la band in tutta la sua forza. Sentiamolo, Man Woman Chainsaw.

Quindi, estate freschi, Affirmations è l'album di debutto, una raccolta di canzoni sul rifugiarsi in se stessi quando l'inferno diventa insopportabile. Insomma, crearsi una corazza dura dura e resistente. Il disco cerca di respingere il nichilismo egocentrico, riconoscendo quanto sia facile scivolarci dentro, un tentativo di trovare un senso tra attacchi di panico, autobus affollati e crolli esistenziali. Ecco, On Dublin Bus è il titolo della canzone appunto, questi sono i Really Good Time.

On Dublin Bus, sul bus di Dublino, i Really Good Time ci portano in un viaggio tra ansia e ironia, tra il desiderio di staccare la spina e la voglia di resistere. Il bus, quello che nella vita ti porta sempre nella stessa direzione, ma loro intanto cercano di riderci sopra. Bravi, hanno capito che non è che ci restano molte altre opzioni. E chiudiamo il secondo blocco con Abracadabra, un duo che trasforma idee complesse in gioiose esperienze collettive. Gli Abracadabra tornano a Estate Freschi con Peel Away, il nuovo EP del duo di Oakland, sei brani che esplorano fortuna, privilegio, riconciliazione, rabbia e introspezione. Un mix di psych pop, elettronica piuttosto d'avanguardia, groove dub e sperimentazione sonora. Quindi un mondo che appare al tempo stesso casalingo e sconfinato, per così dire. Ascoltiamo Face Card e Into the Pale. Carta d'identità e nel secchio. Carta d'identità nel secchio non sarebbe male, quindi nel secchio della spazzatura magari, ma purtroppo non ci siamo ancora, ci vorranno ancora un po' di secoli. Gli Abracadabra intanto ci portano in un universo di suoni giocosi e testi profondi. Quella profondità, sì, quella lì, quella che nella musica di oggi è spesso un'illusione, ma loro intanto continuano a giocarci su. Degli Abracadabra ascoltiamo Face Card e Into the Pale.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per la presenza di un cantiere tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche nella terza parte. Iniziamo con gli Sleepers. Iniziamo quindi con una signora che ha deciso di dipingere i Beatles con una bomboletta spray. Eh sì, e chissà, forse c'è anche riuscita. Sleepers 08, il nuovo disco di Madeline BB, mente creativa di questo progetto. Twee Pop, che è un modo elegante per dire pop per bambini, che invecchiano male, mi viene da dire, ecco. Lei stessa è descritta come una reincarnazione di Karen Carpenter. Peccato però che Karen Carpenter sia morta di anoressia a 32 anni. Ecco, ma tant'è, l'album avrebbe dovuto chiamarsi Do You Like Pop Music? Punto di domanda, perché se la risposta è no, allora cari amici, che ci stiamo a fare qui? Wants for Everyone, desideri per tutti, è il titolo, come ho già detto, della canzone appena sentita, quella in apertura. Ma quali desideri? Beh, Madeline canta come se il mondo fosse fatto di zucchero filato e arcobaleni, e forse ecco, nel suo mondo lo è. Peccato che il nostro mondo invece sia fatto di, che ne so, bollette, notizie di guerra, mutue e quant'altro. Quindi, dall'innocenza americana, direi di volare in Mali a trovare Fatoumata Diawara, che di sogni ne ha fatti, ma anche di lotte. Fatoumata Diawara con Massa, che è il titolo dell'album, l'album più personale della cantante maliana. Grammy candidate, attivista, voce di chi non ha voce. Album che parla di maternità, di fede, di memoria, di resilienza. Un disco che trasforma riflessioni intime in racconti universali e che ci invita ad abbracciare la gratitudine. Di Fatoumata Diawara ascoltiamo Gianne e Mogo.

Gianne e Mogo, parole che non capisco ma che mi entrano sotto pelle, diciamo così, fatumata a una voce che sa essere dolce come una carezza e dura come una verità. Il problema è che la verità oggi non è mai una sola, ma questa è la sua verità. L'album parla di resilienza, ma quanto siamo disposti a resistere davanti ad una vita che ci chiede sempre tutto, cari amici? Lei ci invita alla gratitudine, pur sapendo, ecco, che la gratitudine in un mondo che ti prende tutto è un lusso da privilegiati. Ed è forse proprio questo che vuole dirci: si può essere grati anche quando non hai niente. Beh, insomma, io direi di no. Comunque, nel dubbio, ascoltiamola e speriamo che il destino, quella parte inevitabile, non sia troppo crudele. Lasciamo quindi alle spalle fatumata di Awara e, dopo l'Africa, l'elemento primordiale, passiamo a Laura Misch, che trasforma la pietra in musica, perché se non puoi battere la natura, almeno ecco la campioni, per così dire. Laura Misch con Lithic, un album immersivo registrato sul campo, ardesia percossa, idrofoni, geofoni e quant'altro, un viaggio attraverso grotte, cave, pozze rocciose e litorali, un disco che fonde registrazioni ambientali con sassofono, voce, elettronica, archi e percussioni. Una meditazione sulla natura, quindi, ma non soltanto, anche sull'invecchiamento e la connessione, roba da antropologi New Age. Laura Misch, Kairos e Scrolls, le due canzoni in scaletta.

Kairos e Scrolls, le due canzoni appena sentite di Laura Mish, che ci riporta indietro nel tempo a quando l'uomo non aveva ancora inventato lo smartphone e la noia era soltanto il silenzio. Il suo disco è fatto, come dicevo prima, ecco, di suoni che sembrano provenire dalle viscere della terra. La terra oggi, ecco, è un po' maltrattata, anzi maltrattata come non mai. Lei la celebra, ma intanto, mannaggia, i ghiacciai si sciolgono e le foreste bruciano. Forse la sua musica è un atto di resistenza in questo contesto, chissà, o forse è soltanto una fuga elegante. In ogni caso, la musica è molto bella e quando l'ascolti, ecco, per un attimo ti dimentichi che il mondo sta andando letteralmente a rotoli. Poi il brano finisce e la realtà torna, ma mannaggia, insomma, almeno quei paio di minuti, ecco, siamo stati bene, abbiamo respirato l'aria di una grotta che profuma di eternità, per così dire. E chiudiamo questo terzo blocco con una band che ha scelto Berlino per registrare. Chi è questa band? Chi sono? Sono i The Dharma Chain, Some Kind of Pure State è il titolo dell'album, secondo album della band australiana. Sentiremo psichedelia, krautrock, shoegaze, post-punk, un viaggio abbastanza ipnotico. I fan dei Black Angels, dei Brian Jonestown Massacre e degli Spaceman 3 si sentiranno letteralmente a casa. Il disco esplora amore, dipendenza e malessere politico, ma con sottigliezza, senza urlare, per così dire, perché la vera rivoluzione, si sa, ecco, più sussurrata che urlata. Inside a New e Red Red Red sono le canzoni che ho scelto di ascoltare, due canzoni, titoli che sembrano usciti un po', ecco, da un manuale di istruzioni per hipster. I The Dharma Chain suonano come se il tempo non esistesse e in un mondo che corre è quasi un lusso, ecco, tutto questo. Hanno preso, ricordo, il meglio del krautrock tedesco e l'hanno mescolato con la psichedelia californiana, e il risultato è questo disco che ti culla e ti strattona, che ti fa dormire e ti sveglia. Un disco che parla di dipendenza, di malessere politico, ma lo fa con tale eleganza che quasi non te ne accorgi. Ora una pausa, cari amici, poi il quarto ed ultimo blocco, dove tireremo le somme, faremo i saluti e cercheremo di chiudere in bellezza, o almeno con un sorriso amaro, perché a Radio Capodistria l'ottimismo è un optional. Vi lascia i The Dharma Chain con Inside a New and Red, Red, Red, Red.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Il presidente della Commissione parlamentare per la politica estera, Franz Breznik, ha chiarito che l'eventuale viaggio a Mosca di Zoran Stevanovic, presidente del Parlamento e leader del partito Resnica Verità, costituisce un'iniziativa puramente personale o di partito che non rappresenta la diplomazia ufficiale della Slovenia, fermamente ancorata ai principi dell'Unione Europea e della NATO nel condannare l'aggressione russa e difendere l'integrità dell'Ucraina. Breznik ha inoltre precisato che Resnica Verità appartiene all'opposizione costruttiva e che la fisiologica collaborazione parlamentare su singoli temi non implica un'unità di vedute con il governo, specialmente in materia di politica estera. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei, a causa dell'attività del vulcano Etna in Sicilia, che da venerdì scorso emette grandi quantità di cenere causando problemi soprattutto al traffico aereo, consiglia ai cittadini sloveni che viaggiano nell'area in questione di prestare attenzione e di registrare il proprio viaggio nell'applicazione e-Lastovka, in modo da essere costantemente aggiornati e contattabili. A causa dell'attività del vulcano Etna in Sicilia e delle condizioni imprevedibili in quest'area, si consiglia ai cittadini sloveni di prestare attenzione e seguire le istruzioni delle autorità locali, scrive il Ministero sul social network X. Durante il controllo della velocità in tutto il paese nella prima settimana di agosto, la polizia ha trattato quasi 4.000 conducenti che avevano premuto troppo sull'acceleratore, soprattutto nelle aree urbane dove i controlli sono stati più frequenti e rigorosi. La maggior parte è stata sanzionata sul posto, quasi 800 persone riceveranno invece le notifiche per posta. Fra il 3 e il 9 agosto la polizia ha svolto attività preventive in tutto il paese per ridurre la velocità sulle strade slovene. In questo periodo sono state registrate 3.903 violazioni della velocità, principalmente, come detto, nelle aree urbane, dove sono state rilevate 2.500 infrazioni. Il Parlamento libanese ha varato la legge che cancella la pena di morte, trasformando la nazione nel primo stato del Medio Oriente a formalizzare questo tale novità. Definito storico dal ministro della giustizia Adel Nassar, il provvedimento permette ora a Beirut di ottenere l'estradizione di sospetti da paesi che vietano la punizione capitale. Nonostante l'ultima esecuzione risalisse al 2004, il testo sancisce una svolta cruciale per l'intera regione, subito accolta con favore dell'Unione Europea. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha infatti elogiato il passaggio come un progresso fondamentale per i diritti umani, un modello globale, invitando altri stati a seguire l'esempio e a introdurre quantomeno una sospensione temporanea delle condanne a morte. E per il momento è tutto. Al prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

tutto, diciamo così, Slow Fiction in apertura, di Slow Fiction che giocano con le prospettive, poi i Writers che scrivono una lettera d'amore, una città rotta, i White Water che sperimentano i servizi dal vivo, e i Ceremony che ci ricordano quel punk, un tempo di incertezza e ancora una reazione possibile. L'estate per amici si sa è anche il momento di guardarsi dentro, diciamo così, non solo di guardarsi intorno e di chiedersi chi si ama quando nessuno ci guarda, o a scrivere lettere a città che abbiamo amato. Iniziamo con una band che di prospettive se non intende, appunto Slow

altrui alla ricerca di una sorta di chiarezza, diciamo così. Si pongono domande del tipo: chi sei quando nessuno ti guarda alle spalle attraverso il tempo? Chiede il cantante nell'apertura. È un rock trascinante che incoraggia la riflessione, come si può dire, per i fan di Sonic Youth, Pixies, The Wedding Present e similari. E dopo il gioco inquietante, passiamo ad una lettera d'amore. I Rhytons, la band indipendente più entusiasmante del Regno Unito, tornano con un album dedicato alla loro città. E qui, cari amici, sto proponendo della musica rock perché pare incredibile, ma continua a piacermi ogni tanto, raramente, molto raramente. Una band di rock abbastanza classico. I The Rhytons con A Love Letter to a Broken Town, il quarto album del quartetto di Rotherham, pubblicato in totale autonomia, senza etichette, dopo il successo di What's Rock and Roll al primo posto e Ballad of a Bystander al secondo, la band, ecco, continua a sfidare le aspettative, diciamo così. Con un album che rimane fedele alle loro radici, catturando l'energia grezza dei loro esordi e la sicurezza di una band al culmine della carriera. The Rhytons, ascoltiamo Jukebox e Get the Badge In.

0: yourself.
1: Eh sì, abbiamo programmato del rock a estate fresche di oggi, il che è abbastanza inusuale per quanto mi riguarda. Jukebox e Get the Badge In dei Rhyton sono le canzoni appena sentite. Band che scrive una lettera d'amore ad una città rotta. Beh, peccato che le città rotte oggi, diciamo, siano un po' ovunque e che le lettere d'amore a volte non bastino a ripararle. Ma loro intanto continuano a suonare e a credere che la musica possa ancora fare la differenza. E questo, insomma, questo è un atto assolutamente positivo e di perseveranza. E dopo la lettera d'amore, la sperimentazione, cari amici. Why Bother? Ve li ricordate? Una band che sceglie di non esibirsi dal vivo e di offrire invece opere sonore da ascoltare in solitudine. Una scelta non popolarissima, ma insomma da rispettare. L'album più maturo e sperimentale della band, dal titolo Beyond Step One, un disco che oscilla tra brani punk rock tintinnanti, diciamo così, e musica che sfiora la, come si dice, la musique concrete, la musique concrete, insomma in francese sono un disastro, comunque quello fa con transizioni in stile spoken word. Una visione rock and roll singolare e coesa, diciamo così. La band, come dicevo, non si esibisce dal vivo, offrendo invece opere sonore, diciamo, come pittori solitari disinteressati alla novità dell'attenzione. Dei Why Bother ascoltiamo Come Undone, Have You e Farm Pollution.

Come Undone, A View e Farm Pollution, tre canzoni perché sono molto brevi, in perfetto stile punk. I Why Bother ci portano in un mondo dove la musica è fatta per essere ascoltata, non per essere vista, diciamo così, non per essere vissuta nella vita sociale, ma proprio per essere ascoltata. Beh, il mondo di oggi è più interessato a guardare che ad ascoltare, secondo me, e loro puntualmente se ne fregano e continuano a creare con il loro modo di vedere le cose. Bene, bravi, bravissimi. Chiudiamo la quarta parte e chiudiamo la puntata con i Ceremony. Ancora punk, quasi hardcore, è una voglia di reagire che non si è mai spenta. The Ceremony arriva in radio Tell Me Your Dreams, il settimo album del quintetto californiano, un disco che spazia dall'hardcore appunto irruento al post-punk malinconico, traendo ispirazione da Discharge e Crass. Beh, il cantante Ross Ferrer dice: viviamo in un'epoca di grande incertezza, nel punk non vedo come si possa non reagire. E insomma, ci mancherebbe, se non reagisce il punk, a chi lasciamo la responsabilità? Ai The Colors? Non lo so. Comunque, un album che è al culmine di 21 anni di carriera, e la canzone che ascoltiamo in chiusura si intitola Other Hells, Altri Inferni. Ecco, dopo quello di Estate Freschi siete liberi di passare ad Altri Inferni.

Perni. I Ceremony ci ricordano che il punk in tempi di incertezza è ancora una reazione possibile, cari amici, una reazione che oggi è spesso più un gesto che una rivoluzione, ma loro comunque, ecco, intanto continuano a percorrere la loro strada, a suonare, a farci credere che la musica possa ancora cambiare qualcosa. E con questi altri inferni, diciamo, la nostra puntata di Estate Freschi volge al termine. Oggi abbiamo pianto Guccini, ascoltato Joe Jackson, viaggiato con Jeff Wobble, sognato con Bowie, insomma poi abbiamo esplorato i giochi inquietanti di Slow Fiction, le lettere d'amore dei Rytons, le sperimentazioni di Why Bother e la rabbia dei Ceremony in chiusura di queste due ore, dove forse, io spero, avete trovato una canzone che non conoscevate, un ricordo che magari credevate perduto, o semplicemente quel desiderio di alzare il volume e abbassare il finestrino, anche se il finestrino oramai, insomma, non si abbassa più perché tutte le automobili quasi hanno il climatizzatore, ma io continuo a dirlo, è una frase storica e quindi mi piace esprimermi così. Abbassiamo il finestrino e rinfreschiamoci. Vabbè, fuori a Capodistria il sole è ancora alto, le giornate sono ancora lunghe, ma l'estate, si sa, cari amici, passa in fretta, come le canzoni, come le storie, come tutto. Quindi noi, Estate Freschi su Radio Capodistria, abbiamo provato a farvi compagnia con le nostre canzoni e con il nostro cinismo. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel. Ricordate, anche le città più rotte, se qualcuno ci scrive una canzone, diventano un po' meno rotte e un po' meno sole. Buon ascolto, buona estate e, se possibile, buona musica. Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Al momento il traffico sulla rete di autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia, Padova e sulle altre autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però a due cantieri con restringimento delle corsie presenti lungo la carreggiata in direzione Milano della A4 Brescia Padova tra Soave e San Bonifacio e il bivio per la A22 del Brennero. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Jacopo Brunisso alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti ci sposteremo radiofonicamente negli spazi del MUCA, Museo della Cantieristica di Monfalcone, seguendo la mostra Alice e Alessandro Psaccaropulo, la stagione della decorazione navale. Due fratelli, due artisti che conosceremo grazie agli ospiti con noi in collegamento e curatori di questa mostra e del catalogo omonimo. Cominciamo con Michele Casaccia, nipote di Alice Psaccaropulo, presidente dello studio Psaccaropulo di Trieste, ente che ne tutela e valorizza il patrimonio artistico. Ben ritrovato, Casaccia.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Assieme a Casaccia, Massimo De Grassi, professore ordinario di storia dell'arte contemporanea all'Università degli Studi di Trieste. Ben ritrovato a Sconfinamenti, professore.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Cominciamo con Alessandro Psaccaropulo. Per una pura questione cronologica, è maggiore, nasce prima rispetto alla sorella Alice, ma chiediamo proprio appunto a Michele Casaccia di farci un piccolo ritratto biografico dalla nascita fino al secondo conflitto mondiale. Parallelamente, poi passeremo la parola a Massimo De Grassi per capire quale sia stata la produzione artistica di Alessandro in quel periodo. Ma andiamo con ordine, Michele Casaccia, la nascita di Alessandro Psaccaropulo.
1: Sì, Alessandro Psaccaropulo è terzo di quattro fratelli, nasce nel 1915, il 4 aprile del 15, la sua è la tipica famiglia della borghesia mercantile triestina. La madre Margherita, Margherita Cambiagio, era nipote della nobile friulana Lucia Dereia e dell'armatore siciliano Rosario Currò, mentre il padre Johannes era un agente marittimo venuto a Trieste per lavorare in una compagnia, la compagnia panellenica. La passione per la scultura è decisamente precoce. Abbiamo recentemente ritrovato un medaglione datato al 1929, è un gesso raffigurante un uomo di profilo che testimonia appunto un inizio precoce e direi bruciante. Nel 31 poi Sandro è a Roma per un soggiorno di apprendistato presso lo studio dello scultore triestino Attilio Selva, quindi ha appena 16 anni, e nel 34 con un saluto romano, una piccola scultura che abbiamo pubblicato nel catalogo, esordisce alla sua prima mostra collettiva, sono editoriali della cultura e dell'arte di Firenze. Ecco, da allora fino al 1943 il suo nome, diciamo, compare in una ventina circa di esposizioni internazionali, portando spesso, poi lo vedremo magari con il professor De Grassi, un'arte diciamo fascista, un'arte votata alla celebrazione dell'uomo di sport fascista, il canottiere, per esempio, che possiamo ancora vedere in alcune in un condominio vicino a Villa Margherita, allo studio Psaccaropulo, oppure l'atleta alla fonte, anche questo riprodotto nel volume, che espose anche a Vienna nel 39. Un anno però da ricordare per capire appunto le dimensioni di questo esordio è il 1938, quando Sandro partecipa alla sua prima biennale veneziana con un bronzo dal titolo Alice. Ovviamente pensavamo alla sorella Alice, in verità il bronzo raffigura un'amica romana, una certa Alice Franceschini, mentre di Alice esistono altri due, forse tre busti, uno è così in fase di attribuzione, esposti anche questi al Museo della Cantieristica. Nel 40 Sandro consegue la laurea in architettura a Roma, sarà anche questa una data da ricordare soprattutto per il dopoguerra, ma ancora una data fondamentale è il 42, quando partecipa alla sua seconda biennale veneziana, sia come scultore che come membro di una delle commissioni giudicatrici, come membro della sottocommissione alle arti figurative, insieme a nomi importanti come Felice Carena, Rodolfo Pallucchini o Arturo Tosi. E a questa biennale Sandro partecipa con un gigantesco legionario, racconta, questo è il titolo scelto da Alessandro, entusiasticamente salutato da Silvio Bengo, ma anche da Maraini, che era il curatore della Biennale, ma diciamo per fortuna nostra l'opera rimase invenduta ed oggi appunto visibile nella serra di Villa Margherita, quindi è ancora un'opera di cui possiamo godere. Ultima data, ecco, per sì, concludere, il 1943, quando partecipa al premio, anzi no, il 43 è l'anno di una mostra privata alla Galleria Le Tre Venezie di Padova, e questa è la sua ultima apparizione, diciamo, pubblica come scultore. Partecipa con un ritratto dell'irredentista dalmata Giovanni Quarantotti, che è il padre dello scrittore Pierantonio Quarantotti Gambini.
0: Questa è la prima metà della vita e della produzione anche di Alessandro Psacharopulo, precedente al suo impegno nella cantieristica navale. Ma De Grassi, abbiamo la possibilità, appunto, grazie anche all'opera di conservazione dello studio Psacharopulo, di raccontare proprio questo primo lavoro adolescenziale, questo medaglione con un profilo maschile. Dopo, chiaramente, professore, le chiederemo anche una panoramica sulle altre opere di questo periodo. Cominciamo con questo medaglione, professore.
2: Il medaglione è un'opera sicuramente interlocutoria, nel senso che è fatta da un quattordicenne, quindi con tutte le difficoltà che ci possono essere in un esordio di questo tipo, ma comunque dimostra un'ottima, soprattutto in relazione all'età, un'ottima padronanza dei mezzi tecnici e anche un gusto per il naturalismo che diventerà poi anche nelle opere successive una delle sue cifre stilistiche più riconoscibili. E quindi è un'opera sicuramente di grande interesse, e anche per questo è stata esposta anche in un contesto come quello del Munca, dove forse non era del tutto pertinente, ma era assolutamente pertinente proprio per ricostruire il percorso di Alessandro, è anche il motivo per cui molto probabilmente è arrivato anche a cimentarsi con eccellenti risultati anche nel campo della decorazione navale, dove questa sua componente scultorea affiora comunque qua e là anche in un contesto che è prettamente architettonico.
0: Quali altre opere di questo giovane Alessandro Psacharopulo vengono raccontate nella mostra, o comunque ci vuole raccontare lei per presentarci l'artista nei suoi primi anni?
2: Le opere che abbiamo scelto sono le opere che in qualche modo rappresentano al meglio questo suo percorso. Sto pensando ovviamente alla Testa in gesso di che forse rappresenta la giovane sorella, che è sicuramente un'opera fortemente debitrice del suo percorso presso Attilio Selva, che non va dimenticato, in quegli anni è artista sicuramente di riferimento per Trieste, ma non solo, perché in quegli anni è anche presidente del sindacato, del potente sindacato artisti del Lazio, ed è anche uno scultore impegnato in moltissime esposizioni e commissioni, non solo per Trieste ma anche per in tutta Italia, diciamo, oltre ai monumenti caduti e tutte quelle operazioni, diciamo, tipiche di quegli anni. E questa fascinazione giovanile si riverbera anche in opere successive, per esempio in uno dei due ritratti sicuri di Alice che abbiamo esposto. Uno è una terracotta smaltata a mezzo busto, molto, molto bello, molto più sintetico, diciamo, nella modellazione rispetto all'altro, che invece è una testa in bronzo, sempre di Alice, ritratta, un ritratto molto somigliantissimo e allo stesso tempo quasi etereo nel suo riproporre una specie di creatura angelicata, se mi passa il termine, sì, cioè un qualcosa che va al di là della semplice e brutale connotazione fisionomica, ma proprio cerca di raccontare un'aura di artista proprio, in un certo senso. E in queste opere poi vediamo come Alessandro comincia progressivamente a staccarsi da questa impronta di Attilio Selva, appunto, che è comunque uno scultore che ha una matrice forte, ancora fortemente ottocentesca, e si avvicina invece progressivamente, diciamo a partire dalla seconda metà degli anni 30, sempre parlando di un autore giovanissimo, comincia ad avvicinarsi alle correnti più moderne. E appunto anche in altre opere che abbiamo esposto mostra per esempio di avvicinarsi alle opere di Marcello Mascherini, per esempio, che comunque a partire dalla seconda metà degli anni 30 diventa, quanto anche lui giovanissimo, una delle figure di riferimento a Trieste, non solo nel campo della scultura, e anche di Ugo Carà, per esempio, soprattutto nel campo della ritrattistica. Il suggello, diciamo, di questo percorso è proprio il grande rilievo, alto rilievo, in gesso dipinto a finto bronzo, appunto col titolo Il legionario racconta, che è probabilmente una sua di Alessandro ovviamente, interpretazione di uno dei temi assegnati agli artisti, dei concorsi assegnati agli artisti per la Biennale del 42, che era proprio il racconto della guerra. Non dimentichiamo appunto che la Biennale del 42 è una biennale estremamente problematica, proprio perché condotta in tempo di guerra e con una partecipazione molto raccolta di paesi. Ecco, in quell'occasione comunque Alessandro mostra anche il suo versante, un versante narrativo più moderno, vicino per esempio alla scultura di Arturo Martini, che in quegli anni, appunto, all'inizio degli anni 40, era sicuramente la punta di diamante non solo della scultura italiana ma anche della scultura europea. E questo fare sognante, questo legionario che racconta, che sembra reduce dalle guerre d'Africa e che racconta le sue gesta alla famiglia, è qualcosa di retorico naturalmente, perché quello era la richiesta, sì, diciamo, ma allo stesso tempo anche estremamente poetico nella modalità di racconto.
0: Sono delicate le figure di questo lavoro. Il legionario stesso non sembra una figura impositiva, una figura opprimente sulla famiglia, anzi è amorevole. C'è anche il bambino, un pargoletto che si protende, no, con le braccia alzate, e c'è un contorno domestico, c'è un cane ai loro piedi, si intravede una casa, una vanga del lavoro, insomma c'è una delicatezza in questa composizione, nonostante il tema appunto possa richiamare all'argomento bellico.
2: Sì, questa è anche una stranezza, ma era una cosa stranezza fino a un certo punto, perché questo per esempio era stato anche uno dei rilievi di alcuni dei critici che avevano recensito quella mostra, quella biennale, dove appunto si diceva che la guerra è molto più presente nel padiglione dei futuristi piuttosto che negli spazi dedicati appunto al concorso, anche se appunto quest'opera di Alessandro, proprio per le dimensioni, alta 2,5 metri, non era esposta insieme alle altre del concorso, ma era esposta in una delle sale collettive centrali dell'esposizione. È comunque un'opera che andrà sicuramente valorizzata anche in futuro, perché mostra anche, così, se vogliamo, anche un lato gentile, sì, che può essere del racconto della guerra. Sì.
0: Noi siamo in collegamento con Massimo De Grassi, che ci racconta l'arte di un giovane Alessandro Psacaropulo. Siamo in collegamento con Michele Casaccia, presidente dello studio Psacaropulo di Trieste. Dopo un intermezzo musicale cominceremo a entrare nel mondo della cantieristica del secondo dopoguerra, seguendo il lavoro di Alessandro Psacaropulo, e conosceremo la sorella Alice, che lo affiancherà e continuerà a produrre la sua arte, la sua innovazione, per tutto il corso del Novecento e anche oltre. Rimanete con noi.

0: Siamo in collegamento telefonico con Massimo De Grassi, con Michele Casaccia e percorriamo la mostra Alice e Alessandro Psacaropulo, la stagione della decorazione navale, in questo momento esposta al Museo della Cantieristica di Monfalcone ed esposta fino al 13 settembre, questo lo possiamo anche comunicare appunto per chi ci stesse seguendo e stesse cominciando a incuriosirsi di questi due artisti, due fratelli. Alessandro l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo conosciuto anche nell'arte prima di questo intermezzo musicale. Michele Casaccia, dopo il secondo conflitto mondiale, lo troviamo nella cantieristica.
1: Nel secondo dopoguerra, anche grazie alla laurea in architettura che ricordavo prima, ottenuta nel 1940, e soprattutto all'incontro con un importante architetto torinese, cioè Carlo Alberto Bordogna, Alessandro inizia effettivamente a dedicarsi alla sistemazione degli interni delle navi e a progetti, insomma, di carattere utilitaristico e commerciale. Al 46 risale un primo progetto firmato con Bordogna per la sistemazione della piazza Solferino a Torino, e poi i due architetti firmano appunto quello che in qualche modo è il loro capolavoro in ambito cantieristico, cioè la decorazione della sala delle feste della turbonave Conte Biancamano. Siamo nel 1949 ed è un capolavoro anche da un punto di vista diciamo di mediazione culturale, perché Sandro riesce a coinvolgere per la decorazione non solo il giovane Giuseppe Santomaso, che insomma era giovane ma già abbastanza noto al tempo, ma anche la giovane sorella Alice, che era invece fresca di Biennale. Nel 1948 aveva partecipato alla sua prima Biennale veneziana ed era reduce ovviamente dell'apprendistato casorattiano. Di questo allestimento siamo riusciti a ritrovare il tavolino che era stato costruito con delle tessere lignee provenienti appunto dagli scarti di questo enorme mosaico circa 3 metri per 5 che Alice aveva ideato per decorare i saloni della turbonave Conte Biancamano, e l'abbiamo appunto esposto al MUCA dopo un importante restauro seguito da Annalisa Savio e Beatrice Guaineri, che sono le restauratrici che avevano già seguito il restauro del grande martirio di San Giusto portato per la mostra del centenario qualche anno fa. Tornando a Sandro, ecco, il 49 quindi è un anno sicuramente importante. Qualche anno prima aveva iniziato anche a lavorare alla progettazione di cinema. Sì. I triestini forse ricorderanno il Cinema Astra di Roiano, 1951, il Cinema Moderno di San Giacomo del 52, ma poi insomma, si possono ricordare anche altre opere di carattere civile, insomma, come il complesso edilizio di Via Bagnamonti 1961, o la ristrutturazione della Galleria Tergesteo, che fece abbastanza polemica anche. Ecco. Nel 65 invece l'ultima grande commessa navale, quella per la turbonave Raffaello, per la quale disegna il cinema auditorium, e soprattutto la cappella di bordo. Questo è stato uno dei momenti anche più commoventi di questa ricerca, perché abbiamo scoperto appunto che fu Sandro a commissionare a Carlo Sbisà quelle che sarebbero state le ultime opere dell'artista, e cioè poi lo vedremo magari con il professor De Grassi, l'acqua santiera e una pala d'altare. Questo, così si conclude gli anni della decorazione navale. Se posso aggiungere qualcosa anche sugli ultimi anni, perché sono anni che andranno ancora indagati, perché del 69 è la notizia della curatela dell'allestimento della Pinacoteca della Comunità Greco-Orientale. Questa è una notizia che devo alla generosità di Marilì Camarata, mi fa piacere ringraziare anche Alessandro Del Cuppo per avermi condiviso un appunto trovato sul diario della cantina, conservato presso l'archivio del Museo Teatrale Schmidl, che racconta un altro Alessandro Psacaropulo, cioè l'appassionato di cinema e di documentari, che è ancora una parte della sua attività da indagare. Sono visibili per chi lo volesse dei cortometraggi realizzati intorno agli anni 60, quando Sandro entrò a far parte del mitico club cinematografico triestino, frequentato anche da Giorgetta D'Orfles o Ludovico Zabotto, per cui insomma ecco, è ancora una figura da indagare, che poi appunto iniziò anche l'insegnamento a scuola. Insomma, è una storia, quella diciamo del Sandro più anziano, che andrebbe ancora indagata. Siamo all'inizio, ma confidiamo di anche grazie a questa trasmissione, questa segnalazione, di riuscire a conoscerlo meglio prossimamente.
0: Stiamo parlando di Alessandro Saccaropulo, architetto che conosciamo nel suo aspetto artistico più generale, ma nel particolare nell'aspetto che lo lega alla cantieristica. E qui andiamo da Massimo De Grassi, saliamo a bordo di queste navi. Che cosa portò Alessandro Saccaropulo su queste che diventarono le meraviglie del mare, delle gallerie, quasi delle gallerie d'arte galleggianti, in un certo senso?
2: Cosa di specifico non lo sappiamo con certezza, sicuramente per un giovane architetto che volesse farsi strada anche in regione, ma non solo in regione, in quegli anni sicuramente i concorsi che venivano banditi proprio per le decorazioni delle grandi navi passeggeri erano estremamente appetibili, anche per questioni banalmente monetarie, perché insomma era un mercato ricco, anche redditizio, sia per gli artisti sia per i progettisti. E l'esordio sulla Conte Biancavano è un esordio importante, perché la Conte Biancavano, come è ben noto, è uno dei punti di svolta non solo per la cantieristica, ma anche per tutta l'industria regionale nel secondo dopoguerra. E in quell'occasione appunto per la prima volta viene istituito un sistema di concorsi multipli, cioè non viene affidato un unico progettista tutta la nave, ma vengono come dire spezzettati le commissioni, e quindi la progettazione assume un carattere molto più articolato e molto più globale, che fa sì che possano emergere anche delle soluzioni nuove e anche estremamente moderne. Cioè viene abbandonato la decorazione in stile con gli stili antichi, come era stato peraltro la prima versione della Conte Biancamano, perché non dimentichiamo che quello del 48-49 della Conte Biancamano è un riallestimento, perché la nave risaliva agli anni 30, aveva svolto il suo servizio prima della guerra, era stata requisita e utilizzata dagli alleati durante la guerra, era stata restituita appunto dopo la fine della guerra, ed era stata ricondizionata per tornare a essere nave passeggeri. Nella prima versione era allestita con degli stili storicistici, quindi c'era anche una riproduzione della Galleria Colonna, della 600esca Galleria Colonna di Roma all'interno della nave, e in questo caso invece diventa qualcosa di estremamente moderno per l'epoca. Ancora oggi, a vedere le foto della sala cinema, si respira un qualcosa di molto più moderno della fine degli anni 40, e appunto anche si mettono in campo anche delle sperimentazioni anche a livello tecnico. Non dimentichiamoci che della Conte Biancamano esiste ancora la sezione centrale, perché è stata recuperata dopo lo smantellamento della nave ed è conservata nella sua interezza al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove c'è peraltro un'opera fondamentale per un artista altrettanto fondamentale per Trieste come Marcello Mascherini, come l'Anello degli Argonauti. E quindi in quel contesto Alessandro e di conseguenza anche Alice si muovono con estrema sicurezza e con dei risultati di altissimo valore purtroppo non ci sono rimasti, perché evidentemente dei mosaici, minute tessere lignee, erano oggetti evidentemente difficili da conservare in fase di smantellamento della nave. Ma quello che ci rimane, cioè il tavolino che ha, di cui ha parlato Michele Casaccia poco fa, che ci dà un'idea di quello che doveva essere il risultato dell'opera finale, e le foto d'epoca ci restituiscono un'immagine di artisti giovani ma estremamente creativi, diciamo così, sia sul piano strettamente architettonico che su quello decorativo.
0: E sul piano decorativo ci fu la mano anche della sorella di Alessandro, Alice Psakharopoulou, che nella seconda parte di questa puntata conosciamo, sempre assieme a Michele Casaccia, che è nipote proprio dell'artista. Ecco, conosciamo Alice nei primissimi anni, anche nell'ambiente in cui lei cresce. Passeremo poi direttamente, forse anche perché il tempo è tiranno, al suo contributo appunto nella cantieristica al fianco del fratello, ma un ritratto di sua nonna giovane, Casaccia, se possiamo anche dire così, con affetto chiaramente.
1: Certo, sì, Alice nasce 6 anni dopo Alessandro, Alice era del 21 e vive anche lei come fratello nella villa di famiglia, Villa Margherita, che era una villa già allora riempita di opere, è quella che un po' così scherzosamente ho definito la sua scuola del vedere. Ma una scuola che di fatto le permette di iniziare anche lei precocemente con delle caricature scolastiche che sono state indagate qualche anno fa da Claudia Crosera, caricature che l'hanno avvicinata un po' così alla tradizione delle feste satiriche del Circolo Artistico Triestino, e tra queste mi piace citare quella di Gianni Stuparic, che fu suo professore al Liceo Dante. Poi, come dicevo prima, arriva l'apprendistato casorattiano, che è un momento cruciale nella sua formazione, e al momento di arrivare all'incontro di Ancamano, di essere coinvolta dal fratello Sandro, ha già, come dicevo prima, all'attivo una biennale veneziana, ma anche partecipazioni importanti a mostre forse meno note, almeno ai non specialisti, come le grandi collettive ideologiche degli anni, della seconda metà degli anni 40, primi 50. Penso alla mostra dedicata a San Giusto del 1946 o all'esposizione nazionale di pittura italiana promossa dal neonato Ateneo Triestino, siamo nel 1953. Per cui questa della Conte di Ancamano è una commessa che in qualche modo contribuisce a disancorarla, passatemi così la metafora navale, sì, dalla precettistica casorattiana, perché appunto a conquistare quelle che saranno le quadriennali romane del 56 e del 60, o la stima di Gillo Dofles, per esempio, che cura un'importantissima personale alla mitica Galleria del Fino di Rovereto, è un po' scubismo piuttosto maschio, almeno così è stato definito da alcuni critici. Nicoletta Zani l'ha definito un neocubismo sintetico, quindi il passaggio dal realismo magico cosarattiano a questo neocubismo, diciamo, passa anche attraverso la decorazione navale e le commesse per la Conte di Ancamano, e poi la Raffaello Malissimo già negli anni 60. È una storia diversa, io non so quanto tempo ci sia ancora, forse è il caso poi che di questo ne parli il professor De Grassi, visto che fu lui a occuparsi già in occasione del centenario degli anni 60, di quello che un po' scherzosamente abbiamo definito il suo periodo blu, ma fino a un certo punto, perché a inaugurare questo nuovo ciclo che corrisponde al suo trasferimento veneziano è un'opera che lei stessa intitolò Autoritratto in blu. E siamo nel 1961, quando insieme al marito si trasferisce a Venezia, e il 65, come ricordavo prima, è la data dell'ultima commessa importante, quella per la turbonave Raffaello, di cui al Museo della Cantieristica ci sono diversi bozzetti e diversi anche disegni, e una prova dal vero anche molto interessante.
0: Vediamo allora con Massimo De Grassi poco meno di 10 minuti ancora, ma ce li faremo bastare per conoscere l'arte che appunto Alice Psacaropulo portò assieme al fratello, al fianco del fratello architetto su queste navi. Possiamo partire forse proprio dalla prima nave sulla quale si trovò a lavorare il Conte Biancamano.
2: Sì, per la Conte Biancamano Alice disegna un grande pannello con dal titolo di testi su temi musicali, diciamo, che poi viene tradotto appunto con la tecnica del mosaico a tessere linee dagli artigiani del cantiere. In questo caso appunto Alice mostra questi suoi retaggi post-cubisti che mette a frutto in questa narrazione molto distesa, molto, molto corale proprio, che fa un po' da contrasto con il pannello identico come dimensioni dedicato invece ai divertimenti che era stato affidato invece a Beppi Santomaso, che allora era un artista di riferimento del Fonte Nuovo delle Arti e che era come dire, uno degli alfieri del rinnovamento della pittura italiana del secondo dopoguerra, da cui da questo nascerà anche un'importante amicizia e con tutta una serie di addentellati che sono anche testimoniati in mostra da alcuni oggetti particolari che meritano di essere visti. Negli anni successivi invece Alice si dimostra molto flessibile e molto capace di adeguarsi alle necessità degli ambienti che si trova a decorare. Per la Oceania, per la tubolonave Oceania, realizza dei pannelli sempre in terzo linea, questa volta non a mosaico, ma proprio con delle figure molto stilizzate che in un certo senso ricordano quasi Toulouse-Lautrec, le affiche di Toulouse-Lautrec, e sono dei pannelli divisori per la saletta del parrucchiere, che può sembrare una cosa minore, ma che in realtà faceva parte proprio di questo modo di concepire la decorazione di queste navi in maniera organica,
0: sì,
2: senza trascurare nessun dettaglio degli ambienti in cui ci si trovava ad operare. E ci sono poi altri elementi, altre soluzioni di cui però non sappiamo gli esiti perché sono andati perduti, mentre sappiamo tutto, e questo è molto ben documentato in mostra, di un pannello realizzato invece per la turbonave Palatino, che non era una nave passeggeri, era una nave mista, perché era una nave da trasporto, ma anche da trasporto passeggeri, che mostra invece che, come dice il nome della nave, scelto per la nave, il pannello illustrava, era quello centrale di tutta la decorazione della sezione centrale, che doveva illustrare la nascita di Roma. Qui abbiamo un'altra Alice. Un'altra Alice che racconta, che mostra di guardare anche ad altre figure del panorama artistico italiano di quegli anni, come per esempio Mario Sironi o Massimo Campigli, che erano stati tra i protagonisti assoluti della grande decorazione degli anni 30 e che, soprattutto Campigli, anche nel dopoguerra avevano continuato a operare anche nella decorazione delle navi passeggeri. E qui Alice mostra di essere capace di muoversi e di sintetizzare con estrema efficacia queste posizioni stilistiche.
0: Come viene riassunta la nascita di Roma in uno di questi, appunto, in uno di questi dettagli magari del pannello? Quali sono i soggetti che Alice ritrae?
2: Comincia dalla lupa, ovviamente, dalla lupa capitolina, che nei primi schizzi vediamo appena segnata e poi assume una forma sempre più coerente e riconoscibile. Le antichità romane, quindi colonne, vasi, anfore, scavi e cose di questo genere, e poi anche la Roma moderna che assume nel pannello finale, diventa delle torri stilizzate che sembrano echeggiare le torri dell'Eur del quartiere, sì, appunto mai completato per la mostra dell'esposizione universale del 42. Ecco, e quindi in questo mostra questa capacità di muoversi su vari fronti. Per l'episodio finale, realizzato insieme al fratello, per l'ultima delle grandi navi passeggeri realizzate in Italia, cioè la Raffaello insieme alla gemella Michelangelo, sicuramente più moderna, realizza due enormi paesaggi, stiamo parlando di 12 metri per 3, diciamo, che decoravano la parte alta di questo enorme cinema, aveva un cinema di quasi 600 posti in una nave, insomma è abbastanza inusuale anche per le navi passeggeri di oggi, che sono molto più grandi, anche molto più brutte, se mi si concede, molto meno elegante, diciamo così, senza offendere nessuno.
0: Chiaramente.
2: Qui è un bellissimo concerto, era, perché purtroppo non c'è rimasto niente fisicamente, sono le immagini fotografiche e molti elementi di studio, un bellissimo confronto a distanza tra i paesaggi di Alice e le decorazioni stilizzate che Alessandro mette in campo per la sala del cinema. Mette in campo recuperando in qualche modo questa sua, a distanza di molti anni, questa sua vena scultorea, e difatti disegna per la sala del cinema, con un tema di pesci stilizzati molto efficaci e molto moderni, la decorazione della balaustra del palcoscenico, di questo che era un cinema teatro, e anche disegna altri aspetti, sempre in maniera quasi scultorea, dell'altra straordinaria creazione, questa volta firmata dal solo Alessandro, con appunto il concorso che è stato evocato prima di Carlos Visà, della cappella della nave, dove Alessandro disegna i profili in metallo degli inginocchiatoi e alcuni profili decorativi delle porte, e lascia invece a Sbisà la decorazione maiolica della Via Crucis, della Quasantiera e anche dell'altare, dove Sbisà inserisce anche dei profili in bronzo, un'annunciazione in bronzo molto stilizzata e straordinariamente bella, che purtroppo è perduta.
0: Ecco, questo è quello che rimane, purtroppo siamo anche verso la fine della puntata, professore, chiedo scusa, però sottolineiamo un aspetto: di tutte queste opere rimane poco, praticamente nulla, di queste navi rimane praticamente nulla, ma ricordiamo, grazie alla mostra Alice e Alessandro Psaccaropulo, la stagione della decorazione navale al Museo della Cantieristica Mucca di Monfalcone, è possibile nuovamente oggi, a distanza di decenni, salire a bordo in un certo senso di queste opere, ma capire anche come nacquero. Si vedono bozzetti, prove e riprove di una Alice appunto straordinaria nella sua produzione, giovanissima, coinvolta dal fratello. Si vedono navi, come sottolineava Massimo De Grassi, che anticipavano i tempi, che erano veramente delle scuole e delle opere d'arte. Noi purtroppo siamo alla fine, ma cominciamo con il ringraziare proprio il professor De Grassi per averci raccontato l'arte di Alice e Alessandro Psaccaropulo.
2: Grazie a voi dell'invito e della pazienza.
0: Michele Casaccia, nipote di Alice Psaccaropulo, presidente dello studio Psaccaropulo di Trieste, l'ente, ricordiamo, che oggi tutela, raccoglie e valorizza il patrimonio artistico di Alice Psaccaropulo. Noi la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro. Grazie anche per aver raccontato ancora una volta ai microfoni di Sconfinamenti e con affetto la figura di sua nonna. Grazie.
1: Grazie a voi ancora per l'invito. Arrivederci.
0: Ricordiamo che la mostra sarà visitabile fino al 13 settembre, dal venerdì al lunedì, dalle 10 alle 18. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Jacopo Brunisso, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

Nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati al momento il traffico sulla rete di autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia-Padova, così come sulle altre autostrade del Nord-Est, è regolare. Ancora una volta vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate, oltre alla situazione in tempo reale e a tante informazioni di servizio, anche le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: Sign of the Times. La migliore musica degli anni Ottanta, scelta e selezionata per voi da Andrea F. Oh
1: yeah. You're from the valley?
2: Wales. Now is this sperm or blue tip?

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale e occidentale staziona un campo di alte pressioni con un nucleo sul mare del nord. Un fronte freddo si estende dal nord della Finlandia fino all'Europa centrale. In serata raggiungerà le Alpi orientali. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce sul paese ancora aria calda e un po' più umida. Le previsioni. In serata residui locali rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino. Durante la notte vento da nord-est, debole moderata bora nel litorale, temperature minime da 14 a 25 gradi. Domani generalmente sereno, densamente in mattinata, vento dei quadranti orientali, debole bora nel litorale, temperature massime da 28 a 36 gradi. Giovedì, venerdì e sabato sereno, soffierà vento da est, ancora debole bora nel litorale, temperature meno a di primo mattino. La viabilità, traffico intenso sulle principali vie aree del paese, sulla A1 in ambo le direzioni possibili rallentamenti e code all'altezza del cantiere di Postumia. Nell'interno locali temporali riducono la visibilità, guidare con prudenza. Si ricorda che è vietato sostare nei trafori o sotto i viadotti in caso di grandinate. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Ancora caldo record, i consigli degli esperti per tutelare la salute. Siccità e temperature estreme stanno causando danni enormi all'agricoltura. Crisi migratoria, scontro su Schengen tra Italia e Spagna, Bruxelles chiede moderazione. Mostre, incontri e concerti dedicati al ricordo di Vergarolla. Scandalo rifiuti tossici, Plenković respinge le accuse e attacca l'opposizione. Da Nova Gorizia a Capodistria si chiede la tutela delle scritte Tito sul Monte Sabotino e a Decani. Esauriti i fondi per i contributi all'acquisto di veicoli elettrici. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. La lunga ondata di caldo dovrebbe finire la prossima settimana con l'arrivo di correnti atlantiche più fresche e umide che aumenteranno la probabilità di precipitazioni, abbassando le temperature e riducendo il rischio di incendi, ha spiegato Brane Gregorčić dell'Agenzia per l'Ambiente. Nell'ultima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto l'Arso ha registrato una delle ondate di calore più intense, se non la più intensa nella storia delle misurazioni, ha detto Gregorčić, con un numero molto elevato di giorni consecutivi con temperature superiori ai 35 gradi. Nel frattempo le temperature resteranno molto elevate, soprattutto nella nostra regione, con elevati livelli di ozono nell'aria e rischi per la salute. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha nuovamente illustrato quelle che sono le indicazioni su come comportarsi durante le ondate di calore. Lara Darcic.
2: Dopo una delle ondate di calore più intense mai registrate in Slovenia, gli esperti dell'Arso guardano col moderato ottimismo i prossimi giorni. Dal Mediterraneo inizierà infatti ad affluire gradualmente verso la Slovenia aria atlantica più umida e più fresca. Ciò aumenterà la probabilità di precipitazioni, farà diminuire le temperature e ridurrà il rischio di incendi, ha spiegato Brane Gregorčić dell'Arso. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto sono stati numerosi giorni consecutivi con temperature oltre i 35 gradi, il periodo più lungo e intenso nella storia delle misurazioni, ha specificato. Ora il caldo dovrebbe attenuarsi, nelle zone interne sono attesi valori intorno ai 30 gradi, mentre sul litorale le temperature resteranno vicine ai 35 fino alla fine della settimana. Resta il problema della siccità nell'ultimo mese, caduto appena dal 20 al 50% della quantità media di pioggia. Qualche temporale locale è atteso già oggi, ma le precipitazioni più significative potrebbero arrivare dalla prossima settimana. Intanto l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica invita ancora la prudenza. Durante le giornate calde è fondamentale bere a sufficienza, limitare l'attività fisica nelle ore più calde, proteggersi dal sole ed evitare l'alcol. Particolare attenzione anche all'ozono. Nelle ore tra le 13 e le 17 è consigliato evitare l'attività all'aperto quando i valori sono elevati, soprattutto per bambini, anziani e persone con problemi respiratori o cardiaci. Per la balneazione l'indicazione è di scegliere soltanto acque controllate. La siccità può infatti favorire la concentrazione di microorganismi e altri contaminanti. A Velegna, ad esempio, sono stati rilevati cianobatteri nel lago. Con l'aumento delle escursioni in montagna, l'istituto ricorda di non sottovalutare caldo e disidratazione. Servono acqua con elettroliti, protezione dai raggi UV e un equipaggiamento adeguato. Infine, attenzione a zecche e serpenti. In caso di morso, la ferita non va incisa né aspirata e bisogna chiamare il 112. Dopo un'escursione, invece, è importante controllare accuratamente la pelle e rimuovere subito eventuali zecche.
1: E la combinazione di siccità e caldo estremo sta mettendo a dura prova l'agricoltura slovena, come denunciato dal presidente della Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura, Jože Podgoršek. I danni sono diffusi e consistenti, si stima un calo del raccolto fino al 50% per i cereali e picchi del 90% per il mais, oltre a gravi perdite nelle colture permanenti. L'emergenza coinvolge anche il settore ittico d'acqua dolce e minaccia i boschi a forte rischio di un'infestazione da ostriche. Il servizio di Alessia Mitar.
3: L'attuale stagione estiva sta gravando pesantemente sul comparto agricolo sloveno, delineando un quadro di profonda sofferenza per l'intero settore primario. I dati presentati da Podgoršek tracciano una situazione critica su molteplici fronti. Per i cereali le perdite stimate oscillano già tra il 30 e il 50%, mentre diversi coltivatori di mais sono stati costretti ad anticipare le operazioni di mietitura per salvaguardare il minimo indispensabile. Nelle aree caratterizzate da terreni particolarmente ghiaiosi, come le pianure di Krško e Mengesh, il raccolto è praticamente azzerato, registrando cali compresi tra l'80 e il 90%, mentre nel resto del territorio nazionale la contrazione media della produzione sfiora la metà dei volumi standard. Le difficoltà risalgono già alle prime avversità primaverili, che hanno compromesso drasticamente la resa dei foraggi, lasciando interi pascoli privi di tagli e riducendo i manti erbosi a una distesa secca, perfino nelle regioni montane storicamente immuni a tali fenomeni. L'ondata di calore colpisce duramente anche la vite e gli alberi da frutto, provocando una maturazione precoce che ne pregiudica quantità e qualità. La crisi si estende poi al settore ittico d'acqua dolce, dove il caldo e la scarsità idrica costringono gli allevatori a sospendere la nutrizione dei pesci per garantirne la sopravvivenza. Parallelamente soffre il patrimonio boschivo, segnato dal precoce ingiallimento delle querce e dal rischio di attacchi di bostrico sugli abeti rossi, incapaci di produrre resina difensiva. Di fronte a tale emergenza, le autorità sollecitano rispetto delle direttive e l'uso razionale delle risorse idriche rimaste. L'appello si conclude con un invito alla cittadinanza a privilegiare i prodotti locali, sostenendo in modo diretto le aziende agricole nel momento di massima difficoltà.
1: Il presidente della Commissione parlamentare per la politica estera, Franz Breznik, ha chiarito che l'eventuale viaggio a Mosca di Zoran Stevanu, vicepresidente del Parlamento e leader del partito di opposizione Resnica Verità, costituisce un'iniziativa puramente personale e di partito che non rappresenta la diplomazia ufficiale della Slovenia, fermamente ancorata ai principi dell'Unione Europea e della NATO nel condannare l'aggressione russa e difendere l'integrità dell'Ucraina. Breznik ha inoltre precisato che Resnica Verità appartiene all'opposizione costruttiva e che la fisiologica collaborazione parlamentare su singoli temi non implica un'unità di vedute con il governo, specialmente in materia di politica estera. La crisi migratoria di Ceuta continua ad alimentare le tensioni tra Italia e Spagna. Al centro dello scontro ci sono la decisione di Roma di ripristinare i controlli alle frontiere e le critiche arrivate da Madrid, mentre Bruxelles invita i due paesi a mantenere la situazione entro il quadro di Schengen. Il servizio di Beatrice Zisa.
4: La crisi migratoria di Ceuta riaccende lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha criticato la posizione di Roma, sostenendo che la reazione del governo italiano non sarebbe stata dettata da solidarietà e sostegno, come quella della maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, ma da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Albares ha ricordato che la Spagna registra meno ingressi irregolari rispetto all'Italia e ha definito minimi, inferiori all'1%, i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia. Intanto, sul ripristino dei controlli alle frontiere è intervenuta anche la Commissione europea. Bruxelles ha confermato di aver ricevuto la notifica da Italia e Spagna e ha sottolineato che le misure sono temporanee. Secondo la Commissione, le autorità spagnole hanno inoltre assicurato che gli eventi di Ceuta non avranno conseguenze durature sull'area Schengen. L'Italia ha reintrodotto dal 1 agosto i controlli alle frontiere con la Spagna, in particolare per i cittadini di paesi terzi provenienti dal territorio spagnolo. Madrid ha risposto introducendo dall'8 agosto controlli temporanei sui viaggiatori provenienti dall'Italia, con verifica a campione negli aeroporti e nei porti, previste almeno fino al 7 settembre. Roma intanto mantiene la propria posizione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha spiegato che i controlli resteranno in vigore fino al 15 agosto, citando i rischi legati al terrorismo e all'immigrazione clandestina. La questione approderà ora anche in Parlamento. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà ascoltato il 13 agosto dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alla frontiera con la Spagna. La decisione del governo ha intanto provocato la reazione delle opposizioni contrarie alla sospensione della libera circolazione tra i due paesi.
1: In Croazia resta al centro dell'attenzione il caso di ecocidio in Lika e lo scandalo legato al deposito dei rifiuti tossici e pericolosi. Al termine di una riunione di gabinetto di un vertice di maggioranza, il premier Plenković si è rivolto alla cittadinanza sostenendo che la situazione è seria ma sotto controllo. Sentiamo Leonella Posina Quavita.
5: Plenković ha rilevato che la questione va affrontata a tre livelli. Il primo è quello penale giuridico gestito dalla Procura di Stato e dall'USCOC. Non conosco né posso parlare dei dettagli di questo procedimento che va avanti da 5 anni, ha detto il premier croato, aggiungendo che il secondo livello interessa invece la bonifica dei rifiuti, responsabilità del Fondo per la protezione dell'ambiente, con attività coordinate dal Ministero per la tutela ambientale. In questo contesto, spingendo le critiche sui ritardi e spiegando che tutto è legato alle indagini e al procedimento penale, ha ricordato che un primo bando è andato a vuoto e che il secondo scade il prossimo 25 agosto. Per quanto riguarda la parte interrata, poiché il paese non dispone di siti o impianti adeguati, si è alla ricerca di aziende idonee allo smaltimento di questi rifiuti che sono sicuramente pericolosi, ha detto Plenković, riferendosi a 32.000 tonnellate di materiale sepolto. Non stiamo sottovalutando il problema, ma lo stiamo affrontando con grande responsabilità, ha rilevato il premier, spiegando di aver avviato tutte le procedure per accelerare le attività di bonifica, sempre nel rispetto delle regole e delle leggi vigenti. L'opposizione sarebbe la prima a insorgere se violassimo le normative, ha aggiunto Plenković, entrando così nel terzo livello, quello politico. L'opposizione ha sfruttato la situazione di rifiuti per attirare l'attenzione dei media e diffondere il panico tra gli abitanti di Gospic e della regione della Lika e di Senja attraverso la disinformazione, ha affermato ancora il premier, smentendo infine i pericoli di inquinamento dell'acqua. Egli ha concluso sostenendo che la maggioranza di governo rimane compatta e solida.
1: Il gruppo Ermada Flavio Vidonis ha presentato oggi a Trieste il progetto Pola Ricordi, che comprende una serie di iniziative e incontri dedicati alla strage di Vergarolla. Il progetto, finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia, punta soprattutto sulla storia della società nautica Pietas Iulia, fondata a Pola 140 anni fa, e della scuola nautica della Regia Guardia di Finanza, attualmente con sede a Gaeta. Alessandro Martegani.
6: Una chiave diversa per parlare di una delle stragi più sanguinose ma anche meno conosciute del dopoguerra è la proposta del progetto Pola Ricordi, sostenuto dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia in occasione dell'80° anniversario della tragedia avvenuta a Pola, che cerca di mettere in luce non tanto i fatti del 18 agosto del 46 quanto cosa accade dopo, in particolare la Pietas Iulia, la società sportiva di Pola che aveva organizzato le competizioni sportive che avevano richiamato centinaia di persone sulla spiaggia dove deflagrarono decine di mine ammassate sull'arenile. Il progetto, coordinato dal gruppo Ermada, comprende una serie di attività a partire da una mostra itinerante Pola, Ricordi, Vergarolla, le rotte della memoria, che si aprirà alla Lega Navale di Trieste il 26 agosto. Massimo Romita, presidente del gruppo Ermada, Flavio Vidonis.
7: dopo 80 anni ancora molti non conoscono quello che accadde 80 anni fa, ma soprattutto noi abbiamo voluto ricordare in questo progetto cosa accadde dopo ai soggetti che vivevano a Pola. Queste sono, le abbiamo chiamate le rotte della memoria, attraverso una mostra itinerante, proprio per raccontare cosa accadde a queste due entità, la Pietra Giulia, promotore della regata, e anche la scuola nautica della Guardia di Finanza, che da Pola si trasferì a Gaeta.
6: Gran parte della mostra è dedicata proprio alla Pietra Giulia, società fondata a Pola nel 1886, 140 anni fa, e che rappresenta una sorta di collegamento fra Pola, Monfalcone e Sistiana, luoghi che ne hanno ospitato le sedi. Proprio la Pietra Giulia organizzerà una regata commemorativa fra Pola e Sistiana fra il 14 e il 15 agosto. Un altro filone, con incontri e pubblicazioni dedicate, guarda poi al centenario della Scuola Nautica della Regia Guardia di Finanza, istituita a Pola nel 1926 e successivamente trasferita a Gaeta.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Da Nova Gorica a Capodistria parte la richiesta di tutelare ufficialmente le iscrizioni in pietra inneggianti a Josip Broz Tito, riaprendo in Slovenia il dibattito sui simboli dell'era comunista. Si tratta di due richieste frutto di iniziative nate dal basso, con l'intenzione di tutelare quelle che alcuni considerano un bene da proteggere e valorizzare. Barbara Costamagna.
9: La grande scritta Tito sul Monte Sabotino alle porte di Nova Gorica e a pochi passi dal confine con l'Italia potrebbe diventare un monumento culturale di interesse locale. Il comune di Nova Gorica ha trasmesso all'Istituto Sloveno per la tutela del patrimonio culturale la proposta di un'iniziativa civica locale che chiede di riconoscere ufficialmente l'iscrizione in pietra come bene protetto. Una richiesta analoga riguarda la scritta Tito che domina il paese di Decani vicino a Capodistria, ancora più grande di quella sul Sabotino. Per i sostenitori le due scritte non sono soltanto un omaggio a Tito, ma un simbolo della storia del litorale, mentre gli oppositori le considerano un'espressione ideologica del regime comunista jugoslavo. Dal punto di vista amministrativo le due scritte si trovano in situazioni diverse. Quella del Sabotino ricade già in un'area tutelata come patrimonio legato alla Prima Guerra Mondiale. Quella di Decani invece non è ancora iscritta nel registro dei beni culturali e dovrà essere sottoposta una valutazione specialistica. Le prime due lettere della scritta di Decani però ricadono in un'area archeologica, il che potrebbe complicare la procedura di tutela. A sostenere l'iniziativa è Denis Opatic dell'Associazione dei Combattenti di Decani. La decisione finale spetterà alle amministrazioni locali, ma ancor prima dell'esito la proposta riapre in Slovenia una questione che continua a dividere: se i simboli del passato comunista vadano conservati come testimonianze storiche o considerati celebrazioni di un regime controverso.
1: Un'Italia sovrana, identitaria e ancorata alla tradizione cristiana e romana è quella delineata da Roberto Vannacci nel primo documento programmatico di Futuro Nazionale, il movimento con cui l'ex generale guarda alle prossime elezioni. Nel manifesto spazio a immigrazione, euro, sicurezza e politica estera, ma a far discutere soprattutto il capitolo sulla violenza contro le donne. Il partito respinge il reato autonomo di femminicidio e propone di proteggere anziché criminalizzare quello che definisce il patriarcato mediterraneo. Davide Fifacco.
10: Roberto Vannacci presenta la prima parte della base programmatica di Futuro Nazionale per l'Italia del decennio 2027-2037. Al centro ci sono sovranità, famiglia tradizionale, identità cristiana, sicurezza e una forte stretta sull'immigrazione. Ma il capitolo dedicato alla violenza sulle donne è quello destinato a suscitare le maggiori polemiche. Futuro Nazionale dice no all'introduzione del reato autonomo di femminicidio. Chi uccide una donna, sostiene il documento, deve essere punito per omicidio, senza distinguere tra vittime, uomini e donne. Una posizione che viene accompagnata da un attacco al femminismo, definito responsabile di alimentare la contrapposizione tra uomini e donne. Secondo il manifesto non sarebbe il modello patriarcale a dover essere superato, ma piuttosto difeso e valorizzato. L'idea proposta è quella di uomini forti, capaci di controllare emozioni e passioni, chiamati a proteggere le donne e a difendere la società. È un'impostazione che rovescia una delle principali chiavi di lettura del dibattito contemporaneo sulla violenza di genere, laddove gran parte delle istituzioni e delle organizzazioni che si occupano del fenomeno individuano proprio negli squilibri di potere e negli stereotipi di genere uno degli elementi culturali da contrastare Futuro Nazionale propone invece di recuperare un modello tradizionale di ruoli maschili e femminili, una posizione che il partito accompagna comunque con alcune misure concrete: potenziamento del codice rosso, maggior utilizzo dei braccialetti elettronici per i soggetti considerati pericolosi e formazione specifica per magistrati e operatori della giustizia. Sul resto, il programma conferma una linea altrettanto netta. Sull'euro non viene esclusa l'uscita della moneta unica, da valutare però in base alle condizioni economiche e all'interesse nazionale. Sull'immigrazione il documento parla di remigrazione, propone di limitare l'accesso degli stranieri a determinati benefici sociali e di privilegiare, per i nuovi ingressi, cittadini provenienti da paesi a maggioranza cristiana. Per la cittadinanza italiana viene indicata una permanenza regolare di almeno 20 anni. Sul piano internazionale, Vannacci chiede invece di fermare l'escalation in Ucraina, di riaprire il dialogo con la Russia e di respingere un eventuale ruolo offensivo della NATO. E ancora, abbassamento da 14 a 12 anni della soglia di imputabilità per i minori responsabili di reati gravi, revisione del reato di tortura e ora legale permanente.
1: Nuovamente dalla Slovenia, durante il controllo della velocità in tutto il paese nella prima settimana di agosto la polizia ha trattato

0: 500 infrazioni. In Slovenia, esauriti i fondi disponibili per i contributi all'acquisto di veicoli elettrici, il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha annunciato che non saranno stanziate risorse aggiuntive per l'attuale bando, che verrà chiuso una volta appunto raggiunto il limite dei fondi disponibili: poco più di 25,6 milioni di euro per i privati e 8 milioni per le imprese e gli altri soggetti che svolgono attività economiche. Dionisi Potter.
1: Il Ministero sottolinea che tutte le risorse del Fondo per il Clima destinate ai contributi per i veicoli elettrici sono già state utilizzate. Negli anni precedenti una parte significativa dei finanziamenti proveniva invece dai fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si è concluso a maggio. Tra il 2024 e il 2026 sono stati destinati complessivamente 43,9 milioni di euro di fondi europei all'acquisto di veicoli elettrici. Con la fine dei finanziamenti europei, il futuro sistema di incentivi dipenderà quindi soprattutto dalle risorse nazionali, che sono molto più limitate. Il Ministero non è ancora in grado di indicare l'entità dei futuri contributi, le condizioni per accedervi, né la data di un eventuale nuovo bando. Maggiori informazioni sono attese in autunno, quando il Governo dovrebbe esaminare il nuovo programma di utilizzo delle risorse del Fondo per il Clima. In caso di pubblicazione di un nuovo bando, dovrebbe essere mantenuta anche la possibilità, prevista finora, di ottenere il contributo per veicoli elettrici acquistati prima della pubblicazione del bando, purché rispettino tutti i requisiti previsti. La vendita di automobili elettriche ha registrato una forte crescita in Slovenia. Nel primo semestre dell'anno la loro quota ha raggiunto il 16,45%, mentre nei mesi di giugno e luglio un'auto venduta su quattro era già dotata di propulsione elettrica.
0: In Slovenia ci sono sempre meno giovani, come riporta l'Ufficio Statistico Nazionale in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, che ricorre domani 12 agosto. La maggior parte degli studenti frequenta scuole tecniche professionali, il tasso di disoccupazione giovanile è più basso della media dell'UE, mentre lo scorso anno i giovani in Slovenia hanno lasciato la casa dei genitori mediamente all'età di 28,8 anni. La percentuale di giovani sul totale della popolazione era più alta al momento dell'indipendenza del paese, quando raggiungeva il 22,5%, quest'anno arriva appena al 15,4%. Tra i membri dell'Unione Europea, lo scorso anno la percentuale di popolazione giovane era più alta in Danimarca con il 19% e più bassa in Bulgaria con il 13,7%. Il Parlamento ungherese ha eletto come nuovo Presidente della Repubblica András Baka, ex Presidente della Corte Suprema, candidato dal partito di governo Tisza, guidato dal Premier Peter Major. La nomina giunge a seguito delle modifiche costituzionali di luglio, che hanno interrotto il mandato del predecessore Tamás Suljok, alleato dell'ex primo ministro Viktor Orbán, il quale aveva rifiutato di dimettersi dopo la sconfitta del partito Fidesz alle elezioni di aprile. È rimasta invece esclusa dalla competizione la candidatura avanzata dal partito di ultradestra Mihazank, non avendo raggiunto il numero di firme richiesto. Già giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Baka fu rimosso da Orbán nel 2011 per essersi opposto alle sue riforme giudiziarie. Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Jadranko Oblak. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Jana Belzian. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico scorribile in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione però a lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova che causano corsie a larghezza ridotta in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Verona Est. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Apriamo con due grandi eventi sportivi in corso questa settimana. Per primi i campionati europei di atletica in svolgimento allo stadio Alexander di Birmingham in Gran Bretagna. Nella prima giornata di ieri l'Italia ha iniziato benissimo piazzando la doppietta nel getto del peso maschile. L'oro è andato a Leonardo Fabbri, che si è confermato campione d'Europa dopo il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, e l'argento a Zane Veer. Fabbri, che ha vinto con un lancio di 22 metri e 31 centimetri realizzato nella terza prova, si è imposto con oltre un metro di vantaggio su Veer, arrivato a 21-12. Bronzo allo svedese Victor Peterson. Al femminile ha fatto doppietta l'Olanda, con Jessica Schilder oro e Jorien de Van Klinken argento, col bronzo andato alla tedesca Yemisi Mabri. Nei 5.000 metri maschili c'è stato lo show di Jakob Ingebrigtsen al rientro dopo l'intervento per il grave infortunio al tendine d'Achille. Il fuoriclasse norvegese ha vinto in 13 minuti 15 secondi e 29 centesimi. Per lui è il quarto titolo continentale consecutivo sulla distanza, a cui si aggiungono 3 ore sui 1500. Alle spalle del campione olimpico di Parigi 2024, seconda piazza per il tedesco Florian Brehm e bronzo al francese Etienne Daguinot. La britannica Amy Hunt si è laureata campionessa europea nei 100 metri femminili, riuscendo a recuperare nel finale sulla polacca Eva Svoboda, terza la belga Delphine Nignansa, settima l'azzurra Zainab Dosso. Infine, nella 4x400 mista, il titolo è andato alla Norvegia davanti a Gran Bretagna e Olanda. Passiamo all'acqua con gli europei di nuoto di Parigi che concludono il calendario dei continentali di sport acquatici tenutisi nella capitale francese. Mentre stasera si assegnano altri 6 titoli, nella giornata di ieri si sono disputate le prime 3 finali della rassegna. E subito in apertura nella 400 misti maschili c'è stato il primo acuto italiano con Alberto Razzetti, che ha conquistato l'argento. Metallo che va ad aggiungersi all'oro di Roma 2022 e all'altro argento di Budapest 2021. La gara è stata vinta dal russo Ilya Borodin, che ha firmato il nuovo record dei campionati in 4 minuti 8 secondi e 17 centesimi. Bronzo per il britannico Max Litchfield, compagno di allenamento di Razzetti fino a 2 anni fa. Ancora ieri nella staffetta 4x200 libero maschile il titolo è andato alla Gran Bretagna davanti a Francia e a Germania, con la squadra azzurra quarta a meno di 6 decimi del bronzo tedesco. La squadra britannica ha trionfato anche nella 4x200 libero femminile davanti a Ungheria e Russia, quinta la formazione italiana ancora giovane e che guarda al futuro. Per il tennis ci spostiamo in Canada, dove è in corso il Masters 1000 diviso tra Toronto, dove giocano le donne, e Montreal, dove sono protagonisti gli uomini. Uomini che la scorsa notte non hanno potuto disputare i primi 2 quarti di finale a causa della pioggia. I 2 incontri, Luciano Darderi, Brandon Nakashima e Rafa Hodar, Arthur Fils, sono stati spostati a questa sera. Nelle nostre ore notturne faranno poi seguito le sfide Jakub Meschik, Ben Shelton e Daniel Merida, Lerner Tin. Hanno invece giocato regolarmente le donne, la cui prima semifinale vedrà la polacca Iga Swiatek contrapposta all'ucraina Lina Svitolina. Swiatek, settima del seeding, ha superato i quarti imponendosi con un netto 6-2-6-1 sulla russa Diana Schneider, numero 17 mondiale. La nona testa di serie Svitolina ha avuto bisogno di 3 set per imporsi sulla russa Yekaterina Aleksandrova, numero 19 WTA. La russa ha vinto il primo parziale 3-6 per poi cedere completamente nei successivi 2, andati a Svitolina 6-0-6-3, con l'incontro durato 1 ora e 34 minuti. I confronti diretti tra Swiatek e Svitolina sono a favore della polacca per 4-3. Chiudiamo col calcio. Alle 20:15 allo stadio Zdegele di Zelje la squadra slovena proverà a ribaltare lo svantaggio di una rete rimediato all'andata in casa dell'Ararat per quanto concerne il ritorno per l'accesso all'ultimo turno di qualificazione alla Champions League. Una settimana fa in Armenia i campioni di Slovenia chiudevano battuti per 2-1, ma nel club stiriano regna l'ottimismo per un ritorno da giocare davanti ai propri tifosi. Lo Zelje arriva all'appuntamento col morale alto anche per la recente vittoria nell'ultimo turno di campionato, nel quale sempre in casa ha superato 1-0 l'Olimpia. Tra le fila astiriane, con assente lo squalificato Papo Daniel, si fa affidamento su Benjamin Verbic, rientrato a Zelje dopo una lunga esperienza internazionale. In caso di passaggio del turno, gli sloveni affronteranno nell'ultimo turno preliminare di Champions la vincente tra gli svedesi del Mjolby e gli slovacchi dello Slovan Bratislava. Arbitra l'italiano Marco Guida. E proprio la prima Lega slovena ieri ha visto completarsi il quarto turno di questa nuova stagione. Le ultime due squadre a confrontarsi sono state Mura e Radomlje, con la partita terminata 1-3 a favore degli ospiti, alla loro prima vittoria stagionale. È stato il Mura a partire meglio, creando alcune occasioni con Casalo e Kouter. Poi il Radomlje ha prima sfiorato il gol al 37esimo con Vanja Pelko, lo stesso giocatore che poi al 44esimo ha trovato la marcatura del vantaggio, sfruttando una palla in profondità che ha anche sorpreso la difesa del Mura. A inizio ripresa Pelko ha sfiorato la doppietta sbagliando di poco la mira del suo pallonetto. Nonostante una reazione, i padroni di casa non sono riusciti a concretizzare nessuno dei loro sforzi. L'incontro si era avvivato nell'ultima parte. Prima il raddoppio del Radomlje all'83esimo col gran tiro al volo da una ventina di metri di Josip Balić. Sei minuti dopo Jean Bosec ha firmato lo 0-3 e proprio al 90esimo i padroni di casa sono riusciti a segnare grazie a Šimun Butić, al suo primo gol nella massima serie slovena, anche se ora mai era troppo tardi per riaprire la partita. Il calendario completo del turno: Zelje Olimpia 1-0, Aluminij Nafta 1-1, Maribor Koper 2-0, Bravo Grosuplje 1-1 e Mura Radomlje 1-3. La classifica: Maribor 8, Nafta e Bravo 7, Zelje, Koper e Grosuplje 5, Radomlje che in virtù della vittoria raggiunge proprio il Mura a 4, Olimpia 3 e Aluminij 2, Zelje e Aluminij con una partita da recuperare.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Buongiorno da Stefano Luce, benvenuti in questa puntata del martedì di Dentro i Fatti. Naturalmente parliamo di quello che sta accadendo in giro per il mondo e lo facciamo con Laris Geiser, esperto di geopolitica, tra l'altro membro del comitato scientifico di Limes, la rivista italiana che si occupa proprio di geopolitica. Buongiorno Laris.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, piacere di risentirvi.
0: Ma allora Laris, siamo in mezzo al guado, in mezzo al caos, tra Hormuz e qualche altro stretto da cui non riusciamo più a passare?
1: Sì, no, nel senso che effettivamente l'hai detta bene, lei hai azzeccato, come si suol dire, il punto. Ci stanno chiudendo, perché se si chiudono gli stretti di Gibilterra, se si chiude Suez, c'è già capitato un paio d'anni fa, ma soprattutto Suez vuol dire anche Bab al-Mandeb, poi si chiude Hormuz, quello del Mediterraneo è chiuso. Esattamente quello che era la grande paura dell'impero inglese, che si era preso Gibilterra, Malta, Cipro, Suez per controllare il mondo, ora sta accadendo esattamente a noi, chiamiamoci europei, senza che nessuno stia effettivamente muovendo un dito in questo senso, o almeno qualcuno che se ne accorga veramente di quello che sta succedendo. Ci stanno chiudendo sostanzialmente il sud del continente.
0: Senti, se ti dico che Ceuta tradizionalmente, storicamente, serviva per controllare lo stretto di Gibilterra, aggiungiamo carne al fuoco?
1: Sì, è quello. Ceuta il momento non è stato scelto a caso, ovviamente. Ora, non bisogna andare neanche dietro tanto nella storia, basta vedere gli ultimi mesi, c'era qualcuno in Spagna, anzi c'è qualcuno in Spagna che non è che sia proprio un bravo bambino nei confronti dell'approccio, nei confronti del grande imperatore del mondo, e ha pagato il prezzo, ma lui paghiamo il prezzo tutti quanti sostanzialmente, perché continuare a opporsi alle grandi direzioni che l'imperatore, cioè chiamiamo ovviamente l'America, sta dando in maniera così plateale, così aperta, beh, insomma, è stato anche minacciato da parte di Trump per le azioni che faceva. Beh, a questo punto Ceuta è esplosa, era lì, lo si sapeva, cioè le direzioni di, passatemi questo termine veramente improprio che può dare fastidio, ma in termini geopolitici di invasione, di destabilizzazione del continente europeo da sud sono tre. Una è l'Africa occidentale, l'Africa centrale e l'Africa orientale. Nell'Africa occidentale la direzione è da Ceuta in su e si sa, si usano queste tre direzioni ogni volta per calmare o destabilizzare i flussi migratori e quindi anche ovviamente le nostre reazioni politiche. A volte si testano, a volte si usano proprio per destabilizzare. Questo di Ceuta questa volta, quindi la via occidentale è stata utilizzata proprio per destabilizzare, ma veramente io
0: il grande bambino, poi la grande bambina ha cercato di dare una mano a Trump, no?
1: Sì, allora in verità diciamo le cose come stanno.
0: Dopo che Trump l'ha trattata male, lei ha detto: guarda, io sono qua a disposizione, riesco a fare bene, riesco a fare bene il tuo gioco.
1: Sì, le eccezioni a Schengen sono state tante in questi anni, sono state, se ne contano almeno 500. Ora bisogna capire in verità esattamente, secondo me, perché la reazione ancora peggiore è stata poi quella spagnola, lo dico sinceramente, anticipo il mio finale. Perché l'eccezione a Schengen vuol dire che l'Italia controlla gli passaggi di persone da paesi terzi provenienti dalla Spagna, non controlla gli spagnoli, cioè non è che adesso noi ci fermiamo tutti i turisti spagnoli e li controlliamo, controlla paesi terzi, tendenzialmente africani, che vengono dalla Spagna, quelli vengono fermati e per quello Schengen viene attivato in quel senso. Dall'altra parte il bambinone ha risposto ancora peggio, nel senso: ah sì, tu mi dai un'eccezione a Schengen, che non era contro gli spagnoli, permettiamo, lui controlla tutti, lui ferma i turisti italiani. Ora, è politica interna, però tutto fa capire che già l'estate è calda.
0: Però Merzi, così voi intanto vi controllate tra di voi, io ti rimando i migranti che sono arrivati sbarcando in Italia attivando l'accordo di Dublino.
1: Sì, esatto, perché poi parte la spirale, no? Parte la spirale europea, poi anche i tedeschi si impuntano e cominciano a ricordare il fatto che ci hanno un sacco di migranti che vorrebbero andare in Italia, e l'Italia non ne ha presi più di 100 negli ultimi anni su, credo, una 20.000 circa di richieste. Insomma, nessuno è pulito sostanzialmente in questo gioco, e ovviamente tutti quanti ogni volta che propongono la questione la propongono per motivi politici interni. Ora Sanchez sta perdendo veramente tantissime posizioni in politica, pare dalle ultime, proprio leggevo pochissimi minuti fa, sono uscite da pochissimo i sondaggi possibili in Spagna. In questo momento c'è un recupero di 10 punti, cioè di 10% del Partito Popolare nei confronti di Sanchez, e vedrebbe ovviamente Sanchez fallire completamente dal punto di vista politico. Ma poi andiamo su tutto il Mediterraneo.
0: Però in Italia diciamo che Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono incalzati da Vannacci.
1: Beh, esattamente quello è il punto. Ormai non si ragiona più per altro punto, no? Le elezioni stanno arrivando anche in Italia. Le elezioni in Italia sono a brevissimo e ormai si ragiona solamente a cosa facciamo con Vannacci che sta arrivando. Perché a Vannacci basta stare fermi. Più Vannacci sta fermo, questi sbagliano, e lui ovviamente porta voti al proprio, cioè trova voti nuovi nel torrato che sarà, e sicuramente sta crescendo. Quindi la paura interna fa fare altri errori, ovviamente.
0: Beh, diciamo che però comunque mi pare che le campagne elettorali verranno giocate sulla questione dell'immigrazione, e qui possiamo inserire anche l'ultima uscita, veramente ormai la politica si fa sui social media, no? Purtroppo tra la premier danese Frederiksen e Giorgia Meloni, quindi il rosso e il nero che si mettono insieme per combattere le migrazioni.
1: Sì, però vedi, è stata subito smentita da tutti gli altri dell'Europa. Non credo che, poi in pieno agosto, credo anche che la gente non stia esattamente seguendo i post della premier che si fa le fotografie con la premier danese. Però sì, sono d'accordo, tutto verrà giocato sul social, ma inizierà da ottobre in poi la vera guerra. Tanto ormai tutti si sono dimenticati del ponte dello stretto di Messina, quindi immagino che gli altri temi che rimangano sono pochi.
0: Ma senti,
1: a questo aggiungiamo, scusami se ti fermo, a questo aggiungiamo anche che ci sono le elezioni in Israele. E le elezioni in Israele influiranno certamente sui post social che faranno i nostri governi nei prossimi mesi.
0: E poi ci saranno le elezioni di midterm in America, e quelle ci diranno molte cose. Mi pare che gli iraniani non siano intenzionati ad aiutare Trump a vincere, no? Perché
1: no, la buona notizia, sarcastico sono, la buona notizia è che Iran non ha elezioni in arrivo, no, il regime regge.
0: Sì, anzi, mi pare che si rafforzi anche, no? Leggevamo di repressioni, di impiccagioni varie di oppositori, insomma, che stanno procedendo a ritmo serrato, ovviamente con la scusa dell'attacco, certo, mi pare
1: si
0: che
1: fa
0: si fa pulizia interna molto bene, ecco.
1: I regimi fanno pulizia interna, ovviamente, e il regime basta sopravvivere per essere vincitore, e questo è stato il grande errore di Donald Trump. Io lo ritengo questo l'errore di Donald Trump, più che tanti altri per i quali è stato criticato, quello di saltare veramente dentro una trappola preparata da Netanyahu, nella quale con l'Iran è veramente impossibile uscirne. L'Iran sono migliaia di anni di storia di trattative diplomatiche andate a male, lo sapeva pure.
0: Ma l'Iran non è un paese, ma non è un paese nato ieri, no? Voglio dire, ci sono millenni di storia che stanno dietro al certo, diciamo, l'idea di Stato iraniano, quindi mi pare che è difficile pensare che loro poi non sappiano in qualche modo difendersi. Ma è in qualche modo quello che si è dimostrato funzionare bene la dottrina Soleimani, no? Ricordiamo, uno dei capi militari iraniani poi fatto fuori a un certo punto, certo. Però una delle, la dottrina Soleimani diceva che insomma loro dovevano colpire indiscriminatamente un po' dovunque per mettere in difficoltà Stati Uniti e i suoi alleati, ed è quello che stanno facendo.
1: Sì, e questa secondo me è la più grande lezione, come diremmo nel gergo militare, la lesson learned, no? Le lezioni apprese che dobbiamo portare a casa noi. Cioè noi non siamo stati coinvolti in questa cosa, se non in maniera indiretta, ma c'è una lezione appresa che è secondo me di fondamentale importanza per tutti noi nell'Unione Europea e nell'Alleanza Atlantica. Per decenni, nello specifico la Germania, ma tanto anche l'Italia, si è sempre detto che bisogna avere le truppe del maggiore alleato, quello americano, sul nostro territorio. Perché? Perché più truppe americane abbiamo, più siamo garantiti e sicuri che l'America ci difenderà in caso di attacco.
0: Invece bene, più truppe americane c'hai, più ti attaccano.
1: Esatto, questo assunto è completamente crollato. Ora è vero che non siamo in un ambito di un'alleanza NATO, ma comunque se guardiamo e studiamo bene il caso di quello che è successo ai paesi del Golfo, alleati degli americani con le truppe americane sul loro territorio, che avevano fatto esattamente lo stesso ragionamento che ha fatto la Germania, l'Italia nel secondo dopoguerra, cioè più truppe abbiamo più saremo difesi, bene, la lezione appresa è non è vero. Gli americani li hanno lasciati soli, hanno fatto bombardare quei paesi e per di più sono andati via con le truppe aerotrasportate il più presto possibile. E questa cosa, secondo me, sul medio termine influirà tantissimo nei rapporti, nelle relazioni bilaterali e euroatlantiche, multilaterali e euroatlantiche. Questa, secondo me, è veramente, può essere solamente legata, certamente anche solo all'amministrazione Trump, perché è probabile che il settore militare la veda in maniera completamente diversa, ma ha dovuto eseguire degli ordini. Tuttavia è certamente un punto a favore di quelli che sono i critici dell'alleanza piatta sempre nei confronti di Washington.
0: Beh, e poi se ci aggiungiamo un altro tassello, possiamo aggiungerci anche il bombardamento israeliano a Doha, la capitale del Qatar, un alleato fidato degli Stati Uniti, essere alleato degli Stati Uniti non ha impedito gli israeliani di prendere di mira un obiettivo in cui dovevano esserci i leader di Hamas.
1: Sì, questa guerra iraniana, ovvero medio orientale, come la volevamo definire, israelo-iraniana, americana, ha effettivamente smosso acque che prima si ritenevano quasi impossibili. Ora, in tutto ciò, so che adesso sto per fare un volo pindarico, ma tutto ciò ci porta a Pechino. E se Pechino troverà la quadra con Washington, non sui titoli dei giornali ovviamente, non sulle prime pagine o sui telegiornali, riuscirà a trovare la quadra con gli Stati Uniti d'America per il futuro riassetto geopolitico, a quel punto l'Iran dovrebbe tacere, riuscirà a far rientrare le cose, eccetera. Non la vedo vicina, nel senso che c'è un problema. Ora io vado nello specifico e chiedo venia ovviamente a chi non è del settore, ma io questo di mestiere faccio. Se si va a leggere il mandato con cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite, cioè le Nazioni Unite, danno mandato al Board of Peace...
0: Ma esistono ancora le Nazioni Gaza. Unite?
1: Sì, esiste, sì, certo, esistono ancora, ma il bello è che esiste quella cosa che è il Security Council, il Consiglio di Sicurezza. E nel Consiglio di Sicurezza, comunque, quando un documento passa, e se passa senza l'opposizione di Russia e Cina, vuol dire che c'è stato fatto un accordo. E comunque noi abbiamo un mandato del Consiglio di Sicurezza per Gaza, nel quale si praticamente fa implementare in toto quello che desiderano gli Stati Uniti d'America. Anzi, si addirittura si inneggia a quanto è stato fatto da Donald Trump e alle posizioni americane. Attenzione, stiamo parlando di un mandato, di un documento ufficiale delle Nazioni Unite a cui Russia e Cina non si sono opposti, quindi vuol dire l'hanno accettato. Se tu riesci a licenziare un documento del genere, vuol dire che dietro c'è un accordo, e ovviamente l'accordo vuol dire
0: sì, ho capito, però vuol dire che adesso però è innegabile che ci sarà anche un accordo, ma a Gaza gli israeliani continuano a tirare bombe,
1: sì, esatto, e qui arriva il problema. Perché se quell'accordo c'è stato e tu non riesci a implementarlo, vuol dire che alla fine gli altri due giocatori che non ti sono stati contrari, no? Perché se non ti sono contrari vuol dire che ti stanno appoggiando, perché c'è un accordo, Russia e Cina, a questo punto non riescono ad arrivare alla parte del loro accordo.
0: Però Netanyahu ha detto chiaramente agli americani che non è d'accordo. Insomma, anche con, anche voglio dire, gli americani stanno anche discutendo con Hamas. Insomma, le soluzioni che gli americani hanno trovato con Hamas non vanno bene agli israeliani.
1: No, infatti ovviamente anche il Board of Peace non dico che sta decollando, non fa fatica a decollare, non va. Non va perché tutti nel Medio Oriente giocano ovviamente con le triple agende. E in questo caso credo che Trump ormai abbia capito che Netanyahu più e più volte l'ha preso in giro e praticamente sta facendo il suo gioco aspettando le elezioni di ottobre per salvarsi la testa.
0: Invece il buon Donald Trump è alle prese con l'aumento della benzina negli Stati Uniti e tutta una serie di cose che probabilmente in qualche modo la metteranno in difficoltà nelle elezioni di midterm. Parlando di elezioni di midterm, quello che è interessante è che c'è una vera e propria radicalizzazione sia a destra sia a sinistra, no? Avremo degli scontri per i posti in Senato e alla Camera tra candidati che sono agli antipodi veramente, tra i fedelissimi di Donald Trump e democratici usciti dalle primarie che forse poco hanno a vedere con il Partito Democratico, no? Diciamo, si va dai socialisti dichiarati a candidati che non sicuramente non appoggiano Israele, insomma sono molto critici insomma nei confronti della politica israeliana e quant'altro.
1: Sì, più radicalizzi ovviamente lo scontro politico, più dall'altra parte la risposta deve essere radicalizzata, e questo tendenzialmente purtroppo capita, è psicologia pura. Io ho la fortuna, non so come mai ci sia io riuscito, ma il grande partito, il grande vecchio partito, quello repubblicano, ha il mio indirizzo email nel proprio archivio. E lui ritiene che io sia un cittadino americano che vive in Alabama e mi scrive ogni giorno. E io ho la fortuna di riuscire, non rispondendo assolutamente a nessuna mail, a vedere praticamente come ogni giorno io venga ingaggiato con nuove mail da parte ufficialmente di Trump e di J.D. Vance, con argomentazioni che effettivamente, devo dire, sono sempre più radicali, ma soprattutto effettivamente dimostrano che si rendono conto che le elezioni di medio termine al momento non hanno, come dire, non sono destinate grandi fortune per il Partito Repubblicano. E c'è un ingaggio effettivo sul terreno molto forte. Cioè, lo dico perché veramente lo vedo ogni giorno nelle mail che mi manda il Partito Repubblicano a firma sia a volte di Trump che di Vance, in cui aumenta giornalmente sostanzialmente la tensione e come dire, gli argomenti portati al tavolo per ingaggiare ogni singolo americano a portarsi dalla parte del Partito Repubblicano. E effettivamente si sta andando verso una frizione molto forte, molto forte.
0: Ma senti, tu mi ricordo anche quando ne abbiamo parlato al vaso di Pandora, eri tutto sommato molto, molto tranquillo dopo le elezioni di Donald Trump, avevi anche qualche speranza nei confronti di questo presidente. Il tuo giudizio è cambiato?
1: Il mio giudizio è cambiato nel momento in cui lui si è fatto cacciare nella trappola di Netanyahu. Sì, questo lo devo dire, che non me l'aspettavo che saltasse a piedi pari in una situazione del genere dalla quale è veramente impossibile uscire. Cioè, attaccare l'Iran è follia pura. Lo è perché lo puoi fare, cioè, parliamo di politica internazionale dal punto di vista realista, tu puoi attaccare chiunque, no? Uno Stato sovrano può attaccare l'altro Stato sovrano, ma vuol dire che tu devi avere un piano per arrivare fino in fondo. Cioè, non è che tu attacchi sapendo che già non vai, come si dice, boots on the ground,
0: anche perché mettere gli scarponi sul terreno in Iran è impossibile. La conformazione orografica del paese, certo. 80 milioni di abitanti, cioè voglio dire, non è l'Iraq dove tu, insomma, un deserto dove tu facevi partire i carri armati e arrivavano fino a Baghdad, no?
1: Esatto. Per il resto devo dire che non mi ha né stupito né deluso, nel senso, ha fatto il Trump come Trump. Per me Trump ha un suo approccio,
0: però ha portato una recrudescenza nella politica, voglio dire. Trump ha cambiato il modo in cui noi stiamo parlando di politica, no?
1: Allora, c'è una cosa che gli americani dicono di noi, che noi ci occupiamo troppo di Trump. Loro ritengono, i miei amici con cui parlo in America, che noi sappiamo molto più di Trump, del suo pensiero, delle cose che fa, che dice ogni giorno, di quanto ne sappiano loro americani. Ora, non voglio fare la battuta stupida degli americani ignoranti, per carità, assolutamente no, e hanno anche informazioni, media informazioni diverse, però loro non se ne occupano più. Per loro è una cosa che sì, c'è, ma noi ogni giorno siamo ossessionati da ogni parola di Trump. E Trump effettivamente...
0: Beh, Trump lo fa anche, Trump lo fa anche, diciamo, con strategia, no? La rivoluzione, esatto, per, la rivoluzione era permanente era di Lenin, non fai a tempo a, a rispondere a una provocazione permanente di Lenin, non fai a tempo a, a rispondere a una provocazione, che lui ne fa un'altra, l'ultima è sullo Smith.

0: se una volta che tu entri in questa logica lo capisci, non te ne occupi effettivamente più di tanto. Cioè non è che ogni volta a Roma, a Berlino, a Bruxelles si debba reagire ogni santa mattina a ogni provocazione, e là sta, sta. Fa passare, pantarei per essere un po' più intellettuale, no?
1: Senti, abbiamo cominciato a parlare di porti e di io volevo tornare solo un attimo per riprendere la questione Ceuta e la questione spagnola. C'è un gioco, no? Quello delle grandi vie di comunicazione, sia per le autostrade del mare, ma anche i passaggi, diciamo così, di gas e quant'altro che arrivano in Europa, arrivano in Africa. Diciamo che i marocchini ultimamente hanno sviluppato un porto che fa concorrenza all'Europa.
0: Sì, ora attenzione, anche noi in Europa non è che siamo uniti, perché se si chiude il Mediterraneo si fa festa al nord. Sostanzialmente c'è la grande partita. C'è la grande partita dei porti del sud del Mediterraneo.
1: Ma questa è una cosa su cui voi su Limes insistete tantissimo, no? Cioè proprio. Cioè,
0: ma è vero. Ma immaginiamo effettivamente la crisi del Mediterraneo, di un Mediterraneo chiuso, controllato da altri, e la fine del porto che secondo me è di un'importanza strategica fondamentale, di cui neanche si rendono conto, quello di Trieste.
1: C'era tutto il discorso sulla via della seta che mi pare si sia in qualche modo dimenticato.
0: Esatto, quando Trieste come dire, ma non solo Trieste, perché all'epoca era il governo che insisteva anche su ciò, si diede in mano ai cinesi perché voleva fare maggiori affari, perché da lì sarebbe arrivato il futuro benessere, eccetera, eccetera. Mentre io ero assolutamente contrario, esistono di questo credo le prove ancora oggi su YouTube delle grandi discussioni fatte a Trieste. Perché Trieste è strategica per il mondo euroatlantico, è la via di fuga di quello che è il fronte orientale, perdonatemi questa espressione, ma questa è la verità. C'è un fronte orientale che si tira dal Mar Nero fin su al Mar Baltico, e se un giorno quello dovesse crollare, ovviamente la via di fuga è Trieste, non ci sono altri porti. C'è Danzica, c'è Costanza, e dietro c'è Trieste. Trieste è anche il punto di appoggio logistico per qualsiasi cosa possa succedere alla parte orientale dell'Europa. Quindi non è possibile darle in mano ad altri, ma è anche il porto, unico porto che effettivamente serve l'Europa centrale. L'Europa centrale, balcanico centrale, è il punto fondamentale dell'economia attuale, del futuro, è l'unico punto dove si può crescere. L'economia occidentale europea è già cresciuta, quella centrale europea orientale è in crescita, e l'unico porto che lo può servire è Trieste. E con 5-6 giorni famosi di anticipo su Hannover e gli altri porti del nord. Quindi giocare una partita anche sporca all'interno dell'Unione Europea perché vengano serviti piuttosto i porti del nord che i porti del sud, beh, è anche questo. Beh, bisogna rendersene conto.
1: Senti, a Capodistria che ruolo gioca in questa partita?
0: Allora, microanalisi, litighiamo come al solito, no? A vedere chi è più bravo, chi ha più container, chi ne ha meno container, chi fa più greggio, chi mantiene il controllo della Baviera attraverso il petrolio, stesso, questo ovviamente è Trieste. A guardarla dall'alto, da lontano, dal punto di vista strategico, Trieste e Capodistria sono la stessa identica cosa per un'azione di tipo strategico, perché sono tutte e due porti di sfogo o di entrata, come dire, di logistica o di sostegno truppe o di qualsiasi cosa che debba capitare nell'Europa centrale e orientale. Hanno la stessa funzione, vanno messi insieme, cioè nel senso non è che uno stratega, faccio per dire un'ipotesi.
1: Vabbè, ma che vadano messi insieme è una di quelle cose che si diceva già 20 anni fa, so che avevamo fatto anche tre, però voglio dire, poi
0: questa,
1: alla fine...
0: Questa è la verità di come lo vede uno a Washington. Uno a Washington non gli frega niente se Capodistria e Trieste sono formalmente separati. Li userà insieme se sarà necessario, e questa cosa dobbiamo rendercene conto anche noi.
1: Ecco, ma mi pare che di questo ci si renda forse poco conto, non mi pare che siano, cioè voglio dire, non c'è un collegamento ferroviario tra Trieste e Capodistria, cioè ci sono tante cose che si potevano fare insieme e non si sono fatte.
0: Sono d'accordo, ma sono cose che comunque nei piani strategici delle altre forze armate o di altri paesi queste cose si vedono, e a cui si possono anche trovare soluzioni in caso di necessità, perché non è che detto che Capodistria e Trieste non possono essere collegate, si può anche fare anche quello, magari attraverso un nodo di bacio al momento, certamente.

0: però la funzione è andare di là, è andare al centro, è andare verso l'Oriente, è andare verso la parte centrale d'Europa e ovviamente sostenere chi deve essere sostenuto.
1: Vabbè, ma secondo te Trieste e Capodistria potrebbero essere capaci di capire, insomma, mettersi nell'ottica della geopolitica mondiale e fare un ragionamento comune?
0: Secondo me assolutamente sì, basta avere dei politici che si mettono insieme, illuminati, che approvino l'accordo. Si può inventare anche altre soluzioni, nel senso non è che uno deve rimanere solo italiano, solo sloveno, si mette insieme, si fa un memorando, si può trovare una zona franco comune, si può creare di tutto, cioè basta avere fantasia. L'importante è che i porti lavorino e lavorino tutte e due con le proprie specialità e le proprie capacità, e si può fare. Io sono assolutamente convinto di questa cosa, e il l'Adriatico del Nord ha bisogno di un porto di questo tipo.
1: Ecco, diciamo che poi magari il discorso si può estendere anche a Fiume, ma qui diciamo diventa tutto ancora più complicato. Senti, parlavi di politici illuminati, io non ne vedo, tu ne vedi qualcuno in giro?
0: Deve esserci un problema di connessione telefonica, non ho capito bene. No, faccio fatica. Faccio fatica, ma già da decenni, ma noi ci conosciamo da tanto tempo, anche gli ascoltatori e ascoltatrici ci conoscono da tanto tempo, ormai da decenni. Uno dei miei grandi cruci è quello effettivamente di trovare, non in Italia, non in Slovenia, in Europa, in generale, effettivamente persone capaci di una visione strategica da realizzare, non solo avere una visione strategica, ma anche riuscire effettivamente a volerla realizzare.
1: Ma senti,
0: e qui purtroppo l'Europa fatica.
1: Un'ultimissima cosa: la guerra in Ucraina e lo scontro con l'Iran ci dimostrano che non basta essere grandi potenze per vincere la guerra. È cambiato il modo di fare la guerra. I droni e le nuove tecnologie hanno ribaltato i paradigmi e hanno anche in qualche modo diminuito i costi della guerra.
0: Ma no, io credo proprio di no. Nel senso, sì, allora, le cose che dici sono giuste sui droni, sui costi della guerra, sulle capacità ulteriori. Ma se noi guardiamo la storia, piccoli paesi sono spesso riusciti a fermare i grandi conglomerati, le guerre partigiane, le guerre asimmetriche, dove c'è un ambiente, come dire, più omogeneo, che fa fronte a un ambiente eterogeneo, dove si è presenti sul terreno e non si, o altri non vogliono essere presenti sul terreno. Sono esempi costanti nella storia nella quale si dimostra che effettivamente se la grande potenza non ha la capacità totale di resettarsi, di andare in toto con tutta la propria forza armata solo verso quell'obiettivo, può anche non raggiungerlo. E questa è la dimostrazione chiave, ovviamente. Ma l'America, se fa la solita analisi veloce, dopo la Seconda Guerra Mondiale ha zoppicato ovunque. Ma il senso che ha dato della grande potenza, del controllo economico e finanziario, unito ovviamente alla capacità di intervento rapido della parte militare, che ha fatto sì che l'impero esistesse.
1: E sì, però forse per la prima volta siamo di fronte al fatto che dall'America stiano arrivando sempre più segnali che l'attacco all'Iran ha svuotato gli arsenali, no?
0: Sì.
1: Ci sono problemi con i missili Patriot, cioè sono problemi proprio concreti, no? Sembra quasi un videogame dove tu quando vai ad attaccare qualcuno a un certo punto finisci le tue risorse e non riesci più ad andare avanti.
0: Sì, non diamo credito a queste voci, mi raccomando, perché nel senso, se dovessimo dare credito a queste voci, ricordiamo che la Russia avrebbe già dovuto finire la guerra 4 anni fa, non aveva un'economia di guerra, non aveva produzione, i magazzini stavano finendo, eccetera. Non funziona così. La parte di supply chain dietro c'è sempre ed è pronta e reagisce in maniera corretta a ciò che è necessario per le forze armate. Certamente invece è grave se si continua ad andare in giro e fare un po' di brutte figure, quello sì, perché quello diminuisce la credibilità dell'impero, e quindi l'impero piano piano a un certo punto può subire dei cambi di immagine in giro per il mondo, tali che dove gli alleati o i mezzi alleati o i partner cominciano effettivamente a dubitare. Esattamente, e ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio, capiterà, sta capitando nel piccolo agli americani nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, dove gli alleati cominciano a guardare in maniera diversa a quello che è successo e hanno preso le lezioni.
1: Grazie, grazie Laris Geiser di essere stato nuovamente con noi a Radio Capodistria. Dentro i fatti torna giovedì, ci sarà Barbara Costamagna. Un saluto da Stefano Lusa e da Max Invergan che ci ha accompagnato in regia.
2: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
3: Programma che inizia con il solito saluto a tutti voi da parte di Andrea F. dalle frequenze di Radio Capodistria. Album Charts, il vostro e nostro viaggio attraverso le classifiche degli album più venduti, amati, acquistati, downloadati, streamati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia e in coda l'assaggio del nostro album della settimana. Featured album, come lo chiamiamo noi, album della settimana ufficiale di questa settimana. Quale sarà? Lo scopriremo insieme in coda a questa trasmissione che inizia con la classifica britannica, ma ancora prima inizia ricordandovi le nostre frequenze, le coordinate, insomma, per l'ascolto. Radio Capodistria la trovate sui tradizionali e leggendari 1170 in AM, in onda media, la radio con il suono di una volta, 1170 AM, ci siamo forti e chiari, in FM stereo RDS invece 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB Capodistria e in streaming web gratuito, completamente gratuito, senza bisogno di aprire account, senza rinunciare alla vostra privacy, senza password, senza, figuratevi, pagare qualcosa. Sul nostro sito www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si. Se siete in vena di social ci trovate su Facebook Radio Capodistria Musica e sottoscritto invece su Instagram o su X chiocciola This is Andrea F. Adesso sapete veramente tutto. Possiamo iniziare con la musica e la classifica britannica, come sempre, prima della top 10, che è quella che ci interessa, andiamo anche a curiosare nella zona bassa per ascoltare un po' di grande musica dal passato. Numero 100, Private Investigations, The Best of Dire Straits, Mark Knopfler, ancora appaiato alla numero 99 con Sultans of Swing, The Very Best of Dire Straits. Sono oramai settimane che i Dire Straits sono in classifica, ma oggi mi fermo un po' più su, alla numero 75 questa settimana c'è il Greatest Hits dei Cure, che dicono che alle volte bisogna aspettare il venerdì per essere innamorati.

Friday I'm in Love, The Cure, grandissima canzone dedicata a tutti quelli che aspettano, cercano o hanno e, come dire, custodiscono caro l'amore. Friday I'm in Love, il titolo di questo brano, i Cure, numero 75 nella classifica britannica con la compilation essenziale, di nuovo un disco essenziale per chi ama la buona musica da avere in casa. La numero 75 c'è il loro Greatest Hits. Abbiamo aperto così con un po' di musica dal passato, come sempre la nostra album charts qui su Radio Capodistria. Entriamo nel mondo delle classifiche attuali con la top 10 britannica. Numero 10 Noah Kahan con The Great Divide, la musica americana che arriva da Nashville ma è diversa, cantautorato, non necessariamente country, che continua a fare grandi numeri anche in Gran Bretagna. Numero 9 c'è Ed Sheeran che ritorna nella top 10, la settimana scorsa gravitava verso la posizione 13, stava già scendendo di parecchio con il suo Mathematics Tour Collection, questa compilation che è praticamente la scaletta dei suoi concerti dal vivo, quindi contiene i suoi più grandi successi. Una bella idea, ecco, per mettere insieme delle canzoni con un tema comune, quello appunto di venire eseguiti in concerto dal buon Ed Sheeran, che su queste canzoni ha costruito una bella casetta di Lego molto solida, cioè una Lego House.

Lego House, questo è Ed Sheeran in collaborazione con il suo produttore, uno dei suoi produttori storici, cioè Jay Gosling, che ha lavorato poi non soltanto con lui, anche con gente come James Bay, Lady Gaga, come One Direction, Major Lazer, Shania Twain, Five Seconds of Summer, Paloma Faith, insomma, ha avuto le mani in pasta in un sacco di grandi brani da classifica, compreso questo che troviamo sulla compilation Mathematics Tour Collection, alla numero 9 in Inghilterra questa settimana. Numero 8, Katy Perry, The Ones That Got The Plays, brutto titolo per questa compilation, lo ripeto sempre. Numero 7, The Weeknd con la compilation The Highlights. Numero 6, la compilation dei Fleetwood Mac, 50 Years Don't Stop. Evidentemente, come sotto Natale, anche estate, è tempo di compilation di dischi da ascoltare in vacanza senza pensarci troppo. Numero 5, invece, c'è un album di un'artista nuova che sta piacendo molto, cioè Sienna Spyro. Il disco è Visitor, il singolo in ascolto è Material Lover.

Material lover, un amante vero, un amante materiale, lei ne sa qualcosa? Sienna Spire, una ragazza non esattamente non ammanigliata, nuova sulla scena britannica, visto che sua mamma è un'attivista israeliana che supporta varie cause, tipo alcuni dei bambini profughi dall'Ucraina, situazioni secondo lei problematiche appunto in Israele, e suo padre invece è un gioielliere famosissimo, parliamo di valori materiali, ecco, che ha lavorato per gente come Beyoncé, Jay-Z, Gwyneth Paltrow e naturalmente anche la principessa del Galles, come si conviene a un gioielliere di alta caratura in Gran Bretagna. Dicevo, non esattamente non ammanigliata la buona Sienna Spyro. Numero 5 nella chart britannica, numero 4 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, terza posizione per Olivia Rodrigo, che invece parte da una posizione forse un po' diversa, dagli Stati Uniti con il suo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Visto che abbiamo iniziato la classifica britannica ascoltandoci la voce di Robert Smith dei The Cure, chiudiamo la parentesi riascoltandolo insieme appunto a Olivia Rodrigo in questa straordinaria collaborazione, uno dei singoli più belli del momento, intitolato What's Wrong With Me.

0: Olivia Rodrigo e Robert Smith dei The Cure, What's Wrong With Me, dicevo uno dei singoli più belli del momento, dicevo un artista che parte da una posizione un po' meno privilegiata rispetto a quella di Sienna Spiro, no? Figlia di immigrati filippini, Olivia Rodrigo, che appassionati di musica, di Pearl Jam, White Stripes e Green Day. L'hanno cresciuta bene, all'età di 9 anni hanno iscritta a studiare pianoforte e di lì insomma è partita pian piano la sua carriera, molto diversa. Dicevo, poi i suoi genitori erano, mi sembra, una maestra di scuola e qualcosa del genere, un insegnante o qualcosa di questo tipo. Ecco, siamo con questo arrivati in fondo alla classifica britannica, anche se devo ancora annunciarvi la numero 2, subito sopra Olivia Rodrigo, Michael Jackson con The Essential e in testa nuova entrata Petalo, il nuovo album di Ariana Grande. Vediamo se lo troviamo anche in qualche altra classifica. In quella americana senz'altro no, che come vi dico sempre si rinnova con circa una settimana di scarto rispetto a quella britannica e quindi le novità le troviamo la settimana successiva. Quella americana è una top 200, la top 200 di Billboard, dove c'è Usher con Confessions alla numero 200 per questo strano spirito di uguaglianza rispetto alle altre classifiche che sono delle top 100. Vado a vedere che cosa accade in quella zona. Vi dico subito che alla numero 101 c'è la bella voce di Casey Musgraves con Middle of Nowhere. Numero 100 ci sono i Creed con i loro Greatest Hits. 99 c'è Zach Bryan con l'album omonimo. E Zach Bryan aveva una bella collaborazione con Casey Musgraves. E quindi prendiamo due piccioni con una fava, anzi tre, perché non perdiamo occasione di ascoltarci una canzone bellissima che si è vinta anche un Grammy intitolata I Remember Everything.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Grandioso brano di Zach Bryan insieme a Casey Musgraves, I Remember Everything, per portarci alla classifica di Billboard. Lei questa settimana con un suo album al numero 101, numero 99, lui con il disco che contiene appunto questo duetto. Entriamo nella top 10, numero 10 c'è subito Noah Kahan con Stick Season, il suo disco precedente. Vi dico anche che The Great Divide, il disco nuovo, sta alla numero 5. Ci ascoltiamo in genere sempre qualcosa dal disco nuovo quando sono due album appaiati nella chart. Oggi potremmo fare qualcosa di diverso, ascoltarci per esempio la title track di questo splendido album.

Stick Season, title track dell'album di Noah Kahan, che ci ha portati alla musica nella classifica statunitense questa settimana alla numero 10, sta anche alla numero 5, dicevo, con il disco nuovo The Great Divide. Numero 9 Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 8 Thriller di Michael Jackson. Numero 7 Morgan Wallen, One Thing at a Time. E anche Morgan Wallen ha due dischi in classifica, ma di questo ne riparliamo più avanti. Numero 6 c'è Drake con Iceman. 5 dicevo Noah Kahan. Numero 4 Dandelion, l'album di Ella Langley, e questa anche qui nella title track.

Dandelion e Ella Langley, numero 4 nella classifica di Billboard, la top 200, della quale noi ci accontentiamo più o meno delle prime 100 posizioni. Numero 3, l'unica nuova entrata in alto, Charlie XCX con Music Fashion Film, che la settimana scorsa era anche entrata nella classifica britannica, questa settimana è precipitata alla numero 23. Seconda posizione per Olivia Rodrigo, che già abbiamo omaggiato dalla chart britannica con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. In testa, ve lo dicevo, Morgan Wallen ritorna a conquistare la posizione di testa con I'm the Problem, il suo disco che noi abbiamo iniziato a conoscere molto bene con il singolo insieme a Post Malone, cioè I Ain't Coming Back.

0: I'm Coming Back, Morgan Wallen insieme a Post Malone dal vertice della classifica americana, l'album più amato negli Stati Uniti nei 7 giorni appena trascorsi. Ci spostiamo per la terza ed ultima chart che noi vediamo molto più vicina a noi, quella italiana, la classifica della FIMI. Si chiama Top of the Music, probabilmente si prepara ad andare in vacanza per Ferragosto, come sempre accade ogni anno. Una top 100 questa, anche qui curiosiamo nella zona bassa che ci dà modo di ascoltare grande musica dal passato. Numero 100, Praci dal Golfo degli Angeli. Chiaramente per cercare grande musica dal passato andrò un pochino più su e per esempio alla numero 88 ci trovo Backup. 1987-2012, l'album di Jovanotti, fra le tante sue canzoni da un gran bel disco che era Lorenzo 1994, vi faccio ascoltare una canzone che parla di quanto sia importante nella vita pensare positivo.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: La fantasia.
1: 1994, Lorenzo, 1994, ancora adesso una gran bella botta per questo brano che sta sulla compilation di Jovanotti, numero 88, Backup 1987-2012. Classifica italiana, ci siamo entrati alla grande, vediamo che cosa accade nella top 10. Decima posizione c'è Achille Lauro con Comuni Immortali, Samurai J Amatore alla numero 9, numero 8 una cosa nuova che risale dal passato, disco del 2016 se non mi sbaglio, Santeria, firmato Marrakesh e Gue Gue Pequeño naturalmente.

Subito sopra Marrakesh, Guece, Anna con Million Dollar Babe, settima posizione, numero 6, Mediterraneo Brescia, Mediterraneo dopo il mare. Anzi, noi ci fermiamo subito perché se prima parlavamo di positività, adesso bisogna parlare di umore, anzi, umore, marea.

Umore Marea di Brescia con questo fischiettio irresistibile, numero 6 nella chart italiana, numero 5 Shiva con Vangelo, numero 4 Ehi, Debi Tirar Mas Fotos, Bad Bunny, numero 3 Joliet con Tutto è Possibile, seconda posizione per Tutta Vita Sempre di Olly e udite udite, sorpresa sorpresa, un disco straniero internazionale, Forestiero, la numero 1 della chart italiana come nuova entrata. Forza dei tanti fan di Ariana Grande naturalmente, che la vedono tornare alle classifiche alla grande con il suo 8° disco in studio, il singolo che anche sulle nostre frequenze si sta ascoltando, un brano nel quale lei dice che si odia per aver fatto sì che lui si innamorasse. Un po' complicata la cosa, cioè Hate That I Made You Love Me.

0: internazionale che pure insieme a Ariana Grande firma questo brano che porta al successo il suo album Petal, numero uno della classifica italiana, ultima canzone che ci ascoltiamo dalle charts. Con questo passiamo all'assaggio, l'anticipazione, il mordi e fuggi del nostro featured album, il solo, unico, inimitabile e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. E questa volta è riservato a un nome nuovo che però ha delle radici antiche, non tanto nuove, anzi anche molto nobili. Vi ricordate degli Everything But The Girl, la formazione di Ben Watt e Tracy Thorn con quella sua splendida voce, quelli che cantavano anche Missing, per esempio, che fu un successone in una versione remixata, che fecero tanti bei dischi negli anni 80, che portavano un cantautorato fra l'acustico e l'elettronico, perché era in fondo musica acustica su un tappeto molto leggero e elegante di musica elettronica. Ebbene, Ben Watt e Tracy Thorn, che sono una coppia anche nella vita, hanno un figlio, adesso 25enne, si chiama Blake Watt, che ha fatto un suo progetto folk acustico. E il nome di questo suo progetto è indicativo, si chiama Family Stereo, cioè lo stereo di famiglia, come una volta quando arrivate nel salotto di casa e c'era un hi-fi perché anche i vostri genitori ascoltavano musica. Oggi siamo tutti sui telefonini con questi piccoli altoparlantini Bluetooth che hanno un suono terrificante, però una volta c'era questa torre in salotto in cui si ascoltava musica, magari si ereditava i dischi dei genitori e si ereditava anche un pizzico di cultura, diciamo la verità. Ecco, Blake Watt in casa Everything But The Girl deve averne ereditata tanta di cultura e anche di talento da Tracy Thorn e da suo padre, da Ben Watt. Difatti questo Family Stereo è una cosa che mi ha fatto subito rizzare le orecchie, perché ho voluto ascoltare questo album ed è un album molto delicato, di sonorità di nuovo, cantautorali forse più contemporanee, forse un po' più nuove, fresche, giovani naturalmente, come è giusto che sia rispetto a Everything But The Girl, ma che continua senz'altro quella grande tradizione musicale. Mi farà molto piacere quindi parlarvene il lunedì nello spazio apposito 17-17.30, per chi ci ascolta in replica la notte da 1 all'1 e mezza del mattino, che è la terza mezz'ora del nostro programma pomeridiano per eccellenza Estate Freschi. Vi invito quindi ad ascoltarci per sentire questo album firmato Family Stereo, che è un disco interessantissimo intitolato The Thread, il filo che collega forse anche lui alla sua grande tradizione familiare. E con questo, con un brano che ci fa da sigla di coda, che ne è stato uno dei singoli, intitolato Fault Lines, un saluto a tutti voi, un grazie al mio staff tecnico per la messa in onda e naturalmente, come sempre, un abbraccio a domenica prossima da Andrea F. Please.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Threads, del disco di debutto di Family Stereo, il progetto del bravissimo Blake Watt.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentrovati amici, sono Giulio Berghella e apriamo insieme questa nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana ci accompagna alla scoperta delle novità discografiche, degli artisti emergenti e delle storie che rendono ogni canzone unica. Anche oggi il viaggio sarà ricco di incontri, ascolteremo artisti provenienti da esperienze diverse, attraverseremo generi musicali e sonorità capaci di sorprendere e coinvolgere. Tanta musica perché ogni brano è un tassello di un percorso artistico che merita di essere raccontato. Se siete all'ascolto da casa, dall'ufficio, in auto o magari in viaggio, grazie per aver scelto di trascorrere questo tempo insieme a noi. Lasciatevi guidare dalla musica e dalle parole dei nostri ospiti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché ogni artista ha una storia da raccontare e ogni canzone può trasformarsi in un'emozione da vivere insieme. Il nostro viaggio comincia ora!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha fatto della sincerità emotiva il tratto distintivo della propria musica. La nostra prima ospite è Alice Allison, cantautrice, performer e vocal coach milanese, che torna con Narciso Depresso, un brano intenso, coraggioso, che affronta il delicato confine tra dolore, consapevolezza e rinascita. Una canzone che non cerca scorciatoie emotive, ma sceglie di attraversare fino in fondo le ferite lasciate da una relazione, trasformandole in un percorso di crescita personale. Un racconto sincero, capace di ricordarci che anche le esperienze più difficili possono diventare parte della nostra forza. E noi siamo felici di avere qui con noi a Suoni all'Alba Alice Allison. Ciao Alice e benvenuta. Il tuo ultimo singolo si intitola Narciso Depresso, un titolo che incuriosisce fin dal primo ascolto. Ecco Alice, come nasce questa canzone? Che cosa rappresenta per te questo brano?
1: Sì, ciao Giulio, innanzitutto grazie mille per avermi invitato alla tua trasmissione e che dirti. Allora, nasce dal fatto che Narciso Depresso è uno dei pezzi portanti del mio album che uscirà nel 2027 e fa parte, quindi c'è tutto diciamo dietro una spiegazione anche coerente con quello che è il mio brano precedente che si chiama Je ne me vois plus, che parla proprio della morte dell'ego, quindi della morte di una versione di me che muore totalmente e in qualche modo rinasce, si trasmuta in una versione di me che oramai ad oggi guarda tutto da un livello di coscienza un po' più alto a fronte di esperienze appunto con questo Narciso Depresso che mi ha ispirato proprio perché a volte queste persone siamo un po' costrette a incontrarle nella nostra vita per evolverci, no? Siamo su questo pianeta a scuola proprio per fare un'evoluzione affinché la nostra anima faccia più esperienze possibili e si evolva, per cui probabilmente io sono dovuta incappare in questo Narciso Depresso che ad oggi paradossalmente ti dico io lo ringrazio, perché senza Narciso Depresso non sarei sicuramente quella che ha scritto quella canzone.
0: Ecco, quindi è un brano in cui racconti una relazione che ha lasciato delle ferite profonde, ma comunque non ne cancelli il valore, no? È stato difficile poi alla fine trasformare questa esperienza così intensa in musica.
1: Allora sì, ti dico la verità, è inutile che ti prendo in giro, diciamo che non è stato semplice, perché ovviamente le trasformazioni e tutto ciò che è il cambiamento prima di essere tale ovviamente passa da una fase di sofferenza secondo me estrema, perché proprio muore una versione di te, quindi a tutti gli effetti quando parlo di morte e rinascita c'è veramente una scissione tra quella che è diciamo la vecchia versione di me e quella nuova, quindi una muore, l'altra rinasce, per cui poi metterlo in musica diciamo che sicuramente non è stato facile all'inizio, perché ho detto sicuramente poi lui penserà vedi comunque mi dà ancora importanza, parla ancora di me, ma in realtà io ad oggi lo ringrazio, perché come dicevo prima, perché veramente senza di questa esperienza in realtà lui per me è stato un grandissimo maestro, un grandissimo insegnante di vita, che senza di lui probabilmente io non avrei raggiunto questo livello di coscienza e queste nuove consapevolezze che mi accompagnano in questa nuova fase della mia vita anche a livello artistico, quindi tanto, tanto grazie a Narciso Depresso.
0: C'è una frase molto forte nel messaggio della canzone: potendo tornare indietro rivivresti tutto. È una conquista, sì. È una conquista del percorso di guarigione questo, no?
1: Esattamente, bravissimo, hai proprio toccato, hai preso totalmente il punto, nel senso che tornando indietro certo che rifarei tutto, proprio perché come dicevo prima senza questa esperienza io non potrei dire di essere quella che sono ad oggi, per cui veramente tanta gratitudine e anche tanta gratitudine a me stessa che è riuscita in qualche modo poi ad avere il coraggio di aprirsi ed esporsi in questa maniera comunque così viscerale, così nuda, essendo proprio così nuda davanti a tutte le persone che comunque mi ascoltano, ma semplicemente lo faccio perché spero che arrivi ai cuori di chi mi ascolta e magari ci sarà qualcuno che ci si rivede in tutto questo, ed è bello sapere che l'esperienza esperienze che viviamo in realtà non sono mai fine a se stesse, ma sono esperienze che servono alla nostra evoluzione umana su questa terra.
0: Ecco, oltre al tuo percorso artistico, insomma, c'è tanto, no? Hai attraversato esperienze molto diverse, i live show, il teatro, passando per Sanremo Lab, le selezioni di importanti, sì, talent televisivi. Quale di queste esperienze senti abbia contribuito maggiormente a quella che è la tua crescita artistica?
1: Ma allora, diciamo che sicuramente l'esperienza di Amici mi ha insegnato molto, nel senso che comunque non è stata un'esperienza lunghissima, però ti dico, comunque vivere, ero piccola perché avevo 22 anni, mm-hmm, quindi vivere, diciamo, con molta intensità quei momenti di giudizio, quei momenti di proprio veramente di speranza, di capire un attimino, cioè anche con ragazzi comunque sconosciuti, mi ha fatto proprio capire che io volevo fare quello nella vita, e poi effettivamente è stato così. Ripeto, non è stato facile per niente, perché purtroppo, insomma, la vita, poi quando veramente vuoi fare una cosa ti manda delle prove, finché tu non superi queste prove non ti aiuta a edificare quello che poi effettivamente magari vuoi realizzare nella vita, almeno questa è la mia esperienza. E quindi poi diciamo che Amici appunto è stata forte, proprio perché io dovevo capire se veramente volevo fare questo, certo, nella vita, e certo. Grazie a quell'esperienza devo dirti che alla fine ho lottato contro tutto e tutti affinché poi io facessi davvero questo.
0: È stato un test importante.
1: Esattamente, sì.
0: La tua musica sembra raccontare sempre un cammino verso la consapevolezza. Questa è una scelta artistica oppure nasce proprio spontaneamente da quelle che sono le tue esperienze personali, ma oserei dire le tue esigenze artistiche?
1: Esattamente, cioè queste sono le mie esigenze, ma le mie esigenze dettate da diciamo una coscienza collettiva un po' più grande, per un disegno più grande, più alto, no? Quindi è come se in questo momento io fossi uno strumento che mette a disposizione a chiunque, a qualsivoglia persona che ha voglia ovviamente di ascoltare, di immergersi un po' nelle vibes della mia voce e di quello che dico, per capire anche se ci si ritrova e se la cosa può suonare, perché poi tutto sta, io credo molto nelle frequenze, no? Cioè, secondo me non è un caso che in tutto questo, facendo comunque di professione la cantante, diciamo che per me anche a livello lavorativo le frequenze sono importantissime, una nota è una frequenza, no? Certo. Quindi di conseguenza parliamo proprio di suono. Ecco, a un certo punto ci succede proprio che può succedere che ci si disallinei con determinate persone o proprio frequenze, cioè si cambiano frequenze perché si vibra diversamente. E quindi io credo proprio di aver passato, cioè, anche rispetto a quello che ho, che sono i miei brani passati, cioè una Alice molto più bimba, molto più inconsapevole, che comunque già cerca di tirare fuori perché sta vivendo delle cose, ma poi a un certo punto succede io faccio un viaggio in India l'anno scorso, nel marzo, aprile del 2025, che mi cambia la vita. Certo. E lì ho capito completamente che ho capito il mio posto nel mondo, forse ho capito lo scopo per il quale io sono su questo pianeta, e diciamo che quello che sto cercando di portare anche nel mio album è proprio queste testimonianze in qualche modo, Giulio.
0: Ecco, guardando avanti c'è questo singolo, ma c'è questo album, nel frattempo ci sono cose più immediate che stai facendo?
1: Sì, adesso sì, assolutamente sì, sono in tour con i Liberi D, che è una compagnia di physical theater, sono acrobati, veramente è un po' come se fosse il Cirque du Soleil, ma qui in Italia. Sì, no, molto molto molto bravi, tra l'altro, e stiamo per andare, insomma, stiamo per partire, abbiamo delle date in Sardegna in cui dobbiamo portare appunto questo show che stiamo adesso ultimando di preparare, di finire, e sotto questo caldo senza l'aria condizionata vorrei morire, però
0: è
1: vabbè,
0: il massimo.
1: Scusa, vuoi che ti dica? Esatto,
0: è il massimo.
1: Totalmente.
0: Ma insomma, si fa anche questo,
1: si fa anche
0: quando
1: questo,
0: c'è la,
1: certo,
0: passione, l'amore per quello che si fa, poi tutto il resto, insomma,
1: assolutamente,
0: si può tranquillamente bypassare. Bene, io ringrazio Alice Ellison per essere stata qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie veramente,
1: grazie
0: tanto, in bocca al lupo per tutto, e a questo punto sicuramente ci risentiamo ascoltiamo nell'uscita dell'album e sicuramente ci faremo un'altra chiacchierata.
1: Grazie mille Giulio, grazie di cuore per questo spazio, grazie molte.
0: Ciao Alice, alla prossima.
1: Ciao, alla prossima, ciao.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E alla numero 16 Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le Vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Super Giù. Parole.

siamo amici. Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8 Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6 Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5 Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo, Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3 Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2 Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana, Madame con Mama, non Mama.

0: bisogno di un mano.
1: Ma dimmi se hai bisogno di cash.
2: Per la tua età non è ancora visto.
3: E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso di tanti giovani talenti, accompagnato il cammino di artisti già affermati e soprattutto continuato a fare quello che il MEI fa da oltre 30 anni, dare spazio alla musica indipendente e a chi sceglie di esprimersi con autenticità, passione e libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao!
4: Ciao!

0: Il nostro ospite porta con sé l'energia dell'estate con un brano che invita a ballare, sorridere e vivere con leggerezza ogni momento, anche con un sorriso. Con noi Frank Commisso, cantautore e performer che presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Bim Bum Bam, una canzone dal sapore internazionale dove ritmi latini, influenze flamenco e sonorità pop dance si fondono con un mix coinvolgente e immediato. Un singolo che racconta il mare, la voglia di stare insieme, le notti estive e quell'energia spontanea che nasce quando la musica diventa il linguaggio comune della festa. Ma dietro questo brano c'è anche un artista dalla carriera ricca di esperienze, capace di spaziare tra concerti, teatro, televisione e impegno sociale, mantenendo però sempre al centro il desiderio di emozionare la gente, di emozionare il pubblico. Diamo il benvenuto quindi a Frank Commisso, qui di nuovo a Suoni all'Alba. Ben ritrovato Frank, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Frank, allora bellissimo, bellissimo singolo, bellissima canzone, abbiamo detto il titolo Bim Bum Bam, un titolo che comunque trasmette subito energia, trasmette subito allegria. Come nasce questa canzone e come viene fuori anche questo titolo così particolare?
1: Beh, la canzone nasce con l'estate, con la voglia appunto di condividere momenti di gioia, momenti di leggerezza, quando appunto dopo tutto l'anno siamo sempre legati dalla routine, avere la possibilità poi di esprimersi con l'estate, diciamo che viene la voglia di ascoltare musica, di ballare, di divertirsi, di stare insieme, questo è.
0: Ecco, ci sono sonorità, come abbiamo detto, latine, flamenco, pop contemporaneo, qui si evince proprio la tua voglia di esplorare qualsiasi atmosfera musicale, no? Sperimentare ti piace?
1: Assolutamente sì, la curiosità è sempre stato il mio punto di riferimento e la voglia di appunto mettersi in gioco, di provare, di trovare delle nuove barriere da superare, no? Perché poi all'inizio magari hai sempre un po' di timore, ma muoviamoci in questo modo, però chissà come mai, invece bisogna lasciarsi trasportare dal suono, dall'energia, dalla voglia appunto di essere sempre, sempre nuovi e sempre diversi, ma mantenendo sempre una costante che è quella, la voglia di far divertire e far star bene le persone.
0: Infatti nel testo si scegli proprio di raccontare la leggerezza senza cadere però negli stereotipi. È difficile comunque scrivere una canzone che mantenga questa personalità autentica e soprattutto diventi una canzone estiva. Non è semplice, secondo me.
1: Ma guarda, la semplicità nasce dal riuscire ad essere se stessi senza essere influenzato da quello che può essere il giudizio, da quello che può essere magari la moda, quello che può essere magari il momento, perché comunque quando vivi un'emozione, se riesci a trasmettere almeno un pochino di quello che tu senti, allora a quel punto diventa facile. Mm-hmm. Certo che ti devi andare a trovare o arrampicarti sui vetri per poter dover per forza trasmettere o vivere una determinata cosa, allora diventa difficile. Invece certo, la facilità e la semplicità sta proprio nell'essere genuini. E io penso che il mio modo di esprimermi, sicuramente la genuinità e la voglia di tirar fuori se stessi c'è sempre.
0: Ecco, continua la collaborazione con Marco Elba, Kaito, insomma è una squadra che funziona.
1: Ma sicuramente lavorando assieme si diventa sempre più coesi, sempre più si guarda sempre di più nella stessa direzione e quindi si riesce poi anche più facilmente ad arrivare al punto che ci siamo prefissati. Ecco, quindi veramente la squadra è una bella squadra, Adesso si sta rodando sempre di più, quindi ne vedremo delle belle.
0: Ecco, ne vedremo delle belle. Tu dal 2022 sei anche frontman degli Ottica, no? Una tribute band dedicata a Vasco Rossi. Com'è questa esperienza, soprattutto dal vivo, no? Che cosa ti porta questa esperienza?
1: Allora, è naturale che tutti i progetti che convergono e che sono paralleli a quello che può essere l'espressione musicale sono sempre dei progetti che portano ad avere una visione, no? Una visione diversa, una modalità diversa di esprimersi. Con gli Ottica è un percorso che funziona con appunto la modalità proprio live, ed è quello è il bello, no? È il bello, certo, proprio di ritrovarsi a unire le varie esperienze, le varie capacità e farle convergere poi in un'unica direzione, creando un effetto sperato, naturalmente piacevole. Ecco,
0: certo.
1: Ecco, questo qua invece gli piace andare in moto.
0: Gli piace andare in moto, l'abbiamo capito, gli piace anche fare rumore. Mi piace ricordare invece, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, la tua collaborazione con l'associazione Officine Buone, no? Portare la musica negli ospedali è una grande cosa che, oltre a offrire, sicuramente ti restituisce delle grandi emozioni.
1: Assolutamente, assolutamente, più quello che raccogliamo noi rispetto a quello che riusciamo a dare, perché anche riuscire a dare pochissimo riesce ad ottenere veramente dei risultati incredibili sulle persone, ma soprattutto dentro di te, perché è come guardarsi allo specchio, ritrovarsi poi naturalmente nei tuoi momenti, quelli più magari difficili, no? Mm-hmm. E sapere che anche magari un po' di musica può essere un aiuto, una soluzione, un qualcosa che ti dà, come appunto abbiamo detto prima, leggerezza, e ti dà la possibilità di vivere anche per quell'oretta e mezza un qualcosa che nella tua quotidianità non trovi, e riuscire a dare, a regalare, a far sentire le persone vive, veramente penso che sia la cosa più bella.
0: Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Invece, tornando al tuo aspetto teatrale e televisivo, no? Hai interpretato tantissimi personaggi: Maria Callas, Mina, Celentano, Bobby Solo. Ecco, questo trasformismo che cosa arricchisce nella tua arte? Credo che in qualche modo arricchisca anche poi le tue performance live come musicista.
1: È come quando ti metti in un mare, no? di emozioni e di cose, è normale che cerchi di cogliere il bello in ogni cosa, che in ogni esperienza che tu vivi. Quindi quando entri nella parte di quell'artista, prendere le parti magari migliori, quelle più riconoscibili, quelle che lo identificano, e farle diventare un po' tue, no? E poi qualcosa ti rimane anche dentro. È come la carta assorbente, qualcosa
0: rimane sempre.
1: E quindi è una cosa bella. Guarda, devo dire che nell'ultimo periodo queste esperienze variegate, come vedi, no? Hanno tante sfumature, tante sfaccettature, queste collaborazioni con gli artisti, con i musicisti, con per dire anche le copertine delle ultime delle ultime canzoni sono sempre un po' il cartellino da visita, il bigliettino da visita, no? Della canzone. E infatti Simone Ornaghi è spettacolare anche lui, riesce sempre a cogliere in un fotogramma l'essenza del pezzo. E poi la musica, l'arrangiamento, cioè sono tutte piccole parti belle prese da persone eccezionali, e che riescono a dare quell'eccezionalità all'interno poi di tutto l'insieme del progetto e del lavoro.
0: Certo, adesso il pubblico è anche esigente, ed è quando c'è uno spettacolo completo dove c'è la musica, la performance, insomma il pubblico ama queste cose, no? Credo che tu te ne sia accorto.
1: Assolutamente sì, anche perché poi avendo vissuto momenti bui, no? Mi ricordo anche il periodo passato non troppo tempo fa.
0: Forse ce ne siamo dimenticati, ecco quello.
1: Sì, però bisogna ricordarsi che come quando andiamo agli ospedali c'è chi sta sempre
0: peggio.
1: Un po' peggio di noi, e che magari noi possiamo fare qualcosa anche per loro. E questa è secondo me la cosa più bella, perché se hai uno strumento utilizzarlo nella maniera giusta ti porta ad avere dei risultati eccezionali.
0: Certo.
1: E quindi perché non farlo, ecco.
0: Assolutamente sì. Insomma, già ci hai detto che ci saranno tante cose, ci saranno cose a breve scadenza, oppure lascerai passare questa afosa e caldissima estate?
1: Sicuramente l'estate passerà tra dei colpi ben precisi, boom, boom, bam, che è il movimento, io mi sono immaginato il movimento dei fianchi che fanno appunto girare e ruotare l'hula hoop, no?
0: Ecco.
1: Proprio questo bim, boom, bam che si muove a ritmo di musica, e così nasce il titolo, visto che me l'avevi chiesto prima.
0: Beh, è una bellissima immagine che ci fa molto piacere, ecco, immaginarla e vederla, sicuramente sì. E allora ve lo ricordo, il singolo di Franco Misso si intitola Bim Bum Bam, un brano che conferma la versatilità di un artista capace di passare con tanta naturalezza dalla musica al teatro, dalla televisione all'impegno civile, senza mai perdere il piacere di stare vicino alla gente, vicino al pubblico. Grazie Frank di essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, ringrazio il pubblico, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio la radio e tutte le persone che ci danno la possibilità di poterci esprimere e poter arrivare anche dove magari neanche ci immaginiamo, quindi
0: certo.
1: Davvero.
0: Grazie Frank, ancora. Buona estate, alla prossima, grazie.
1: Anche a voi, un'estate buona a tutti quanti.
0: Ciao Frank, ciao.
1: Ciao. Ciao.

Bim Bum Bam di Frank Commisso si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare artisti che con sensibilità e personalità diverse ci hanno accompagnato in un viaggio ricco di emozioni, storie e musica. Abbiamo aperto la trasmissione con Alice Allison che attraverso Narciso Depresso ci ha raccontato il coraggio di guardare dentro se stessi, trasformando il dolore e la fragilità in un percorso di consapevolezza e rinascita. Successivamente abbiamo respirato tutta la vitalità dell'estate insieme a Frank Commisso che con Bim Bum Bam ci ha regalato un concentrato di ritmo, energia e voglia di stare insieme, ricordandoci quanto la musica abbia il potere di unire le persone e creare momenti di condivisione. Due progetti differenti, due modi di raccontare la realtà, ma la stessa passione per la musica e la stessa voglia di arrivare al cuore del pubblico. Ed è proprio questa la missione di Suoni all'Alba: dare spazio agli artisti, raccontare i loro percorsi e offrire ai nostri ascoltatori l'opportunità di scoprire ogni settimana nuove canzoni, nuove emozioni e nuovi talenti. Un grazie sincero ai nostri ospiti e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana continuate a seguirci con affetto e con curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do al prossimo appuntamento di Suoni all'Alba. E mi raccomando, cercate la musica che vi emoziona, quella che vi fa riflettere, sorridere e sognare, perché ogni canzone può lasciare un segno e diventare parte della colonna sonora della nostra vita. Suoni all'Alba, dove ogni nota racconta una storia e ogni artista trova la sua voce. Grazie per essere stati con noi, buona musica e a risentirci molto molto presto.

d'estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Ricordi, fui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia,

già più del 68. Scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto. A volte, ma però, contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan nei profondi.

come le tante, via distrattamente a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati,

0: come ha ignorato le altre, poi saranno le ultime, oramai.
1: Buon pomeriggio, oggi è l'11 agosto, il calendario dice estate, ma c'è già nell'aria una specie di profumo di fine stagione che sa di rimpianto e di partenze. Siamo su Radio Capodistria, questa è Estate Freschi, io sono Samuel, oggi iniziamo con una notizia, insomma, che non avremmo mai voluto dare, non è una notizia di oggi, ma di alcuni giorni or sono. Immagino l'abbiate già sentita, una delle voci più importanti della canzone d'autore italiana, una delle menti più lucide e scomode d'Italia, ci ha lasciato. Francesco Guccini, che non era solo un cantautore, ma era un osservatore, un critico, un testimone, uno che ha passato una vita a guardare la società italiana con occhi che non si lasciavano incantare, che vedevano oltre le mode, oltre le facili pacificazioni, oltre le ipocrisie. Arrivarono gli anni Ottanta, cari amici, l'edonismo dilagava, la televisione commerciale imponeva un nuovo immaginario e la società del riflusso, ecco, del consumismo, sembrava aver sepolto gli ideali della contestazione. Ma Guccini invece non si è mai fermato, ha continuato a scrivere testi scomodi, pieni di verità, e per questo è stato amato e odiato. Lui stesso lo sapeva. Spiacere è il mio, io amo essere odiato, cantava in Cirano. Un urlo contro i poeti sgangherati e ammaestrati come una società priva di rigore morale contro chi, pur avendo voce, resta in silenzio davanti alla guerra e alle barbarie. Quel coraggio oggi sembra quasi scomparso, restiamo orfani della sua adesione al dubbio, della sua forte vocazione civile. Le sue parole restano vive come quelle di tutti i poeti che sanno che la morte è solo una parentesi. Oggi l'abbiamo ricordato come si deve, Eschimo, una canzone che parla di solitudine, di freddo, di attesa, come tante sue canzoni. Guccini ha scritto per decenni di una società che andava alla deriva e oggi, nel 2026, le sue parole suonano ancora più vere e molto attuali. Peccato che, come sempre, le profezie si capiscono, ahimè, solo quando si sono avverate. Lui ha visto il disastro arrivare, noi intanto abbiamo fatto finta di niente e adesso il disastro è qui. Ecco perché questo è un addio che pesa. E dopo un addio che pesa, cerchiamo di alleggerire l'aria con una voce diversa, ma non meno intelligente. Joe Jackson, musicista eclettico, compie oggi 72 anni. Classe 1954, nasce a Burton-upon-Trent, nel Regno Unito, capace di passare dal new wave al jazz, dal pop alla classica, senza mai perdere la sua cifra stilistica. Down to London, un brano che racconta la città che lo ha visto crescere con la sua ironia e la sua capacità di osservazione. Joe Jackson.

Down to London, Joe Jackson ci porta nella sua Londra, quella delle ambizioni e delle delusioni. La Londra che oggi è molto diversa da quella che ha cantato lui, ma lui intanto continua a suonare e a 72 anni è ancora un musicista che non si ripete mai. E se parliamo di voci che hanno attraversato il tempo e i generi, cari amici, non possiamo non citare Jay Wobble, bassista, produttore, icona del post-punk. E come in questa canzone, con una collaborazione da ricordare assolutamente. Nasce nel 1958 a Stepney, sempre nel Regno Unito, John Joseph Wardle, il suo nome diciamo di battesimo, ma è molto più noto come Jack Wobble. Bassista dei Public Image Limited, poi una carriera solista fatta di sperimentazione e collaborazioni. Andiamo ad ascoltare Visions of You, un brano che lo vede insieme a Sinéad O'Connor, due voci che si incontrano in un soffio di elettronica e malinconia.

Visions of You, visioni di te, Jack Wobble e Sinéad O'Connor, due artisti che hanno sempre seguito la loro strada senza chiedere permesso. E se parliamo di artisti che hanno lasciato il segno, parliamo anche, insomma, non possiamo non citare David Bowie, che nel 2022 è stato nominato l'artista britannico più influente degli ultimi 50 anni, e non c'è da stupirsi. Tutto ciò ad opera della classifica di Sky Arts, per la sua capacità di trascendere musica, cinema e moda. Insieme a lui Spice Girls, Elton John, Stormzy e Boy George, ma nessuno come lui. Per tutti noi un eroe. Heroes, David Bowie a Estate Fresche.

Heroes, eroi. Bowie l'ha scritta come un inno alla speranza, alla possibilità di cambiare il mondo anche solo per un giorno. Gli eroi, quelli che oggi sono merce molto rara, ma lui intanto lo è stato e lo sarà per sempre. E chiudiamo il primo blocco con un po' di leggerezza, cari amici. Sandy Tom, cantautrice scozzese che nel 2006 ci ha regalato un inno alla semplicità, ai fiori tra i capelli e al punk rock sognato più che vissuto. 1981 è l'anno di nascita. Nel 2006 il singolo I Wish I Was a Punk Rocker with Flowers in My Hair diventa numero uno nel Regno Unito e in Australia, una canzone che guarda il passato con nostalgia a un'epoca in cui la musica sembrava più vera. E con questo desiderio di essere punk rocker il nostro primo blocco volge al termine, cari amici. Oggi abbiamo pianto Guccini, ascoltato Joe Jackson, viaggiato con Jeff Wobble e sognato con Bowie, nonché sorriso con Sandy Tom. Un viaggio lungo decenni di musica, di storie e di leggende. Ora una pausa, poi la seconda parte, dove la musica si fa più nuova, ma non direi più estiva. Restate sintonizzati su Radio Capodistria. Oh, wow.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Stati Freschi, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco. Dopo l'omaggio a Francesco Guccini e le ricorrenze, ci tuffiamo nelle nuove uscite, iniziando con una band che di misteri e lanci promozionali se ne intende. Parliamo dei DIIV, il quinto album, Zirp, uscirà il 30 ottobre per Capture Tracks. Il titolo deriva dalle politiche di tasso zero che ci hanno trascinato in un mondo di start-up fallite e ci hanno trasformati tutti in utenti atomizzati. Recita così la nota stampa. Album prodotto da A.G. Cook, produttore di Charlie XCX, Beyoncé e molti altri. L'album è stato registrato con un approccio ibrido che mescola remix e materiale originale. Il primo singolo è The Fountain, quello appena sentito. Il comunicato stampa promette ampiezza e violenza e una sezione ritmica che ha il potenziale per riempire un'arena addirittura. The Fountain, la fontana, quindi. DIIV hanno sempre navigato tra shoegaze e post-punk e ora cercano di diventare una band d'arena, diciamo così. Peccato che le arene oggi siano piene di gente che guarda il telefono invece del palco, ma loro ci provano comunque e il risultato è un brano che suona come se i My Bloody Valentine avessero, diciamo, deciso di fare la guerra al mainstream. Chissà se la fontana alla fine disseta davvero. Vedremo, assaporeremo ogni cosa a suo tempo. Dopo l'arena, cari amici, arriva l'intimità. The Anchoress, artista che seguo dal suo debutto. Al secolo, Catherine Ann Davis torna con un album che esplora il tempo e la trasformazione. As We Once Were è il titolo, terzo album registrato ai Black Lodge Studios con i sintetizzatori analogici vintage di Pete Townshend, 14 tracce che esplorano la natura del tempo e della trasformazione. Album ispirato dalla nascita del figlio, dalla perdita e dalla scoperta di una cassetta con la voce della nonna. La domanda: cosa possiamo costruire dal passato? Tutto ciò e altro ancora in As We Once Were di The Anchoress, da cui ho scelto di farvi ascoltare Throw Over Your Man.

Throw over your man, lascia perdere il tuo uomo. The Anchorist ci porta in un viaggio tra memoria e futuro, tra dolore e rinascita. In un passato che a volte è un po', ecco, un peso che non si riesce a lasciare, ma lei intanto, ecco, cerca di costruire qualcosa di nuovo. E dopo l'intimità passiamo all'esuberanza dei Man Woman Chainsaw, con un album di debutto che promette strutture non convenzionali e ritornelli da stadio. Cannonball è il titolo dell'album, prodotto da Margot Broom e Seth Evans, un disco imponente ed esuberante, come dicevo, ricco di strutture non convenzionali e ritornelli di livello mondiale. Il singolo Only Girl anticipa un album che corona anni di tour e presenta la band in tutta la sua forza. Sentiamolo, Man Woman Chainsaw.

Only Girl, solo ragazza, i Man Woman Censo hanno un nome che è già un programma un po' punk, un po' pop, un po' caos. Il caos, quello che nella musica di oggi è spesso più studiato che autentico, ma loro intanto ci provano e devo dire non male questa Only Girl appena sentita. Dopo il caos, cari amici, la riflessione. I Really Good Time con un album che cerca di respingere il nichilismo e di trovare un senso in un mondo che sembra averlo perso. Really Good Time, quindi, a estate freschi. Affirmations è l'album di debutto, una raccolta di canzoni sul rifugiarsi in se stessi quando l'inferno diventa insopportabile. Insomma, crearsi una corazza dura dura e resistente. Il disco cerca di respingere il nichilismo egocentrico, riconoscendo quanto sia facile scivolarci dentro. Un tentativo di trovare un senso tra attacchi di panico, autobus affollati e crolli esistenziali. Ecco, On Dublin Bus è il titolo della canzone, appunto. Questi sono i Really Good Time.

On Dublin Bus, sul bus di Dublino, i Really Good Time ci portano in un viaggio tra ansia e ironia, tra il desiderio di staccare la spina e la voglia di resistere. Il bus, quello che nella vita ti porta sempre nella stessa direzione, ma loro intanto cercano di riderci sopra. Bravi, hanno capito che non è che ci restano molte altre opzioni. E chiudiamo il secondo blocco con Abracadabra, un duo che trasforma idee complesse in gioiose esperienze collettive. Gli Abracadabra tornano a estate freschi con Peel Away, il nuovo EP del duo di Oakland, 6 brani che esplorano fortuna, privilegio, riconciliazione, rabbia e introspezione. Un mix di psych pop, elettronica piuttosto d'avanguardia, groove dub e sperimentazione sonora. Quindi un mondo che appare al tempo stesso casalingo e sconfinato, per così dire. Ascoltiamo Face Card e Into the Pale. Carta d'identità e nel secchio. Carta d'identità nel secchio non sarebbe male, quindi nel secchio della spazzatura magari, ma purtroppo non ci siamo ancora, ci vorranno ancora un po' di secoli. Gli Abracadabra intanto ci portano in un universo di suoni giocosi e testi profondi. Quella profondità, sì, quella lì, quella che nella musica di oggi è spesso un'illusione, ma loro intanto continuano a giocarci su. Degli Abracadabra ascoltiamo Face Card e Into the Pale.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche nella terza parte. Iniziamo con gli Sleepers. Iniziamo quindi con una signora che ha deciso di dipingere i Beatles con una bomboletta spray. Eh sì, e chissà, forse c'è anche riuscita. Sleepers 08, il nuovo disco di Madeline BB, mente creativa di questo progetto. Twee Pop, che è un modo elegante per dire pop per bambini, che invecchiano male, mi viene da dire, ecco. Lei stessa è descritta come una reincarnazione di Karen Carpenter. Peccato però che Karen Carpenter sia morta di anoressia a 32 anni. Ecco, ma tant'è, l'album avrebbe dovuto chiamarsi Do You Like Pop Music? Punto di domanda, perché se la risposta è no, allora cari amici, che ci stiamo a fare qui? Wants for Everyone, desideri per tutti, è il titolo, come ho già detto, della canzone appena sentita, quella in apertura. Ma quali desideri? Beh, Madeline canta come se il mondo fosse fatto di zucchero filato e arcobaleni, e forse ecco, nel suo mondo lo è. Peccato che il nostro mondo invece sia fatto di, che ne so, bollette, notizie di guerra, mutue e quant'altro. Quindi, dall'innocenza americana, direi di volare in Mali a trovare Fatoumata Diawara, che di sogni ne ha fatti, ma anche di lotte. Fatoumata Diawara con Massa, che è il titolo dell'album, l'album più personale della cantante maliana. Grammy candidate, attivista, voce di chi non ha voce. Album che parla di maternità, di fede, di memoria, di resilienza. Un disco che trasforma riflessioni intime in racconti universali e che ci invita ad abbracciare la gratitudine. Di Fatoumata Diawara ascoltiamo Gianne e Mogo.

Gianne e Mogo, parole che non capisco ma che mi entrano sotto pelle, diciamo così, fatumata a una voce che sa essere dolce come una carezza e dura come una verità. Il problema è che la verità oggi non è mai una sola, ma questa è la sua verità. L'album parla di resilienza, ma quanto siamo disposti a resistere davanti ad una vita che ci chiede sempre tutto, cari amici? Lei ci invita alla gratitudine, pur sapendo, ecco, che la gratitudine in un mondo che ti prende tutto è un lusso da privilegiati. Ed è forse proprio questo che vuole dirci: si può essere grati anche quando non hai niente. Beh, insomma, io direi di no. Comunque, nel dubbio, ascoltiamola e speriamo che il destino, quella parte inevitabile, non sia troppo crudele. Lasciamo quindi alle spalle fatumata di Awara e dopo l'Africa, l'elemento primordiale, passiamo a Laura Mish, che trasforma la pietra in musica, perché se non puoi battere la natura, almeno ecco la campioni, per così dire. Laura Mish con Lithic, un album immersivo registrato sul campo, ardesia percossa, idrofoni, geofoni e quant'altro, un viaggio attraverso grotte, cave, pozze rocciose e litorali, un disco che fonde registrazioni ambientali con sassofono, voce, elettronica, archi e percussioni. Una meditazione sulla natura, quindi, ma non soltanto, anche sull'invecchiamento e la connessione, roba da antropologi New Age. Laura Mish, Kairos e Scrolls, le due canzoni in scaletta.

Kairos e Scrolls, le due canzoni appena sentite di Laura Mish, che ci riporta indietro nel tempo a quando l'uomo non aveva ancora inventato lo smartphone e la noia era soltanto il silenzio. Il suo disco è fatto, come dicevo prima, ecco, di suoni che sembrano provenire dalle viscere della terra. La terra oggi, ecco, è un po' maltrattata, anzi maltrattata come non mai. Lei la celebra, ma intanto, mannaggia, i ghiacciai si sciolgono e le foreste bruciano. Forse la sua musica è un atto di resistenza in questo contesto, chissà, o forse è soltanto una fuga elegante. In ogni caso, la musica è molto bella e quando l'ascolti, ecco, per un attimo ti dimentichi che il mondo sta andando letteralmente a rotoli. Poi il brano finisce e la realtà torna, ma mannaggia, insomma, almeno quei paio di minuti, ecco, siamo stati bene, abbiamo respirato l'aria di una grotta che profuma di eternità, per così dire. E chiudiamo questo terzo blocco con una band che ha scelto Berlino per registrare. Chi è questa band? Chi sono? Sono i The Dharma Chain. Some Kind of Pure State è il titolo dell'album, secondo album della band australiana. Sentiremo psichedelia, krautrock, shoegaze, post-punk, un viaggio abbastanza ipnotico. I fan dei Black Angels, dei Brian Jonestown Massacre e degli Spaceman 3 si sentiranno letteralmente a casa. Il disco esplora amore, dipendenza e malessere politico, ma con sottigliezza, senza urlare, per così dire, perché la vera rivoluzione è, si sa, ecco, più sussurrata che urlata. Inside a New e Red Red Red sono le canzoni che ho scelto di ascoltare, due canzoni, titoli che sembrano usciti un po', ecco, da un manuale di istruzioni per hipster. I The Dharma Chain suonano come se il tempo non esistesse e in un mondo che corre è quasi un lusso, ecco, tutto questo. Hanno preso, ricordo, il meglio del krautrock tedesco e l'hanno mescolato con la psichedelia californiana, e il risultato è questo disco che ti culla e ti strattona, che ti fa dormire e ti sveglia. Un disco che parla di dipendenza, di malessere politico, ma lo fa con tale eleganza che quasi non te ne accorgi. Ora una pausa, cari amici, poi il quarto ed ultimo blocco dove tireremo le somme, faremo i saluti e cercheremo di chiudere in bellezza o almeno con un sorriso amaro, perché a Radio Capodistria l'ottimismo è un optional. Vi lascia i The Dharma Chain con Inside a New and Red, Red, Red, Red.

estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Slow Fiction in apertura, i Slow Fiction che giocano con le prospettive, poi i Writers che scrivono una lettera d'amore su città rotta, i White Brother che scrivono il servizio dal vivo, e i Ceremony che ci ricordano quel fine intento di incertezza e ancora una reazione possibile.

Pixies, The Wedding Present e similari. E dopo il gioco inquietante, passiamo ad una lettera d'amore. I Rytons, la band indipendente più entusiasmante del Regno Unito, tornano con un album dedicato alla loro città. E qui, cari amici, sto proponendo della musica rock perché pare incredibile, ma continua a piacermi ogni tanto, raramente, molto raramente. Una band di rock abbastanza classico. I The Rytons con A Love Letter to a Broken Town, il quarto album del quartetto di Rotherham, pubblicato in totale autonomia, senza etichette, dopo il successo di What's Rock and Roll al primo posto e Ballad of a Bystander al secondo, la band, ecco, continua a sfidare le aspettative, diciamo così. Con un album che rimane fedele alle loro radici, catturando l'energia grezza dei loro esordi e la sicurezza di una band al culmine della carriera. The Rytons, ascoltiamo Jukebox e Get the Badge In.

0: yourself, go fuck yourself.
1: Eh sì, abbiamo programmato del rock estate fresche di oggi, il che è abbastanza inusuale per quanto mi riguarda. Jukebox e Get the Badge In dei Rytons sono le canzoni appena sentite. Band che scrive una lettera d'amore ad una città rotta. Beh, peccato che le città rotte oggi, diciamo, siano un po' ovunque e che le lettere d'amore a volte non bastino a ripararle. Ma loro intanto continuano a suonare e a credere che la musica possa ancora fare la differenza. E questo, insomma, questo è un atto assolutamente positivo e di perseveranza. E dopo la lettera d'amore, la sperimentazione, cari amici. Why Bother? Ve li ricordate? Una band che sceglie di non esibirsi dal vivo e di offrire invece opere sonore da ascoltare in solitudine. Una scelta non popolarissima, ma insomma da rispettare. L'album più maturo e sperimentale della band, dal titolo Beyond Step One, un disco che oscilla tra brani punk rock tintinnanti, diciamo così, e musica che sfiora la, come si dice, la musique concrete, la musique concrete, insomma in francese sono un disastro, comunque quello fa con transizioni in stile spoken word. Una visione rock and roll singolare e coesa, diciamo così. La band, come dicevo, non si esibisce dal vivo, offrendo invece opere sonore, diciamo, come pittori solitari disinteressati alla novità dell'attenzione. Dei Why Bother ascoltiamo Come Undone, A View e Farm Pollution.

Come Undone, A View e Farm Pollution, tre canzoni perché sono molto brevi, in perfetto stile punk. I Why Bother ci portano in un mondo dove la musica è fatta per essere ascoltata, non per essere vista, diciamo così, non per essere vissuta nella vita sociale, ma proprio per essere ascoltata. Beh, il mondo di oggi è più interessato a guardare che ad ascoltare, secondo me, e loro puntualmente se ne fregano e continuano a creare con il loro modo di vedere le cose. Bene, bravi, bravissimi. Chiudiamo la quarta parte e chiudiamo la puntata con i Ceremony. Ancora punk, quasi hardcore, e una voglia di reagire che non si è mai spenta. The Ceremony arriva in radio Tell Me Your Dreams, il settimo album del quintetto californiano, un disco che spazia dall'hardcore appunto irruento al post-punk malinconico, traendo ispirazione da Discharge e Crass. Beh, il cantante Ross Ferrer dice: viviamo in un'epoca di grande incertezza, nel punk non vedo come si possa non reagire. E insomma, ci mancherebbe, se non reagisce il punk, a chi lasciamo la responsabilità? Ai The Colors? Non lo so. Comunque, un album che ha il culmine di 21 anni di carriera, e la canzone che ascoltiamo in chiusura si intitola Other Hells, Altri Inferni. Ecco, dopo quello di Estate Freschi siete liberi di passare ad Altri Inferni. I Ceremony ci ricordano che il punk in tempi di incertezza è ancora una reazione possibile, cari amici, una reazione che oggi è spesso più un gesto che una rivoluzione, ma loro comunque, ecco, intanto continuano a percorrere la loro strada, a suonare, a farci credere che la musica possa ancora cambiare qualcosa. E con questi Altri Inferni, diciamo, la nostra puntata di Estate Freschi volge al termine. Oggi abbiamo pianto Guccini, ascoltato George Jackson, viaggiato con Jeff Wobble, sognato con Bowie, insomma, poi abbiamo esplorato i giochi inquietanti di Slow Fiction, le lettere d'amore dei Rytons, le sperimentazioni di Why Bother e la rabbia dei Ceremony in chiusura di queste due ore, dove forse, io spero, avete trovato una canzone che non conoscevate, un ricordo che magari credevate perduto, o semplicemente quel desiderio di alzare il volume e abbassare il finestrino, anche se il finestrino oramai, insomma, non si abbassa più perché tutte le automobili quasi hanno il climatizzatore, ma io continuo a dirlo, è una frase storica e quindi mi piace esprimermi così: abbassiamo il finestrino e rinfreschiamoci. Vabbè, fuori a Capodistria il sole è ancora alto, le giornate sono ancora lunghe, ma l'estate, si sa, cari amici, passa in fretta, come le canzoni, come le storie, come tutto. Quindi noi, Estate Freschi su Radio Capodistria, abbiamo provato a farvi compagnia con le nostre canzoni e con il nostro cinismo. Grazie per essere stati con noi. Io sono Samuel. Ricordate, anche le città più rotte, se qualcuno ci scrive una canzone, diventano un po' meno rotte e un po' meno sole. Buon ascolto, buona estate e, se possibile, buona musica. Ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.